La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Studio Più Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

peace, my family, the love, the energy.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, voglia di mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. One.

Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Q. Sempre più.
1: Eccoci!
2: Bravo, Radio
1: Studio Più. Ci siamo?
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
1: Ed eccoci, forza!
3: Siamo qui, sei su Radio Studio e gira tutto intorno alla star.
1: E si parte, signori, buongiorno Italia!
3: Danza,

0: Siete pronti a partire? Mentre si danza,
1: danza. 1, 2, 3, 4.
0: Ivano da Fano, buongiorno. Splendido da Bussolengo. Il cantoniere nel Monte Bondone, buongiorno. Domenico, Squilibrio da Chignolo. Fabio da Trebbiano.

0: Senigallia, buongiorno. 338 14 11 001. Stefano da Camerata Picena, buongiorno. Simo da Verona. Ciro da Bergamo, Demis da Canneto. Ale da Fiumicino.
1: Radio Tirana trasmette musiche balcaniche.
0: Guido d'Ascoli.

fino alla fine. Prezioso Marvin con Voglio Vederti Danzare, che dà inizio a questa, a questa mezz'ora che sta per partire, ragazzi, con la quale ci svegliamo. Come state? Tutto bene? Martedì 8 settembre, le 5.47. Intanto saluto Carlo Di Gubbio e Adriano da Faenza. Allora, siamo pronti? Pronti con la nostra mezz'oretta? Poi avremo i tre momenti che magari vi siete persi ieri. E poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli e Achille Ferrari. Ma io direi di partire subito. Che dici? Biggio da Senigallia, Carlo, poi abbiamo anche Federico. Buongiorno, io direi di partire. Dai, dai, dai, dai, dai. E andiamo in Ecuador là. 338 14 11 001. Angelone, il camionista di Ferrara, buongiorno. Sul volume, si parte ora. Questa è la prima, andiamo. Stefano da Villa Poma, buongiorno.

0: agosto, buongiorno. Ezio da Lanciano, buongiorno.
1: Marcello da Cavezzo.
0: Oggi WhatsApp va a benzina, non a diesel, eh? Arrivano un po' prima oggi. 338 14 11 001. Ecuador! Sandro D'Aluino.
1: E voi Lupin?
0: Siamo Silvi, ciao Silvi più Antonio. Ecuador!

Fucciame Rocco D'Atollo. Oh, abbiamo un pillolino dopo. Emanuele da San Daniele del Friuli, e giù prosciutto.

andiamo, fatevi sotto. Era Sash con Ecuador, adesso abbiamo un pillolino con i Cappella, e occhio. Eccola qua, 1:30 di You Got the Ladder Music. Simone, nel turbino di Urbino, su, sul volume. Signori, pillolino da 1:20 che ci dà subito la carica. Marco da Dublino, buongiorno. È arrivata la Mary. Come on, come on, let's dance. Let's do it. Franco da Cervia in trasferta a Oristano. Salutiamo gli amici della Sardegna.

0: era il pidolino con i cappella. Abbiamo Cristiano da Parma, buongiorno Cristiano. Salutiamo i cappella e adesso andiamo su di ritmo con Carolina Marquez. Aumentiamo il ritmo, signori. Aumentiamo il ritmo con Carolina Marquez. Occhio, pronti? 338 14 11 001 pelle d'oca adesso. Carolina Marquez, ritmo.
1: Al ritmo, al ritmo,
0: al ritmo del maestro Canello. Paolo D'Azevio, buongiorno.

0: anche Marchetto balla, da Tolentino.
1: Nella tua voce, voce.

0: Antonio da Silvi, buongiorno. Diego da Senigallia, Wolfgang da Cortaccia, Massimiliano e Roberta dalla Vista, Raff da Mondaino. 338 14 11 001. Siamo solamente all'inizio ancora. Luisella, buongiorno.
1: Il ritmo primordiale lo trovi dentro il cuore. Il ritmo della vita.
0: Ciao Bruce.
1: È il ritmo.

breve ritmo anche per Alessandro, il fornaio da Carpaneto. E giù impasti. E dalla Puglia arriva Carlo Antonio, precisamente da Andria. Signori, siamo per salutare Carolina Marquez e in arrivo ci sono loro, gli Zombie Nation. Iniziamo ad alzare il ritmo, è arrivato anche Matteo da Fieste. 2 minuti e 50 di pura goduria, signori, di pura goduria. Kencraft 400.

Marco Soliera, buongiorno. Oh, dopo arriva Picottone, occhio.

Mi sta piacendo il viaggio, signori. E dopo il Kencraft arriva il buon picottone con Comodo, signori, si vola. Calimero da Cesena, Samuel da Piadena, la birichina e il mago. Il buono da Oleggio, Walter da Lecco. Giri Antonio, direzione Napoli. Giocherra da Ostravetere. 338 14 11 001. Uboldo. Paolo dalle Filippine. Si vola!

prendiamo il nostro risveglio quotidiano. Le 5:58, signori, e si veleggia. Aranit da Chieti, ben arrivato. Caterina dalla Vis. La Chloe da Coriano.

è arrivato Alessandro da Cesena, Milene Giovanni di Edicolanti di Cossago, Gaetano da Gorgonzola, Alberto da Casteldazzano. Dai che ripartiamo coi giri. Cristian da San Gervaso Bresciano, sul volume, Cristian.

Dario Adrenalina, sì, mi eri sfuggito, Dario. Ciao Darione. Sei adrenalina, signori. Signori, salutiamo il picottone. E arrivano i Brooklyn Bounce, signori. Bass, beat, melody. Fabio, delle brutte bestie di Acqua Negra sul Chiese. Ciao Fabio, ci vediamo a Carnevale. Diamo, diamo, diamo. Iniziamo ad andare giù duro, si spinge ora, eh? Ora si spinge. Fabiana D'Alongiano, si spinge.

0: qualche viaggione, vero? Arriva la bomba! Arriva la bomba!
1: Do you wanna go with me?
0: Yamo!
1: The back now, here we go!
0: Filippo D'Alisone, Beppe da Savona, Andrea da Fermo, Giovanni da Milano.

0: Mattia da Brescia, domani si parte per un mese in Argentina. Porca miseria, oilà. Ma per lavoro o in vacanza, Mattia?
1: The bass, the beats and the melody.
0: I Brooklyn Bounce fino alla fine. E abbiamo ancora, signori, occhio. Abbiamo Simona da Borgo Virgilio. Ciao, Simo.

signori, arrivano i Datura insieme agli Usura. E anche Antonio Ricastrezzato, oggi è il suo compleanno, auguri Antonio. Simona, signori, Infinity! Dalla Puglia arriva Stella da Monopoli. Francesco da Villa Verucchio.

90s. 10, 11, abbiamo Paolo, vedi, parte da Talamello, provincia di Rimini. Mirkus da Marotta.

Nicolo mi dice che le ultime angurie costano 60 centesimi al chilo. Grazie, Nicola, sapina lo pone. Barbara di Verona, grazie tesoro.

salutiamo Massimo da Ponte Rio, la festa della Goletta, sì, sono passato, ero di passaggio, gran bella festa, ringrazio tutti. Il viaggio continua, signori, ora siamo a metà, pensate un po' come vi sto trattando stamattina. Baita da Bergamo, Salvatore di Cerea. Salutiamo i Datura Usura. Adesso arrivano loro, i Safridua con Play Live, The Bongo Song. I Giubonghi. Vedi Fabio Di Pozzaglio, meno 3 giorni poi va in ferie. Bravo Fabio. Signori, Play Live, The Bongo Song.

Ah, vedi? Mattia da Brescia che va in Argentina, va per lavoro. E poi va in Patagonia a sciare. Hai capito? Qualcuno mi chiede il prezzo delle mele. Aspetta che devo chiedere a Nicolas. È lui l'esperto.

0: Daniel da Belluno, ben arrivato. Siamo per salutare i Safri Duo. E adesso abbiamo un bel Polaris Dream, eh? Andiamo tutti in piramide ora, eh? E ci rimaniamo in piramide. 1995, arriva Rex Anthony. È arrivato anche Gianni La Padenghe. Buongiorno Gianni. Questi sono i Polaris Dream. I sogni polari. Si bolla.
1: Ora.
0: Oh, poi doppia di Marione oggi, attenzione. Doppia di Marione.

Siamo per salutare Rex Anthony. E in arrivo c'è la doppia per Marione Più, eh. Occhio. Partiamo con le Max Experience. Abbiamo Riccardino d'Arcore. Doppia ciliegina sulla torta oggi. Doppia per Mario, Max Experience. Prima per lui.

E sono le Max Experience. Adesso tra poco invece andremo in Techno Harmony. Siete pronti ad andare in Techno Harmony? E andiamo in Techno Harmony. Ciliegina per voi. Mamma mia, pelle di dinosauro addosso.

0: il grande Mario Più con Techno Harmony a chiudere questa lunga mezz'oretta, ragazzi. Oggi vi ho trattato benissimo, eh. Tornerà domani, come sempre, lo sapete bene, qualche minuto prima delle 6. Intanto saluto Luca da Bellinzago. Ciao Luca. Va bene, allora le sorprese non sono ancora finite, ragazzi. Rimanete incollati alla radio. State lì e sintonizzatevi, scaricate l'app, guardateci attraverso i nostri canali televisivi. Avete un sacco di modi per farlo. Vedete Mattia, ora che se ne va in Argentina per un mese, ci potrà comunque non solo ascoltare, ma anche vedere tramite l'app, perché c'è il tastino TV, ci potete anche guardare. Quindi pubblicità, torno tra pochissimo, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: vabbè, la Jenniferona. Semi tonight, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Questa è Radio Studio Più, sono già dall'altra parte del vetro nel mio acquario, pronto per farvi riascoltare il primo dei tre momenti, uno più bello dell'altro, e poi dalle 7 alle 9, lo sapete bene, con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Siamo pronti, ragazzuoli, andiamo, primo momento in arrivo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Non mi guardare così, io non sono un marziano, sono una persona normale.
4: Ho capito, sei...
3: Ah, lo sapete che adesso vanno di moda sti robot che prenderanno, a me fa paura sta cosa, perché i robot prenderanno il nostro posto, cioè i lavori, tipo che ne so, il cameriere, già ci sono in alcuni ristoranti sti robottini che ti portano il vassoio, in alcune fabbriche mettono sti robottini e via dicendo. A me fa paura perché mi ricordo il film, quello con Willy Smith, quello che c'ha le orecchie come te, come si chiama?
4: Io robot
3: che alla fine poi dopo prendono il sopravvento sti robot. Tant'è vero che uno che c'aveva questo robot che aspirava in questo locale, ristorante, un robot che aspira, praticamente è sparito, è scappato. Il robot non c'è più. Ha messo anche a Padova, mi sembra che sia successa, ma non è una cazzata, è la verità, il robot se n'è andato, cioè vabbè, aveva altre aspirazioni, voglio dire, cioè,
0: è andato.
3: Lo stanno cercando. Wanted, cioè, ha fatto i biglietti proprio fuori, se lo trovate c'ha una bocchetta così, c'ha due cose luminose che si accendono e si spengono. Se le ritrovate, mi raccomando, non lo smontate, ragazzi, non riportatelo a casa, quello si butta giù subito. Se lo smontate si butta giù, cioè non, no, una peggio dell'altra.
1: Su Studio Più
2: Andrea Catavolo Show.

0: beraber David Guetta. Per sempre giovani, magari. Beh, va bene, ancora buongiorno se vi siete appena sintonizzati. Ben trovati, questa è Radio Studio Più, Ugo Palmisano per voi, con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Ancora una mezz'oretta giusta, poi dalle 7 alle 9, appunto con Andrea Catavolo, Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Il primo momento l'abbiamo sentito, ne abbiamo ancora due, ragazzi. Intanto vi ricordo del nostro tour teatrale che parte a ottobre. Ragazzi, le tre date di ottobre sono il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo in provincia di Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto in provincia di Trento e poi il 24 di ottobre saremo a Bellaria e Gia Marina a Rimini, tour teatrale. Quindi vi aspettiamo a teatro. Per avere info e soprattutto prenotare, fatevi sotto, ragazzi, perché i posti vanno. Dovete chiamarmi o mandatemi un WhatsApp, ragazzi. Il numero è il mio, memorizzatelo, lo trovate comunque postato ogni giorno sui nostri social con la locandina. Comunque segnatelo: 389 83 34 825. Andate sui social, lo trovate. Anche con un semplice WhatsApp mi chiedete info che per la data che vi interessa e vi spiego tutto. Fatelo anche adesso durante la pubblicità. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: Fat Man Scoop con Be Faithful. Eh beh, ci vuole uno che ci sveglia in questa maniera. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, prontissimi con il secondo momento che magari vi siete persi ieri. Ve lo faccio non solo riascoltare ma anche rivedere, quindi spero abbiate scaricato l'app o ci stiate seguendo in TV. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Ragazzi, dobbiamo mandare la pubblicità, però prima volevo dire a tutti quelli che hanno figli o stanno per avere figli, anche se non sono vostri, cioè non più domande fate peggio è, cioè non è un po' quando tu, me lo diceva sempre mio nonno, quando anche mio padre, quando pesti una cacca lascia stare, vai avanti, cioè non ti fermare a controllare se l'hai pestata, quanta ne hai pestata, quanta ne stai portando in giro, vai disinvolto, vai avanti, disinvolto. Però, si stacca piano piano, cioè non anche sul tappeto del dentista, cioè non, vai, non è un problema. Non, allora, perché dico questo? Perché a un giocatore di calcio, quando succedono queste cose a gente che ha un sacco di soldi, non so come mai, ma io godo, non solo io, ma tanta gente gode. Se capita un disperato come Ugo, la gente fa pena, fa tenerezza, no? Già è sfigato, gli capita un'altra sfiga, dici poveraccio, mamma, è proprio sfigato. Se capita invece a uno figo con i soldi, così quella, ci godi anche un po', diciamoci la verità. Non so te, vabbè, tu sei un mezzo chirichetto, quindi lui non gode. Io sì, io sono cattivo, quindi io godo. A questo difensore brasiliano, aspetta, c'è anche il nome, mi hanno scritto anche il nome, ma devo ingrandire la foto. Difensore brasiliano Vinicius Tobias si tatua il nome della figlia in arrivo, quindi non si sa su quale treno. Poi scopre che il padre non è lui. Vabbè, che cose che possono succedere.
0: Ammazza.
3: Perché questo? Perché ha fatto più domande, cioè non. Allora la fidanzata, lui è di colore comunque, no? La fidanzata è bianca come la maglietta di Achille o la mia, è bionda classica, insomma, così quella. Il figlio è venuto bianco è la versione, diciamo, al contrario della famosa barzelletta. No, è uscito bruciato, no? Sai quelle barzellette razziste che facevano una volta? Sì, dici. Vabbè, però di solito dici, occhio che se il figlio ti nasce nero, e invece stavolta è uscito bianco. Che gli dici al marito? Che un pizzico di amore ce l'ha messo anche lui. Ha partecipato, voglio dire, per un 20-23%, cioè nel senso di 23% di amore ce l'ha messa anche lui, no? Voglio dire, vedere il figlio, che è la figlia che esce fuori bianca come uno straccio, voglio dire, c'è un sospetto, ce l'ha avuto, ha cominciato a fare domande, dove sei stata? In Svezia, quando abbiamo giocato con la Svezia contro l'Irlanda, gente tutta bianca, no? Perché lui gioca a pallone, lei lo segue, quindi evidentemente in Finlandia forse siamo stati, ha cominciato a farsi un po' di domande e ha scoperto che il figlio praticamente non è la figlia, non è sua, e si è tatuato Naite te amo. Naite sarà il nome della figlia, che deve ancora riuscire, pensa, non deve ancora riuscire. Però lui sa già che, come ha fatto, non ho capito, che non è che il colore in base al colore, come ha fatto a capire che non è sua, cioè non
4: dalla diagnostica
0: non lo so, dalla...
4: ma magari anche dagli eventi, capito?
3: Ancora dentro, cioè non ha dato una spicciata, dici,
0: ma
3: mamma che ignoranti che siamo, ragazzi, non ci ascoltate che siamo troppo ignoranti. Comunque, Vinicius, basta scrivere sul tatuaggio: hai fatto Naite te amo, Naite te amo, anche se non sei mia, cioè no, anche se io non sono tuo padre, cioè, non, aggiungi un pezzo, cioè voglio dire, cioè, vabbè, per un particolare, Naite te amo lo stesso, cioè, non, ormai che fai, non l'ami, non è che poi te amo, vediamo, non lo so, qualcosa aggiungi, non lo so, fai te.
1: Show su Studio Più.
2: Andrea Catavolo Show.

0: so che la state cantando in macchina, lo so.
1: Il mondo è matto perché
2: e se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro
0: di me. I ricchi e poveri, sarà perché ti amo, vi vedevo io, eh? Io riesco a vedervi, eh? Sia a casa che in macchina, volumi a canna. Va bene, allora andiamo in pubblicità, ragazzi, e torniamo subito dopo. Mi raccomando, per quanto riguarda il tour teatrale, chiamatemi, il numero lo sapete, o andatelo a trovare sui nostri social. Andiamo.
3: Andrea
4: da tavolo
3: show
4: su Studio Più.
5: Spot.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can...

0: ci siamo ragazzi, ci siamo. Manca l'ultimo momento che andremo adesso, non so, da riascoltare e anche a rivedere. Abbiamo ancora un quarto d'ora e poi fino alle 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cadavoli e Achille Ferrari. Spero abbiate scaricato l'app, se non l'avete fatto fatelo adesso. Oppure poi ci potete seguire sul canale 833 per tutta Italia sul digitale terrestre e solo l'Andrea Cadavoli Show sull'809 GoTV Channel. Andiamo!
1: Andrea Cadavoli Show su Studio Più.
2: Ma perché continua a ridere?
3: No, perché è arrivato Brandon Fly.
2: Chi è Brandon Fly?
3: Brandon Fly, te lo ricordi il film La Mosca?
2: La Mosca.
3: Quello film d'orrore degli anni 90?
2: No, non me lo ricordo.
3: Era lui, praticamente, era...
2: quello non che... fare sì con la testa, cosa fai sì con la testa?
4: Perché ho presente...
2: Ah, ti ricordi il film?
4: Sì, l'avevo intravisto.
2: La Mosca, ti rendi conto? E tu sorridi.
4: No, perché mi è venuto da ridere, perché... Premessa che io non sono per il film dell'horror, non mi piacciono.
2: Non ti piacciono?
4: Non sono mai stato
2: perché lo fai tu tutte le sere?
4: No, perché io sono per le... o per i film...
2: Due parole, commedie o thriller? No, no, commedie.
4: Commedia,
2: punto, basta.
4: Oppure quella...
2: Ma stamattina non sopporto nessuno. Non sopporto, no? Dimmi. Stavi dicendo, scusa,
4: no, allora, poi lui ha fatto il verso perché voleva interpretare praticamente il disinfestante.
2: Il
4: disinfestante.
3: Il disinfestatore, no? C'era il disinfestatore.
2: Mamma ragazzi, quanti problemi! Tanti problemi, vabbè, ma bastava andare a scuola. E invece tutte le mattine in biblioteca, imboscato.
3: Sei antico.
2: Antico. Cioè, si andava in biblioteca una volta quando non si andava a scuola. Capito? L'unico posto dove mio padre e mia mamma non venivano a cercarmi, in biblioteca. Figurati, in biblioteca quello. Cioè, figurati. E invece là andavo io. Cominciamo pure. Dimmi, scappato di casa, dimmi.
4: No, ma lui è
2: cos'è che volevi dire? Finisci il pensiero.
4: Lui,
2: la gente rimane in sospensione, Parla, poi si ferma. Finisci, cosa volevi dire?
4: Ma questo qui è il bello. Il bello è quello.
2: Ma qual è bello? Più di bello non c'è niente. L'unica cosa bella che c'è è le sorelle, basta.
4: Ma che piacere,
2: e le nipoti anche.
4: Ma quando vado in giro che cammino e si giro, dicono, ma quello là
2: giro,
4: chi è?
2: Ah, la terza sorella. Secondo gli sta bene il fuso rosa, cioè, ti metti attillato, è normale. Da dietro sembra una donna. Cioè, se non fosse per le gambe da Tex Wheeler.
4: Allora, ascoltami, guarda
2: sì.
4: Che.
2: Allora, ci presentiamo. Lui è Tex Wheeler. Lui è mezzo uomo, mezzo cavallo. Dalla cinta in giù è cavallo, ma senza pisello. E dalla cinta in giù è uomo. L'altro è Belfagor. Tu sei Belfagor. L'uomo che si è mangiato Belfagor, eccolo là. Va bene, comunque c'è un mio amico che ti regala, non posso fare il nome, ti regala questa maglietta.
3: No, bella.
2: È tutta nera, aspetta, cioè, fammela girare. È bella, tutta nera, è bella. Eccola qua, dietro c'hai questo disegno.
3: The Monster, bellissimo.
2: The Monster, sei tu praticamente. È bella. È una XXXL.
3: Perfetto.
2: Più grossa di così non c'era, se non ti va, fratello.
3: C'è l'altra.
2: Non so,
3: c'è l'altra?
2: No, l'altra è mia, non c'è.
3: Ah, è tua?
2: Questa è talmente piccola che non ti va neanche del braccio.
3: Non l'avevo vista.
2: Questa neanche del braccio.
3: È una canotta.
2: Lascia stare, te con la canotta.
3: No.
2: Sei presente quando tiri fuori dal cartone il cotechino? C'era uguale. che è dentro quella cosa di
4: alluminio.
2: Ma guarda l'alluminio!
4: Certo.
2: La cosa, la rete da pesca, tipo, no?
4: Sì, no, però il cotechino, però prima quando tu lo
2: ma perché non ti ammazzi direttamente? Ti stai uccidendo piano piano, secco proprio, sì. Una botta secca, non soffre nessuno, non so. Mamma, vedendo dei composti così tutti i giorni, si sta decomponendo.
4: Il cotechino è confezionato, c'è la scatola.
2: Sì.
4: Togliti la scatola.
5: Sì, va bene, abbiamo capito, c'è la scatola e dentro c'è poi quella roba lì d'alluminio, dai. Lo sono tutti sta cosa qua, dai, ma questo è un mona proprio, ragazzi. Ma dove l'avete preso, dai? E lo davano in omaggio.
3: Ma quale omaggio?
5: In omaggio, dentro l'uovo di Pasqua, dov'è che l'avete preso? Mamma, che roba brutta che è.
3: Ma lei chi è?
4: Se per caso un pilota di moto...
2: È andato,
3: via.
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora,
4: devo dire che nel weekend c'è una novità.
2: Attenzione.
4: Perché praticamente ho iniziato a creare una mia area di zen, benessere,
2: sì,
4: verde,
2: sì,
4: che va a colorare la zona.
2: C'è anche una cassa panca di legno?
4: No,
2: no, non c'è.
4: No, è la zona dove faccio gli esercizi, no?
2: Sì, ma quindi, che esercizi? Zen? Esercizi zen? Tu che fai gli esercizi zen?
4: Gli esercizi dove mi alleno?
2: Che c'entra zen allora? Adesso tutti no, che fanno sti giardino zen? Quattro pietre messe lì, una mangiata di brecciolino, è zen il mio giardino. Certo. Ma non ti avevi, non avevi voglia di annaffiare, hai cementato, hai messo una pala di cemento, che è? Oh, giardino zen, giardino zen. Poi chi è sto zen? Cioè, scusa, ma tu lo sai chi è zen?
3: Zen è uno stato, Andrea.
2: Ma quale stato?
3: È uno stato zen,
2: cioè sì, nel, lo stato mentale.
3: Stai nella,
2: sì, di chi si fa le canne. Il Parlamento italiano è zen. È zen. Sai che cosa vuol dire zen almeno? O zen, parli così tanto per dare aria alla bocca?
4: Zen arriva dal giapponese.
2: Sì, sentiamo.
4: Zen zonzan.
2: le tre sorelle senza gambe. Wow, andiamo avanti, dai.
3: Che cos'è lo stato zen?
2: Quell'altro che chiede alla deficienza artificiale.
3: Ce l'abbiamo.
2: Sentiamo. Io lo so comunque. Bastava chiedere a me. Vai.
3: Lo stato zen, sì, è una condizione di profonda calma interiore, lucidità mentale e totale presenza nel momento presente, svuotata da pensieri superflui.
2: È occupato.
3: Pensieri stupendi e sensazioni emotive.
2: Una canna, ti fai una bella canna di Maria e vai nello stato zen. Mamma, oh, noi facciamo battute, ragazzi, non vi fate le canne che fanno male. Io sento ogni tanto dire no, ma le canne non fanno così male. Ma che stai dicendo? Per no, le cose che non fanno male, le cose che non fanno sono l'acqua, la frutta, la verdura, queste cose non fanno male. Il resto fa male. Che ti fa la canna, ti sballi il cervello, no, fa bene, ti rilassa. Che ti rilassa, che fai casino dopo, vai a sbattere, cretino. Tutti adesso abbiamo sdoganato anche una cannetta, non fa male. Ma che cazzo stai dicendo? Sdoganiamo le cose. Allora, le ciabatte di pelo non fanno male. Se non te le mangi, non fanno male. Che c'è? Va bene, dai. Allora, presentiamoci. Lui è Jim Carrey.
3: Ma chi?
2: Jim Carrey versione Temu. Lui è Jason Momoa versione Temu.
3: Grazie, ciao.
2: E io sono Brandon Lee versione Temu. Vabbè. Allora, siamo versione Temu. Allora, volevo ricordare una cosa che mi hanno scritto adesso. Cadavolo, ma a Guidizzolo, Mantova, il 10 di ottobre farai lo spettacolo uguale a quello dell'anno scorso? Identico, ragazzi. Non cambio niente, non è che posso lì mettermi a scrivere a fare, ragazzi. No, allora, lo spettacolo è strano, diciamo, è molto strano, è uno spettacolo particolare. Cioè, gli spettacoli che faremo da A sono particolari. Quindi il 10 ottobre, se volete soffrire con noi, venite a teatro a vederci. Perché venire a vederci? Perché sono gli ultimi spettacoli, ma io, uno pensa una battuta che stai facendo, no, non avete capito niente, io contro il fisco non mi ci metto, no, ho già perso. Quindi questi sono gli ultimi spettacoli, venite a vedermi, perché dopo saranno solamente un ricordo gli spettacoli di Catavolo. Che mi ricordo Catavolo quando andavo all'Inferno, che belli spettacoli, sarà un ricordo così a teatro, che bello. Allora, il 10 di ottobre, lo so che non capisci quello che dico, perché sei ancora nel tuo stato zen. Nello stato zenzero. Allora, lo zenzero è quella roba che dicono fa bene, la mangi, ti pizzica tutta la faccia, la gola, ti manca il respiro, ma dove fa bene? No, ma dopo qua, fra 10 anni fa bene. Due anni che lo mangi, fa bene. No, come ci vogliamo complicare la vita, ragazzi.
4: Stavo ricordando
2: che il 10 ottobre lo spettacolo si chiama Il gatto diverso di Donald Trump.
3: Ma che cos'è?
2: Ogni giorno cambiamo titolo allo spettacolo. No, non so se avete visto che ha cambiato il gatto, non c'è più quel gatto arancione, l'ha cambiato, ha messo un altro gatto morto in testa. È indefinibile. Mentre lui c'ha quel gatto senza pelo in testa, Ugo. Hai visto? C'ha il gatto senza pelo. Allora, lo spettacolo il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, scusate, in provincia di Mantova. Il 16 di ottobre siamo a Rovereto, in provincia di Trento. E il 24 di ottobre siamo a Bellaria e Igea Marina, a Rimini, il 24 di ottobre. Le ultime tre date e poi chiudiamo baracche e burattini e ce ne andiamo tutti in ferie, ragazzi. Quindi se volete prenotare, fatelo, perché poi dopo, almeno se lo fate subito, non vi rompiamo i maroni con questa cosa, perché non è che posso pagare la pubblicità anche in altri, nei posti così, quella qua solo la faccio la pubblicità in basso. Allora, il numero per avere maggiori informazioni, potete portare anche i vostri figli, potete portare chi volete, insomma, lo spettacolo è pulito, a parte la faccia di Ugo, insomma, ma non ballate le ascelle e l'interno coscia, ragazzi,
3: che
2: ma lascia stare, neanche Focus vorrebbe fare un documentario sul tuo interno coscia, non voglio neanche immaginare quell'odore di
3: ma quale odore, sorella?
2: Cioè, mi sente quando vai nel kebab che stanno pulendo?
3: No, mi schifo, dai.
2: Quell'odore di bagnato, dai. Lascia stare, dai. Allora, se volete vederci e non vederci mai più, dovete venire in queste tre tappe che facciamo a ottobre. Il numero, vai col numero
3: 389 83 34 82 5. Te lo ripeto, prima che sale l'aliquota, approfittatene. 389 83 34 82 5. Il numero e la locandina la trovate ogni santo giorno sui nostri social.
2: Vabbè, dai.
3: Vabbè, qua era giusto.
2: Ma no, ma stintorazione da speaker.
3: Ma intonazione
2: mi fa vomitare.
6: Andrea Catavolo Show.

0: e ci siamo, ragazzi, manca solamente il meteo, manca solamente il meteo e poi si parte. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più, da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico sull'Italia nella giornata di martedì 8 settembre. Il tempo si presenta per lo più asciutto ed assolato, il clima ancora molto caldo di piena estate, con temperature diurne che un po' ovunque oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi, anche sulle nostre regioni meridionali. Tuttavia qualche fenomeno è atteso in serata e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi centro-occidentali e anche lungo l'Appennino centro-meridionale. Ma un cambiamento più significativo è atteso mercoledì sul nord Italia, lambito da un fronte atlantico che scorre oltre Alpi, responsabile non solo di fenomeni diffusi ed anche localmente violenti, ma anche di un calo delle temperature, almeno sulle regioni settentrionali il gran caldo è in graduale attenuazione. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Cioè, in tanti si chiedono, ma chi sono gli stupidi? Io sono stupido! Ah, anche gli altri, anche noi tre. Ah, perché... anche chi ci ascolta un po', perché... non è che potete scambare sta cosa.

0: molto bella, l'abbiamo lasciata quasi tutta perché c'ha questo sound un po' così, un po'... Vabbè, non lo faremo mai più, tranquilli. No, è bella, è bella. No, mi devo ancora svegliare, sono un po' rintronato stamattina. Poi non sento, non sarà la vecchiaia. Non sento più niente, non sento. Sento una risata, ma non so chi sia, cioè...
1: Sono Ugo.
0: Ah, sei Ugo, sei!
1: Sono Ugo.
0: L'altro dov'è l'altro?
1: Dovrebbe arrivare.
0: Erfoglia, dove sta Erfoglia?
1: Erfoglia,
0: pensa com'è una foglia. Va bene, buongiorno, ben trovati ragazzi, oggi è martedì. Vi ricordiamo che oggi sarà un evento speciale, oggi sarà un evento paranormale, perché se se lo ricorda, Achille verrà qua con dei vestiti che tu dovrai indossare.
1: Io?
0: Per punizione. Vabbè, per punizione. Vabbè, per quello che hai fatto ieri, lascia stare.
1: Quali vestiti?
0: Ma che te sei fatto? Il baffo a manubrio te sei fatto?
1: No, perché sarà la luce.
0: Sembri piangente, sembri.
1: Ma no, è la luce.
0: Ah, è la luce, è la luce. C'è la luce più... È vero, c'è la luce più... Ma io non paga la bolletta, tozzo.
1: Ma no, basta girare la rotella.
0: Ah, la rotella? È più moscia, non so. È tutto...
1: gira.
0: È tutto più moscio qua, non si capisce. Sì, anche il legno è moscio.
1: Ma
0: si capisce? È un legno moscio. Va bene. Allora, quando senti tutto moscio vuol dire che stai invecchiando, ragazzi. Quando cominci a sentire tutte le cose mosce intorno a te vuol dire che stai invecchiando. Vabbè, ma la tua è la destra o la sinistra?
1: Cosa?
0: La destra o la sinistra?
1: Ma di cosa?
0: È più lunga.
1: Cosa più lunga?
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Ma scusa.
0: Allora,
1: scusa.
0: Buongiorno, calli induriti della zia. Questo è bello, ci ha pure pensato che fa sta cosa. Mamma mia, mamma mia. Salvaci, Ugo, salvaci. Da cosa? Ah, da catavolo? È impossibile. Impossibile, ragazzi, non potete liberarvi di me. Allora, devo dire una cosa. La dico subito o ci penso un attimino perché è una cosa un po' pesante?
1: Non lo so, fai come vuoi.
0: È una rivelazione proprio...
1: Una rivelazione.
0: Sì, esagerata, eh.
1: Allora bisogno di tempo.
0: Bisogno di tempo perché c'è una cosa che potrebbe stravolgere anche i pensieri proprio quelli alti, eh? Lascia sta, dai. C'ho uno scopo, ragazzi, altro che corona.
1: Ah.
0: Altro che corona. Altro che cosa, come si chiamava? Mucciaccio lì, come
1: ma
0: si
1: che
0: chiama?
1: C'entra Mucciaccio.
0: Come si chiama quello il fratello della sorella della zia de
1: ma chi è?
0: De Belen, come si chiama? Quella che
1: ah, Ignazio.
0: Ignazio. Vabbè, allora vabbè, lo dico dopo, dai, con calma, se no, vabbè. Qualcuno si lamenta del fatto che non ci siano i podcast. I podcast sono le puntate che vengono registrate da un robot che poi le mette sul PC e il PC poi ve le fa sentire. Ecco, i podcast non ci sono. La gente si lamenta, dice non ci sono, chi è vivo, chi è murt, chi è stramurt, chi è colpa sua. Cioè,
1: non è colpa mia, dai.
0: Allora, la colpa è del robot che purtroppo ieri è scappato. L'abbiamo detta la notizia, no? Del robot che è scappato, se n'è andato e niente, non, adesso vediamo se, è qui nel boschetto vivente.
1: Ma chi? Nel boschetto vivente?
0: C'è il boschetto qua, cioè, a fianco alla nave c'è un boschetto bellissimo, tutto botanico, tutto figo. Vabbè, niente, allora Ugo, hai la testa come la bolla come una bolla quando ti scotti. Ah, è vero.
1: Cioè,
0: è vero, quando ti scotti si formano le bolle, no? Tu sembra, la testa sembra una bolla. Una bolla da insolazione, capito? Va bene, allora non mi mandate per favore foto di donne messe appoggiate sulle pareti, sulle cose, sugli scogli, sulle siepi. C'è una donna che è molto bella, molto abbronzata, molto bella, cioè, poco vestita, insomma, c'ha il cappello da messicana, poi il resto c'ha poca roba, insomma, addosso, e è tutta incurvata, cioè, segue la piega della siepe. Cioè, con la schiena, che è impossibile quasi, cioè, per un essere umano, quindi sarà un robot anche lei, cioè. Allora, dico sta cosa, i robot che arriveranno, ragazzi, perché ormai li stanno facendo, c'è un business della miseria, cioè in Cina, in Giappone, sai dove la tecnologia te la buttano alle quinte elementari, riescono a fare già i robot questi ragazzini qua, no? Quindi sì, avanti, quelli sono tutti, i cinesi sono robotici, cioè, non è gente umana, cioè, uno non può lavorare 12 ore al giorno, dai, c'è qualcosa che dai. Dai, non diciamo che cioè, impossibile. Se mangiano i nigiri, dai, non te puoi mangiare i nigiri, le alghe e lavora 12 ore, dai, sei un robot. Vabbè, comunque, molti si dice: ah, ma il robot no, perché l'hai visto sotto com'è, no? A parte la pelle di plastica, poi sotto è tutto microchip, così quella. Ma dico io, no? Ma se ci tirano via la pelle a noi, siamo peggio. Cioè, se io immagino una donna bellissima. bellissima senza la pelle, non ci vado più, cioè non ci vai più, che fai? Facciamo senso noi, fa meno senso un robot, cioè, capisci?
1: Sì, sì, sì.
0: Ancora meno una bambola con fiaca, molto, molto meno. Vabbè, dai, ragazzi, sono pensieri, sono pensieri perché, allora, se vuoi smettere di pensare alle donne belle, quindi smettere di tradire tua moglie o la tua fidanzata, o viceversa, dovete immaginare la donna bella che ti piace, la devi immaginare senza pelle. Se tu la immagini senza pelle, non ci vai più, non ci vai. Ti concentri, la guardi e ti porti dietro sempre una foto di una donna senza pelle. E così ci vai, capito?
1: Certo.
0: Così riesci a smettere. Ti puoi curare. Vabbè, ragazzi, per altri segreti, insomma.
1: Ma che segreti? Altri
0: segreti.
1: Ma quali segreti?
0: Seguitemi.
1: Ma chi?
0: Allora, facciamo così: mandiamo la pubblicità. Poi dopo, qua siamo. Insomma, se volete cambiate, fate anche bene, perché insomma non è un programma per scellerati, insomma, non per gente normale. Vai.
2: Andrea,
3: da tavolo.
0: Dopo arriva anche Peppino.
4: Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do You Mean?

0: È arrivato anche il foglia. Sta sistemando la tua punizione.
1: Ma quale punizione?
0: Portaglieli di là, portaglieli.

0: cose, è una punizione.
1: No, no. Pensa bene, però punire chi arriva sempre in ritardo, no?
0: Anche lui verrà punito.
1: No, non credo.
0: No, no,
1: è amico tuo.
0: Allora, però, oh, però c'è una cosa, che lui si fa un'ora di macchina, eh?
1: Che c'entra, pure io me la farei per andare alla bocca.
0: Ma stai zitto! Che abiti qua, abiti!
1: Ho fatto per andare al lavoro, io per arrivare puntuale.
0: Ma che c'è? Ma lascia stare, nella vita anch'io ho messo la biglia dentro la buca. Che vuol dire? Che se non c'entra niente? Ho preso anche il boccino una volta con la boccia. Che vuol dire? Non vuol dire niente.
1: Ma non posso tenere sempre perché poi mi lacrimano gli occhi.
0: Allora, no, no, vai giù, vai giù. Oh, così, così ti voglio. Sta anche meglio, guarda. Seppia. Sta anche meglio.
1: Allora, sono Jason Statham in Mutinity. L'ultimo film.
0: È bello che non ci vede niente. Guardalo. Lo vorrei vedere andare a sbattere dappertutto, capito? Dopo gli facciamo fare un giro per la radio così.
1: No, io vedo.
0: E lo filmiamo. Vedo. Ma che vedi? Ma che
1: no,
0: vedi?
1: Vedo, ma dopo un po' lacrimano gli occhi.
0: Lascia i lacrima, lascia.
2: Sta bene, perché.
0: Sta meglio. Sta meglio.
2: Fa molto figo,
0: Sì, fa molto. Cioè, gli snellisce anche la faccia, credo.
1: Sono un po' stretti.
0: Al massimo, l'abbiamo allargati al massimo.
1: Come al massimo.
0: Se volete vedere Jason Statham di Temu, cioè, basta guardare l'app della radio, come si dice, la sincronizzazione televisiva, quella roba lì, della TV, anche Sky, via, 809 su Sky, oppure 117, 118, 119, 120. Cioè,

0: Love, che non è il titolo, eh? È bello, adesso non mi può neanche correggere, perché lui legge i titoli e mi corregge. Adesso con gli occhialini, quelli da nuoto, gli abbiamo messo gli occhiali da nuoto, non riesce a leggere bene, quindi non mi può manco correggere.
1: No,
0: neanche l'orario, come vedi? Cioè,
1: no, l'orario lo vedo.
0: Ah, lo vedi? Che ore sono?
1: Sono le 7 e 15.
0: E 15? Ci ha messo un po'.
1: No, perché...
0: no, non te li dimmi tu.
1: Ho capito, ma tiro un sangue.
0: Ma è un sangue. Lascia. Se si blocca il sangue nella testa, magari qualche pensiero positivo lo fai, capito? Allora, ragazzi, bella la canzone, è molto bella, però ieri sono stato a un concerto bellissimo, un concerto per diabetici, c'era Renato Zero e Zucchero. E...
1: Mamma mia, ti prego. Mamma mia, ti prego.
0: C'era un concerto, l'hanno fatto insieme, Zero Zucchero. E... L'ha capito adesso, gliel'ho spiegata, se no non...
2: No, perché dicevo, capito,
0: concerto
2: Zucchero...
0: per diabetici, Zero Zucchero, c'era Renato Zero e Zucchero, no?
2: No, adesso l'ho capita.
0: Fornaciari, Fornaciari.
2: No, perché io...
0: Come si chiama? Fornaciari?
1: Fornaciari. Con
0: ci sono. Vabbè, fornaciari, fornaciari, vabbè, sta a guardare il capello adesso. Oh, anche gli occhialini, cioè,
1: e dici fornaciare,
0: ma sta buono, sta buono.
1: Che a tavolo,
0: dai, sta buono, c'è son Statam, dai. Allora, lui è c'è son Statam.
1: Lascia andare i mutini, ti sono io, nell'ultimo... L'ultimo film è dove lui è rinchiuso in un container e deve salvare tutte le persone che vengono trasportate, no? E allora ha questo stile lui, siccome in acqua c'è anche, si mette anche l'occhialino.
0: L'occhialino.
1: Sono lui, eh.
0: Sei uguale, cioè praticamente... fai una scena, dai, vai.
1: Allora voi dovete... Fa Achille, fa le donne che chiedono aiuto, no? Che sono chiuse nel container.
2: Aiuto?
0: Che stai facendo?
1: Ma cos'è?
2: Sono chiuse nel container!
1: Ma non è neanche partito!
0: Ma aspetta!
2: Oddio, si è chiuso nel container.
0: Che è una donna cretina questa.
2: Scusa,
0: donne normali.
2: Ma l'ho rinchiuso?
0: Vabbè, lui è cretino, giustamente non fa la donna cretina, non è che può fare.
2: Scusami, una donna viene chiusa in un container. Cosa fa? Secondo cioè, allora deve essere un momento un po'.
0: Ma no, ma la donna non fa.
2: Oddio, mi hanno rinchiusa.
0: E
2: cosa dice? Aiuto. Sono chiuso nel container.
0: Sì, ma non con la voce da maschio, con la voce da donna. Sì. Sono chiuso in un container, aprite, capito? Cioè...
2: Però magari il rapinatore si è spaventata.
0: Ma allora... così sembrava che gli piacesse il fatto che... capito? Cioè, come se gli piacesse Jason Statham. E quindi diceva che sì, mi hanno rapito, ma non aprite il furgone. Ok, lasciatemi dentro con Jason. Vai, Jason, vai.
1: Allora, dai,
0: ma tu sei il cattivo o il buono, non ho capito.
1: Io. È sempre il buono.
0: Ah, tu sei il buono, quello che deve liberare le donne.
1: Esatto.
0: Vai.
1: Allora,
0: vai.
1: Però spieghiamo bene. Allora, il container è su una nave, lui deve arrivare a nuoto.
2: Aiuto!
1: Aspetta, lui
2: deve nuotare.
0: Fa spiegare.
1: Spieghiamo il film. Allora, il film. Io arrivo a nuoto. Mi arrampico poi.
0: Se volete altre scene di film, basta scrivere. Cioè non, aspetta che c'è un fan, sarà o magari è Jason Statham. Pronto! Questa è la tua imitazione. Andiamo avanti.
1: Allora,
0: non sono d'accordo.
1: Allora, scena.
0: Buonasera, questa sera porta a porta c'è l'uomo che non è d'accordo.
1: Allora, scena.
0: Scena, vai.
1: Scena 1.
0: Sì.
1: Ci sono stato, ma arriva nuovo. Non ancora il tempo.
0: Hai detto
1: donne.
0: Scena o scema?
1: Scena!
0: Avevo detto scema! Attenzione, c'è Gigi Succo.
1: No, è lui.
0: Allora,
1: è lui.
0: Fatti una vita, ok? Ma cosa fa? Cosa fa? Andiamo avanti.
1: Allora, scena 1. Gesù Stato.
0: Uno mi ha chiesto chi è Gigi Succo. È un esaurito come noi. Cioè un disperato.
1: Una domanda prima di andare. Prima di andare avanti, ma a Villa Verrucchio, Andrea, a Villa Verrucchio girano tutti con le ciabatte.
0: Sì, ma ci stanno a chiamare tutti adesso.
1: No,
0: dai!
1: E ti devo chiamare proprio a Rombu.
0: Beh, ha fatto la battuta! Rifalla! Che lui non l'ha capita!
1: Ma scusami, Achille, ma secondo te a Villa Verrucchio camminano tutti con le ciabatte?
0: L'hai capita?
2: Adesso l'ho capita per le verruche.
0: Per le verruche.
2: Ma io prima...
0: Bruttissima, dai.
1: A Cassano, ragazzi, a Cassano.
0: La
1: pari.
0: Cosa più bella che fai tu è quando te la ridi e batti, ti batti la coscia.
1: Sì.
0: Se non fai quella cosa là, non rende.
1: Deve essere capita subito.
0: Mamma, ragazzi, mi bastava uno che balbettava. Mamma.
2: Padre,
0: ma immagini io che faccio la mita. Andate tutti. Mona.
2: però padre, lei non può
0: è andato. Allora, scena del film di Jason
1: Mutiniti, che poi significa ammutinato, no?
0: Mutiniti
1: che in italiano significa
0: è la scema.
1: Non
0: c'è la scema.
1: Scena,
0: vai.
1: Scena con due gambe.
0: Con due gambe, la scena, vai. Due gambe.
1: Allora, scena prima.
0: Sì.
1: Scena 1, Jason arriva nuotando, si arrampica sulla nave cargo,
0: sì,
1: bussa al container, la donna risponde.
0: Tutto con una mano, ragazzi.
1: No,
0: cioè,
1: ora
0: la roba.
1: Bussa al container.
0: Al container.
1: E la donna risponde.
0: Ok.
1: Vai, dai il ciak, Andrea, vai.
2: Ma io rispondo cosa?
0: Dici aiuto, sì, sono dentro, aiuto.
1: Ti faccio la domanda, capito? Chi c'è dentro? E tu improvvisa.
0: Sì. Chi c'è dentro?
2: Okay, vai.
0: Ciak, scena 1, Mutiniti. Guardatelo, ragazzi, è bellissimo. Sta nuotando controcorrente. Ah, ha tirato. Ah, attenzione, rimetti gli occhialini.
2: Sì, è vero.
0: Vai.
1: Ho sbagliato nave.
0: No, a dorso, torna via. Torna via, stai via. Dai, vai. Ah. Delfino. Vai, è fortissimo a nuotare. Vai. Arrampicati sulla nave, vai. E che fai? C'ha il fiadone, c'hai?
1: È l'ancora.
0: Ingoiala.
1: No.
0: Mangiala.
1: Aspetta.
0: Sgranocchiala.
1: Devo salire?
0: Ma sì, sgranocchia l'ancora. Vai. Sei arrivato al container. Bussa.
1: No, qui c'è la fase fisico che è così e ora si tira su con i bicipiti.
0: Vai. È troppo. Vai, un po' meno. Jason, un po' meno. Vabbè, anche Jason. Poi rimane la muta, rimane. Rimane lì dentro. Quando torna a terra, tira via la muta. Esce una montagnetta di polvere. Ormai si è capito. Vai. E cos'è?
1: Ho scavallato.
0: Ah, hai scavallato la nave. Vai.
1: Sono arrivato.
0: Vai. Bussa.
1: No, devo trovare quale sarà. Ci sono 1000 container.
0: Tu urla.
1: Aspetta, sento un urlo.
0: Vai, che eccita. Vai.
1: Sento.
0: Vai. Sento un rumore. Urla.
2: C'è fuori. C'è qualcuno fuori.
0: Non è italiana. Non è italiana. L'attrice non è italiana.
2: Ma qualcuno vero.
0: Sei italiana, rincoglionita.
2: C'è qualcuno fuori.
0: C'è un culo fuori.
2: No.
0: T'ha visto la testa.
2: C'è qualcuno. C'è qualcuno fuori?
0: C'è un culo fuori!
2: C'è qualcuno fuori!
1: Sento la voce!
0: Prendi lo stetoscopio!
1: Aspetta!
0: Ce l'hai nelle mutande, vai!
1: Aspetta!
0: Vai! Eccolo! Vai!
1: Sentiamo se
0: è peloso lo stetoscopio! Vai!
1: Sento qualcuno!
2: Aiuto!
1: Sento delle voci!
0: Sì!
2: Siamo dentro!
1: In quanti siete?
0: Che fai? Stai a contare adesso? Ma di un numero, no? Sei girato per contare.
1: Ma dove?
2: Non mi aspettavo questa domanda. Sono sola.
0: Rifai la domanda.
1: Improvvisa.
0: Ma no, sì. Di 6, 7.
1: Quanti siete dentro?
2: Siamo in 10 per... Io ho conosciuto la mia famiglia.
0: La famiglia? Ma sono tutte donne. Ma quale famiglia?
2: Siamo in 10 ragazze.
1: 10
2: ragazze.
1: 10 ragazze.
0: Ci sono anche io, bello.
1: No.
0: Sono la Sisa. Lasciami dentro con 10 donne. No, che cazzo fai che apri tu? C'è un Satan. Lascia stare, dai.
1: Apro.
0: Ma che è una cosa, la cassaforte? Magari con te, si apre, va.
1: Oh,
2: eccomi,
1: donne!
2: Finalmente! Oh, grazie!
0: Bacialo. Con la lingua. Che schifo, ragazzi. Chiudiamo qua il film, ragazzi, perché non
3: show.
0: Una scena pietosa, veramente.
1: Mi fanno male gli occhi.
0: Va bene, ok. Questo potrà succedere a teatro, ragazzi, perché ho in mente di fare un sacco di scene tipo questo. Aiuto, ragazzi, aiuto.

0: Andrea. Allora, Muccini che ha funzionato perché lo vogliono vedere a teatro. C'ho 4-5 WhatsApp da leggere.
1: Allora,
0: ragazzi,
1: allora a teatro, no, ricordiamo le serate, ricordiamo le serate che saranno il 10 ottobre a teatro. Non vedo l'ora, ragazzi, di fare le ultime tre serate della mia vita e poi dopo mi rinchiudo in un convento. Convento di suore, però, certo. Tutte vergini, quindi dai, magari qualcuna molla. Allora, vabbè, io faccio opera di convincimento, capito? Mi metto là, fai i bicipiti tutte le mattine, tutto col perizoma, metto, non si sa mai, magari qualcuna dice no, quasi
0: ma che quasi
1: voglio dire, no. Poi mi pento, insomma, non mi batto il petto, dica.
2: No, allora stavi quindi menzionando ottobre.
1: Allora, sì, ottobre siamo a teatro a Guidizzolo, il 10 ottobre a Guidizzolo, per vedere cosa? Vedere lo spettacolo più ignobile della storia degli spettacoli, quindi può succedere di tutto. Il titolo è Le palle di Catavolo. Il 10 ottobre vi aspettiamo a Guidizzolo, Mantova. Il 16 ottobre andiamo a Rovereto, in provincia di Trento, quindi siamo in Trentino, mentre il 26 di ottobre
0: 24
1: perché ho detto, vedete, il 24 ottobre siamo a Rimini. Per avere maggiori informazioni, lo spettacolo, lui non sa niente dello spettacolo, però lo spettacolo è variopinto, è strano, è molto strano e cambierà sempre da teatro a teatro, cioè saranno tre spettacoli completamente diversi. Dovete chiamare Cesson Statham. Vai Cesson, vai.
0: 389.
1: Tira via la tavoletta, almeno la tavoletta tirala via. Vai.
0: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, 389 83 34 825. Il numero e la locandina la trovate postata ogni giorno sui nostri social. Go wild.
1: Go wild, devo dire go wild.
0: E alla Jason Statham.
1: Ok, bello cattivo, bello. Ma quando posso chiamarlo? Adesso che c'è la velocità.
0: Stanno già chiamando.
1: Chiamate adesso, così chiudiamo la faccenda. Via, vai.
3: Andrea.
4: Catavolo.
3: Show.
4: Su Studio Più.
5: Spot. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: Godzilla! Godzilla!
1: Godzilla!
0: No! Godzilla!

0: gli ha rotto gli occhialini,
1: no,
0: hai visto?
1: Ma vedo che qua lo
2: puoi, cioè, l'ha sfondati. Tu sei cambiare. Hulk, tu sei veramente, fai lasciare Hulk, vai, fai finta di mettere gli occhialini, poi e li spacchi, vai, vai, vai, mamma ragazzi. Seconda scena, oggi andiamo così ragazzi, andiamo di film, vai, vai, vai.
1: No, qualcuno, allora, no, non funziona così.
2: Non funziona.
1: Qualcuno deve farmi arrabbiare.
2: Ah,
1: fammi
2: ok.
1: arrabbiare.
2: Ciccione che non sei altro, no, ma fai
1: mi,
2: schifo.
1: Ma no, qua mi fa ridere.
2: C'hai i bozzi sulla schiena.
1: Mi
2: viene a ridere.
1: Qualcosa di cattivo, dai.
2: Cattivo, che gli dici? Gli abbiamo detto
3: ma, tutto. Ma, allora, preciso dove? Dove sei preciso? No, tu non sei preciso, non sei uno preciso.
2: Ah,
3: tu sei ansioso, no, che è diverso.
2: Sei ansioso.
1: Zitto.
3: Non sei preciso.
1: Sei zitto.
3: Sei ansioso.
2: La spaccati. Allora, se volete altri film, insomma, basta scrivere. Ma vi pagano per fare queste cose? Meno male che c'è che manda avanti la radio. Ho fatto una battuta, non posso citare il nome di quello che ha citato. Siete veramente cattivi. Siete peggio di me, siete peggio di me. Ma a Brescia non venite a teatro? Allora, faremo un'altra data a novembre e forse una a dicembre. Poi basta. Poi da gennaio, ragazzi, si cambia registro. Io prendo. Attenzione, la dico, la bomba la lancio.
1: Lanciala.
2: A gennaio.

0: Andiamo, prendiamo un caffè e torniamo. Certo. Però ci fermiamo tutti i giorni, faremo i video, le cose come quelli. Io volevo partire con l'Ape Cross, però mi sembrava un po' troppo aggressiva come cosa.
1: Ma non entra neanche in autostrada.
0: C'è uno che con l'Ape Cross sta facendo il giro del mondo, eh? D'Europa forse. D'Europa. Con l'Ape Cross, cioè, tutta attrezzata, con la cabina dietro. Certo. Allora, mi è venuta in mente sta cosa, lo facciamo noi, con il camper. Siamo anziani, cioè io sono anziano, quindi sta un po' più comodo. Però a me serve un camper e comprarlo mi sembra troppo esagerato, affittarlo anche perché costa un botto. Allora io chiedo pietà a chi avesse un camper, magari che lo tiene lì in garage e che la moglie non vuole più usarlo e magari ce l'ha in un capannone di un amico, lo va a guardare tutti i giorni così quella, ma noi te lo teniamo bene, ce lo dai per una quindicina di giorni e te lo riportiamo.
1: Ma sai,
0: okay?
1: A chi puoi chiedere, tu lo sai?
0: A chi?
1: Al dottor Scontrino.
0: Ma quello lì ci arriva manco, quello arriva manco a Frosinone quel camper lì. Non,
1: dai,
0: lascia stare, manca Rovato arriva. Non, lascia stare. È bello, però è datato, insomma. Non, vogliamo una cosa un po' più moderna, insomma. Non, poi mi è venuto in mente, quasi ci mettiamo gli adesivi dei nostri One Day Sponsor, così ci facciamo da anche i soldi. Paghiamo la benza e l'autostrada e il mangiare, insomma. Quindi dopo chiamiamo i One Day Sponsor per vedere quanto ce danno.
1: Vincenzo,
0: tutti, il ciccione peloso.
1: Ma chi è?
0: Pietro. Che non è più ciccione, è dimagrito.
1: Ma
0: è
1: no, dimagrito. Quella è una foto di Aia.
0: No, cioè. è dimagrito.
1: Ma non
0: è solo peloso adesso. Tu sei ciccione e peloso, lui è solo peloso.
2: E casomai, Andre, sì. A chi può farci questo favore che ci va a omaggiare?
0: Sì, magari qualche ditta di camper, capito? Che c'ha un camper e diceva, te lo faccio usare, cavolo, per... Capito?
2: Anche.
0: Qualche ditta di camper, qualcuno che...
2: Anche, ti intendi, la concessionaria?
0: Uno ha detto, se vuoi biglietti gratis per la fiera del camper, se volete baci Angela. Ah, e dacci... Se tu c'hai delle conoscenze, Angela, buttassi sta cosa, st'idea, c'è uno con la radio che sponsorizza, e partiamo, capito? Vai, Angela, vai.
2: E poi possiamo anche
0: confido
2: fare
0: in te, Angela.
2: Un piccolo regalo, possiamo fare un piccolo omaggio. Potremmo anche omaggiare colui che
0: ci dà il camper.
2: O con lei che ci andrà a dare il camper,
0: sì.
2: Di una fornitura, un kit d'assaggio, ok, della Spizzicarlo.
0: Ma che gli dai? Quattro pizze?
1: Ma
0: quattro pizze te le do io.
2: Ma
0: sei vergognoso.
2: No, ma sai,
0: ma una tonnellata di pizze gli devi dare.
2: Ci sono
0: un bancale.
2: Vabbè, ci sono diverse.
0: Ti do il camper, però ti do anche mio marito, Luisa. Vabbè. Ma allora, se è simpatico, sì, cioè chi se ne frega.
1: Guida anche, Andrea.
0: Se guida pure, c'è ancora meglio. Cioè non, mi metto dietro, faccio un ricco, capito? Va bene, Luisa. Ok. Ma il camper è di Rino? No, l'ha venduto. Cioè, la moglie l'ha convinto. Lo devi vendere. Ok, perfetto, mi hai convinto. E apri il portafoglio, catavolo, tirchio. Allora, ma sapete quanto costa un camper? Ma la gente pensa che io sia ricco. Cioè, io sono perché c'ho un residence a Desenzano. C'ho un residence a Desenzano con la piscina, che sono ricco, voglio dire. Non è mia, è delle banche. E poi non più una lira, vado a pari. Allora, ieri sono andato a mangiare un'insalata con un mio amico. Siamo andati a mangiare un'insalata da una signora che c'ha un chiosco bellissimo qua vicino. Non posso nominarlo, però insomma, bello. Dice, il prossimo anno chiude oggi. Ieri era l'ultimo giorno, chiude. E dice, ma l'anno prossimo riapri? Non lo so, faccio i conti, parlo con il socio e vedo. Allora io gli ho chiesto, ma chi è il socio? E lei, lo Stato. Praticamente,
1: certo.
0: Quando tu fai qualcosa, quando apri una partita IVA in Italia, sei fottuto, perché hai fatto una società con lo Stato, no? Che tu gli devi dare il 50%. Quindi anche io voglio dire, tutto quello che guadagno, il 50% se ne va allo Stato. Poi spese, pulizie, cose così, a me mi arriva una cicca di tabacco, il mudo, il leasing e cosa, ti rimane niente, ti rimane, però dici vabbè, c'ho una casa grossa, capito, te la tiri un po', capito, però alla fine non è tutto, cioè non è tutto oro quel che luccica, capito, quindi c'ho bisogno di essere sovvenzionato. Se fossi ricco me lo compro il campo, faccio anche gli incidenti finti, cioè lo sbatte, chi se ne frega, ma non sono ricco. L'unico ricco qua è Ugo, che fa 6.000 serate,
1: certo.
0: E i soldi li mette sotto al materasso, ecco perché c'ha la gobba, perché dorme male, per quello che posso fornire una moglie perché lei non vuole usare il camper. In che senso?
2: Nel senso che secondo me loro hanno, ce l'hanno il camper, come qua il marito.
0: Ma lui vuole offrire la moglie, fornire la moglie. Posso fornire una moglie. Vuole darci la moglie.
2: Perché praticamente...
0: Noi potremmo fare anche il tour delle mogli, cioè de... Allora, tua moglie non vuole in giro, andare in giro col camper? Noi veniamo sotto casa, la carichiamo, la, ben, la leghiamo, tipo il film di prima, la bendiamo e la portiamo in giro. Lei urla, ma

0: discendere, no, e dopo lavi i piatti, capito? Certo, non fai la cacca e non ti fai il bidet, cioè, perché le donne nei camper non ci sono i bidet, quasi, no, quelli fighi sì, ma i camper normali i bidet non ce l'hanno, no. E quindi fai la cacca e non ti fai il bidet, no, lei no, ti prego, capito? Per punizione, capito? Per punizione, vabbè, vendi la Mustang, 7.000 euro l'ho pagato la Mustang, ragazzi, che ci compro con 7.000 euro? Manco l'Ape Cross, forse un paio di Ape Cross, le smonto, le metto insieme, magari qualcosa esce fuori. Vabbè, Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici. Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici. Che vuol dire?
1: Cioè, noi facciamo sempre marchette a chi conosciamo, però, e non dici il nome del chiosco. A sto punto dici
2: del chiosco dove sei andato
1: a mangiare l'insalata.
0: Perché non me lo ricordo, perché, la melonera a Montichiari.
1: Ah, okay.
0: La melonera è un po', è carino, fa l'insalata che costa poco, 27 euro. No, scherzo. No, però buona, però è chiuso, ragazzi, è finita, c'è la stagione fida. Poi non si sa se riapre il prossimo anno, vediamo. Vabbè. Comunque, lo Stato è socio solo quando gli fa comodo. Se guadagni gli devi il 26%, ma se sei in perdita, però non viene a darteli. Questo è vero, Questo è vero. Cioè, io allora, facciamo delle leggi fatte bene. Chi va su al governo a governare dovrebbe farci delle leggi anche a nostro vantaggio, no? Cioè, nel serio, apri la partita IVA, te va male, sei fottuto, perché non c'è lo Stato che ti dà un'ancora di salvezza, dici vabbè, te li presto io i soldi per un anno, no? Ma ti dà due dita negli occhi, ti dice vabbè, mi dispiace, non ci puoi dare manchi i soldi indietro, ti dispiace, capito? Vabbè, ci hai provato, capito? Ci hai provato, ritenta, sarai più fortunato. Tu chiudi la partita IVA, ne apri un'altra e fallisci di nuovo, capito? E lo Stato ritenta, sarai più fortunato, e fino a quando vai lì e ammazzi tutto. Quindi ha ragione, dovrebbero darci una mano, visto che sei socio, il socio nei momenti di difficoltà dovrebbe aiutarti, no?
1: Vero.
0: È un po' come Dracula, no? Dracula, quando mozzicava le persone, a volte si sbagliava, perché quando è diventato vecchio poi Dracula non ci vedeva più bene, e quindi mozzicava anche gente ormai senza sangue, quindi cioè, andava nei cimiteri così, cancere senza sangue, e andava via così, cioè non è... Eh sì, è la stessa cosa, cioè, se non c'hai più niente da succhiare, voglio dire, non come fai, cioè, non succhi più, cioè, quando lo Stato non sa che può succhiare su di te, non succhia più, non si lega manco i capelli, cioè, non... Vabbè, andiamo avanti. Ma lo sapete che il conte Dracula è sepolto a Napoli?
1: Ma chi?
0: Non lo sapevate?
1: Ma per piacere.
0: Ma non lo sapevate?
1: Ma stai scherzando.
0: Allora, vabbè, questa è verità. Allora, Dracula è sepolto a Napoli. La gente pensa che sia in Romania, lì nel castello di Dracula, così quella... ci sono andato io, ma cioè, non... ho bussato, non mi ha risposto nessuno. Vabbè, Dracula è ancora vivo, c'è cioè, lì sotto. Vabbè, come Michael Jackson. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, fatto sta che Dracula è sepolto a Napoli. Lo dice anche la canzone, no? Dracula mille colori.
1: Ma non è così.
0: Vabbè, andiamo avanti. No, allora lui è stato in vacanza a Napoli, si è addormentato, gli hanno smontato i denti ed è morto di dispiaceri, perché provava a succhiare, a mordere, ma non senza denti, una tristezza incredibile. Andava dalle vecchie proprio a mordergli il collo, non usciva niente, non... Che brutta cosa, ragazzi. Che brutta fine. Quindi è sepolta a Napoli. Se volete andare, su. C'ho anche la via, io.
1: Ma quale

0: La canzone è molto bella. A me lo cambiamo un po' le canzoni, ragazzi. Questa, questa è vecchia, questa, però è bella, del 2000, no? È la canzone del 2000. C'ha... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non lo so, non lo so. Attenzione, ragazzi, si schianta sul guardrail col furgone. I soccorsi lo trovano con lo spumante in mano. Vabbè, ha festeggiato. Ha fatto cin cin. E ha festeggiato. L'hanno trovato. L'hanno trovato a cavalcioni sul guardrail. A cavalcioni sul guardrail con lo spumante in mano.
1: Ragazzi, venite a brindare, dai che sbocciamo, dai, dai, dai.
0: E si è giustificato dicendo: ho bevuto solo dopo l'incidente per lo stress. Vabbè, ci sta, no? Magari hai preso paura, dice: mamma mia, che paura, pensavo di morire, dai, sboccio, dai. Beviamo un po', beviamoci sopra, dai. Vabbè, comunque gli è andata bene, poteva rimanere anche prosecco.
2: E... mamma mia.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Se non capisci le battute, basta che alzi la mano. Vogliono la via della tomba di Dracula a Napoli. Via dell'aglio, ragazzi. Via dell'aglio. Via dell'aglio. Andrea, sei stupido. Ma va, cioè non, adesso te ne sei accorto. Non, non mi guardare così, però. Non, anche tu sei stupido. Dai, anche tu sei stupido. Sei offeso, capito? Non, certi complimenti solo a te stesso. Te li faccio anche a te. Sei stupido anche tu. Andrea, al posto del camper ti posso prestare un trattore con un bel rimorchio comodo e spazioso. Vabbè, non è male. Se dietro ci facciamo la casetta, io me la costruisco la casetta dietro.
2: È vero, te la fai tu.
0: Col trattore andiamo a comandare, cioè non è male, andiamo a comandare. Vabbè, andiamo. Catavolo, quando comincia il Calippo Tour? Allora, è vero che c'ho dietro Achille, però ragazzi non lo stupidi tour lo possiamo chiamare, lo stupidi tour. Non è male, non è male. Andrea, ma il camper serve per Ugo che fa il gigolò? Si può chiamare Ugo Sex Tour? Allora, sarebbe una figata, però, per donne, diciamo, di facili costumi, cioè nel senso, no, per donne, nel senso, di facili costumi della serie, cioè, che vestite male, donne vestite male, donne bruttine, donne brutte che non vengono considerate da nessuno. Tu passi col camper sotto casa, è come la routine, no? Sì. È arrivato l'arrotino. Che adesso suona male, perché i ragazzini adesso non lo conoscono. Quindi uno che arriva: è arrivato l'arrotino. A un certo punto sono sceso giù, c'era pieno dei giovani che lo seguivano. E dice: ma che pensavano che fosse la marijuana, che distribuisse marijuana e roba, droga, così quella. Tu sei una fiumana dei giovani dietro. È arrivato l'arrotino. Levati! Arrotino, ho detto, no fumino.
2: Fumino.
0: Comunque, che stavadì? Non mi ricordo più.
2: Del
0: che
2: del
0: tu
2: benzine.
0: Che fai il tour dei quartieri? È arrivato lo gigolò. È arrivato Cesson Statham. Scendi, brutta. Sali sul camper, che ti riattrizzo io. Capito? Parcheggi sotto casa, che non paghi neanche il biglietto, perché la soddisfi, lei se ne torna sopra dal marito: amore, eccomi, tutto a passo, bellissimo. Ti rendi utile alla società, voglio dire, no? Tu lo puoi fare con gli uomini e lui lo fa per le donne brutte. Mamma. Catavolo, ma tu non stai bene stamattina? Io? E allora loro due, scusate. Non mi guardare.
3: No, stavo pensando al tour di Ugo. Al tour di Ugo, in versione tipo Stan Amore, dove Ugo va in giro.
0: Ti devi fare una vita.
4: Buongiorno, Catavolo.
0: Buongiorno, che mi vuoi dire? Che mi vuoi dire?
4: In inglese ventola si dice fan.
0: Com'è? Che ha detto?
4: In inglese ventola si dice fan.
0: Giusto. Ventola si dice fan.
4: E fresco si dice cool.
0: Cool. Cool fan.
4: Cool fan, fan
0: no.
4: Cool.
0: No, vabbè, ma che fa? Ma che ci fanno gli indovinelli? C'è i trabocchetti. Ma fan cool anche a te, allora. Andiamo. Figo, se un mese se fa il giro dell'Italia, così potrete incrementare le nascite. Razza pura, baci belli, Katia. Ah, capito?
2: Sì, ma io confido in te, Andrea, non in Achille.
0: Allora, se dovesse essere così, cioè, la razza italiana si sarebbe già estinta, cioè nel senso, ancora prima della partenza. Se dobbiamo dare la speranza della nostra bella Italia all'aumento demografico degli italiani, ad Achille, Achille, ragazzi, siamo già morti. Cioè, dopo una settimana, ah, ma che bello, bello che sei tu. Parliamo tutti così, cioè non,
3: allora, potrebbe
0: si
3: essere...
0: Si fa superare da chiunque,
5: allora... Mamma mia, bello, bello, bello.
3: Se fosse sì. il tour...
0: Sì. Per...
3: Potrebbe essere tipo a timer, a tempo.
0: A timer?
3: A timer, hai capito?
0: Che vuol dire a timer?
3: È come Achille in giro, e in giro, no? Come quando va a Troia, capito?
0: A Troia.
2: Per un attimo ho avuto paura.
0: Ho avuto paura anch'io.
3: No.
0: Achille parli del guerriero. Quando va a Troia la città.
3: Hai capito? Quindi il camper è un po' come il cavallo.
0: Sì.
3: E quindi c'è.
0: Ah, tu c'hai il camper come il cavallo di Troia.
3: Hai capito? Okay. Quindi c'è.
0: Tu esci da sotto, esci da sotto.
3: Cioè, io dico solamente una cosa che attenzione perché
0: lui si parcheggia nei garage. Delle coppie, capito? Poi di notte scende da sotto e la moglie dice: ma che è sto? Cioè il marito dice: ma cos'è sto camper parcheggiato? No, lascia perdere, non è un camper, me l'hanno regalato. Ma c'è qualcuno, c'è nessuno dentro. Poi lui scende, capito, da sotto al camper, certo. C'è un buco sotto. Poi sale, soddisfa la donna e poi torna dentro. Tu sei Achille.
3: No, non mi viene. Però io vorrei fare, cioè,
2: no, comunque io questa donna la conosco con cui ha fatto il sotterfugio con Achille. Infatti il giorno dopo al marito ha detto: mamma mia, non sai come è stato bravo Achille, bravissimo Achille, eh? La casa è pulita, i piatti sono lavati.
3: Allora,
0: questa è bella, allora, questa è bella, questa è bella. Allora, bravo ciccione, bravo, bravo.
3: Allora, non instigare, guarda che è. C'è il chihuahua.
0: Ma tu
3: c'è
0: non
3: il
0: puoi
3: posto.
0: Parlare, chihuahua.
2: Chihuahua.
0: Ma tu non puoi parlare.
3: No, no, no.
0: Io
3: non
0: il chihuahua
3: lo
0: ce l'ho le mutande. Ma sta buono. Ma sono 9 anni che non fa niente. Ma avrei perso anche l'onda sussultoria. Lì,
3: io
0: come
3: potrei fare
0: il movimento sussultorio.
3: Attento.
0: Ma, sta, 9
3: io
0: anni,
3: potrei
0: ragazzi.
3: Fare la sfida del tipo: quando è stata la tua massima? Per esempio,
0: allora, Francesca, se è vero, se è veramente tu sono 9 anni che non fai niente, durerai 2 secondi, forse anche meno. No, lei se spoglia, tu. Se vuoi possiamo riniziare.
3: Sì, sì, però.
0: Lascia sta, lascia sta.
3: Non istigare il corso.
0: A Superman, dai.
3: No, io sono Superman. Io sono come un cane che conosco io, killer. È un corso.
0: Solo senza pisello.
3: No,
0: lo conosco.
3: No.

0: canzone è molto bella, ragazzi. A me mette tristezza, però. Non so come mai mi fa venire in mente tutte cose tristi, non cose belle, capito?
1: Ma secondo me questa è quella canzone.
2: Che secondo me, cioè, è veramente forte questo ragazzo che fa il Calippo Tour, cioè.
1: No, allora,
2: dai, lascia stare.
1: No, lascia stare.
2: Ho già capito che te metti il buco nel campo, no. Dai, fai i buchi, poi ti appoggi con le chiappette, dai.
1: No, allora.
2: Ma che brutta roba, ragazzi.
1: Aspetta, si
2: sotto l'adesivo dietro, tamponatemi. No,
1: allora.
2: Da fermo.
1: Oh, io so
2: dai,
1: che Murillo Maglioni...
2: non affermo, da fermo. Per fermo con l'adesivo tamponato in un pochetto con le chiappette, dai.
1: No, allora ascoltami, dai. Tu capito che
2: ma
1: voglio...
2: che mica sei un parafango, dai. Ma
1: allora ascoltami, ha capito,
0: è andato via.
1: Chiama volte che dialogavo.
0: Buongiorno
1: con
0: a tutti io. Voi e a tutti i radioascoltatori e basta, non ma evita di salutarci, insultaci e basta. Achille principe sul andiamo avanti, praticamente Achille fa andiamo avanti. Achille, il tuo cervello è a allora praticamente no. Tu hai prima detto che Achille è andato a Troia, la città di Troia. Ecco, questo ha detto che il tuo cervello è già andato, andiamo avanti.
1: Allora
0: la sorella della città di Troia,
1: metto una cosa. Non è da tisticare.
0: Achille, per capirti ci vuole uno psicologo, ma bravo,
1: ma
0: molto
1: certo,
0: bravo,
1: perché io sono sull'altra galassia.
2: Dai, adesso io sono sull'altra galassia. Ma non sto facendo lo sborone.
3: Chiedo scusa, allora, sì. Prima di andare in pubblicità c'è un'altra domanda che voglio porvi.
0: Ah sì, attenzione, allora, come si è fatto serio?
3: Un'altra domanda, ma scusate.
2: Ciccione,
3: ma...
2: uno di noi.
0: Ma perché non ti... tu dovresti candidarti in una squadra di calcio, sì, capito? Cioè, tu devi fare delle cose strane. Cioè, fai domande in cose che non ti prenderebbero mai. Cioè, come a lui, che ne so, fa domanda in per un film hard, per esempio. Ti manda la foto, capito? Della parte, perché ti chiedono la foto della parte intima. Cioè, tu ti fa la stessa cosa. Tu, che ne so, fai una domanda per la squadra di calcio, che ne so, la Juventus. Io sono un giocatore, mi sto allenando a casa. E ci mandi la foto, ti mandi la foto del tuo fisico, sì, col perizomino, capito? dimmi, scottato, dimmi.
3: No, dobbiamo andare in pubblicità, stavo dicendo io. Ragazzi, scusate, ma gli abitanti di Cassano hanno il sedere amplificato?
0: Mamma, ragazzi, cioè, ma che fai? Ridi pure, ridi. Ma fa schifo, fa schifo.
4: Andrea,
5: cavolo.
4: Show su Studio Più.
6: Spot.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Radio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta ma respinge le richieste di dimissioni. Sentiamo Marco Mancini.
2: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande e la ex DDR, AfD vola oltre il 44%. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%. Ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
1: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev in raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto dell'A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici, che sarà consegnata fra 90 giorni. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
3: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in 3 gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0, firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions, che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: C'è Lorenza che ha scritto: viva Udine, forza Udine, viva il Friuli, perché ieri ha perso, ha perso. Non meritava, infatti, non meritava. Cioè, nel senso che, boh, non ho visto un pezzo di partita, poi mi sono addormentato, a dire la verità. Come gli anziani, come gli anziani. Hey yeah! Allora, uno ha scritto: ciao ragazzi, sono tornato a seguirvi dopo 4 anni ed è bellissimo avervi ritrovato ancora più disagiati. Mi sento a casa nuovamente, fantastici. Praticamente è andato all'estero per 4 anni a lavorare in miniera, magari.
1: Dentro, sì, sotto proprio. Sotto un buco enorme.
2: Ma quale buco?
1: Mamma ragazzi, mi lanciavano la roba da sopra. Ma che roba strana.
2: Ma lei chi è, scusi?
1: Sono sempre padre Ivo.
2: Ah, è padre Ivo.
1: Non mi hai riconosciuto?
2: No, così no.
0: Allora, aspetta, c'è un fan. Pronto, fan? Pronto?
3: Oh, Achille.
4: Sì, ciao, buongiorno.
3: Hai detto che te sei un cane.
4: No,
3: ma perché sei castrato?
4: No, io non ho detto che sono un cane.
1: È andato.
4: Sì, prima parlavo del corso.
0: Il corso.
4: Questo cane, scusate, killer.
2: Scusate, ragazzi, posso salutare un mio amico di Altamura che ci ascolta?
1: Sì, salutalo.
2: Padre Ivo, allora devo salutare.
0: No, non era padre Ivo questo.
2: Ma che cavolo.
1: Sì, salutalo. Non è padre Ivo.
2: Chi è?
1: Mamma, ragazzi, questo è padre Ivo.
2: Padre.
0: Ma sì. Riconosci? Adesso. Sono Elvira, la portiere del palazzo.
2: Ciao, tesoro.
0: Io sono Camillo, passo.
1: Sono Carlo Maria, l'amico del Gigio.
5: Sono Ernesto, è il gigolo ma si esperta.
0: Così poi se li ricorda, capito? Sennò poi si dimentica, certo. Un casino.
1: Ma perché dai, adesso andiamo tutti insieme. Sono Gianni Lacaro.
2: Sì, me li ricordo.
0: Ok, capito? Andiamo avanti.
2: Aveva solo un accento diverso, padre.
0: Sì.
2: Era da miniera.
0: Dimmi.
2: No, stavo dicendo, io volevo salutare un mio amico di Altamura.
0: Sì?
2: Che ogni volta per entrare in casa usa la scala.
0: Mamma, ragazzi, cioè, è terribile questo. Altamura, capito?
4: Io pensavo l'asta.
0: L'asta
4: è per saltare.
0: Ma che fai? Superi i muretti con l'asta, te.
4: Guarda che coso.
0: Guarda che coso, chi?
4: Allora,
2: allora,
4: ci sono due.
2: C'è
4: lo svedese. C'è lo svedese, non mi ricordo come si chiama.
0: Fiammifero,
4: che...
0: no.
4: No, ma che fiammifero?
2: No, fiammifero, che... no, Andrea, quali sono gli abitanti di Minervino Murge?
0: Basta,
2: pensa, ce l'avevo per dopo.
0: Mamma, bellissima.
2: Siccome pensavo che non l'avessi bruciato, ora l'ho fatta al contrario.
0: L'hai fatta al contrario. Bellissima. Dimmi.
4: Non so chi è Minervino Murge.
0: Se ti vedi così, sembri un castoro, lo sai?
2: No, non l'ha capita, Andrea. Quella di Minervino.
0: Minerva, capito? I fiammiferi Minerva. Ah, è troppo giovane. Dai, andiamo avanti.
4: Io pensavo Minervino. Quindi col
2: Meravino?
4: No, Minervino che ci fosse una pianta.
0: Sai che se tu ti metti il coso, ti pitti la testa di arancione e ti strusciamo per con i piedi, ti prendiamo e ti strusciamo sull'asfalto, prende fuoco la testa, sarebbe un'altra scena da fare, la facciamo a teatro. Andiamo avanti, dai, segna. Andrea De Mask, vai.
2: Appena
0: scritto Ugo, sei un ciccione cattivo. Perché ciccione cattivo? È solo ciccione, dai, andiamo avanti.
4: Allora, beh, approfittiamo, hai appena menzionato il teatro, ricordiamo ottobre le tre date che
0: Achille
4: arrivano.
0: Sembra Valentino Rossi che corre col numero 104. Ci mette un po' a capire, dai, no.
4: Vabbè, grandissimo sorpasso alla Gibernau. Grandissimo sorpasso a Gibernau.
0: Guarda, è un ospedale psichiatrico.
4: No, Gibernau è stato uno
0: catavolo. Viva Radio Maria, sempre. Io ascolto sempre solo Radio Maria, è vero. Bravo Mona, bravo. Ugo, sei un buzzicone, te lo dico con simpatia.
2: Buzzicone.
0: Allora si chiama Buzzicone, no Buzzicone. Due Z, anzi mettine tre che me. A Buzzicone, cioè, andiamo avanti, andiamo simpatico, andiamo avanti.
2: Simpatico.
0: Appena visto su Facebook, siete voi? Vediamo un po'. Ah, cerco donna con furgone camperizzato per viaggiare e dividerci le spese. Questo potrebbe essere l'annuncio che facciamo noi. Cerco donna con furgone camperizzato. Ce la dobbiamo portare dietro voi. Vabbè,
2: certo.
0: Dormi con te, stai tranquillo. Tanto sei innocuo. Dormi con me e passeggia con me. nel senso, guida, guidiamo insieme. Allora, cerco donna con furgone camperizzato per viaggiare e dividerci le spese. Non è male, poi adesso mi viene in mente, ma dopo faccio l'annuncio anch'io.
4: Perché è un po' come il 50-50, capito? È, 50, è la regola.
2: Chiedo scusa,
4: 50-50.
2: Camperisti, c'è il blocco corto.
0: Blocco corto.
2: Comunque volevo salutare anche gli amici di Giovinazzo in provincia di Bari, che quando sbagliano purtroppo si attaccano.
0: Giovinazzo, quando sbagliano si attaccano al San Giovese. Andiamo avanti. Allora, la musica, ragazzi, è bellissima. La musica, lo sapete che la musica, non questa, la musica, quella, c'è un tipo di musica, sapete, che ti porta in un'altra dimensione, in un altro, un'altra. Tu sei in un, per esempio, io, è successo anche a me, io ero in un bar, hanno messo Gigi D'Alessio, sono andato in un altro bar. Cioè, proprio, è vero, no, è vero che la musica ti porta proprio da un'altra parte, è vero, cioè, ti fa viaggiare, ti fa viaggiare. Ti fa
6: viaggiare. Andrea,
0: a tavolo,
6: show.
0: Gigi, se scherza,
6: Sei forte, Gigi,
0: a tavolo,
6: show.
7: Su Studio Più,
0: si dice che il canale 809 non si vede.
8: 9. L'Andrea Cattavolo
0: su Sky 809,
8: oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Lei è andata una vecchia. Lei è scivolata.
1: Domani in metà la vasellina voglio vedere, poi se fa. Vai come slittano. Basta! No, è bella, canzone è bella. È Daddy coso? Daddy il coniglio questa, no? Daddy il coniglio.
0: Ah, Daddy.
1: Allora è fine, fine, la storia è fine, purtroppo è finita, ragazzi, ci dispiace, ci dispiace. Allora c'è Cristina che dice: sul canale 809 di Sky non si vede la vostra trasmissione, ma c'è una gente in moto, c'è gente in moto.
2: Gente in moto.
1: Ma mandate anche lo screenshot della televisione, vedi?
2: Lo diremo a Tozzo.
1: Lo diremo a chi ha i poteri forti, insomma, chi ha i poteri importanti, quelli che, insomma, quelli che contano, non noi. Allora, possiamo puoi dire a questa persona che ci manda foto di donne nude che non ne hai bisogno perché non ti piace neanche, diglielo.
3: Allora, diglielo. Diciamo che
1: non parlare vicino alla foto, non parlare molto cioè, vicino alla foto, perché altrimenti prova.
3: Questa inquadratura no, volevo ringraziare. Allora, questa inquadratura,
1: andiamo avanti.
3: Ah, posso fare dei ringraziamenti? Volevo ringraziare la
1: ma sei sicura che la prima volta che fai l'amore?
3: No, volevo ringraziare,
1: sei un cretino, cavolo. Dai, andiamo avanti.
3: Volevo ringraziare,
1: ma chi devi ringraziare?
3: Polizia locale di Desenzano.
1: Attenzione.
3: Perché allora venerdì
1: sì,
3: che c'erano le frecce tricolore,
1: sì,
3: praticamente sono andato a portare i prodotti, le pizze, le spizzicarlo a un locale che sarebbe il Cala d'Ora.
1: Il Cala d'Ora, sì.
3: Laddove,
1: ciao Andrea, sì, sì.
3: Laddove c'era tutto quanto preparato per vedere le frecce tricolore,
1: sì.
3: Però praticamente stavano facendo
2: c'era
3: i
2: proprio il centro di comando lì,
3: bravissimo. Quindi ho parcheggiato, però mi ha detto: guarda, ci devi lasciare qua un documento.
1: Sì, tu gli hai lasciato una pizza.
3: Gli ho lasciato la carta d'identità.
1: Sì.
3: Vado, faccio le mie cose e vado via. E tra l'altro io, quando vado via, lo vedo, cioè...
1: Ti sei dimenticato di ritirare la carta d'identità.
3: Bravissimo. Ah, domenica...
1: Non avevo dubbi.
3: Domenica, nella mia portafoglio, non guardare così.
1: Non c'è la carta d'identità. Dico, non ti miscelai sta carta. Dico, non ti miscelai.
3: Cazzo, la carta d'identità. Mi sono dimenticato di ritirarla. Cosa faccio?
1: E tua madre, sei un mona.
3: No, ho visto che vabbè l'evento era finito. Allora dico: chiamo la polizia. Ho chiamato la polizia. Mi ha detto: guardi,
1: guardi, il suo caso purtroppo non siamo in grado di risolverlo.
3: Ho detto: guarda, gli spiego un attimo una cosa. Gli faccio: guardi, qui non c'è nulla.
1: Sì.
3: Poi vedete, il collega deve ancora rientrare, insomma, richiami le...
1: Sì, quanto dura il racconto? Perché ho latte alle ginocchia.
3: Ho chiamato ho chiamato lunedì,
1: sì,
3: non c'era ancora, mi fa, riprovi a richiamare un'altra volta,
1: sì.
3: Mi ha detto altrimenti, segno... Quando arriva qui il tutto, la richiamiamo.
1: Il tutto, la carta d'identità.
3: Mi hanno chiamato, però poi non sono riuscito a rispondere. Ho richiamato.
1: Sì.
3: Ho richiamato.
2: Mi hanno dato una diversa.
3: No,
1: una scaduta.
3: Mi ha risposto. Ho fatto un po' sdesciato con il linguaggio.
1: Ti hanno riconosciuto.
3: Mi sono accorto.
1: Ma tu sei Achille della radio, allora.
3: Ho fatto in maniera un po' trippata.
1: Patente.
3: Mi hanno detto: sì, guarda, l'abbiamo trovata.
1: Anche lui balbettava.
2: Beh, sì.
3: Perché gli faccio, mi hanno chiamato.
1: Sì.
3: Però. Non
1: ma
3: so
1: tutto sto casino per dire che tu hai chiamato e non ti hanno trovato. Hai richiamato, ma alla fine vi siete beccati, no?
3: Sì, mi hanno detto: guarda,
1: te l'hanno ridata o no?
3: Stamattina vado a ritirarla.
1: Ah, oh, finalmente.
2: Oh, allora, due cose fondamentali, ragazzi. Gli abitanti di Monopoli,
1: sì,
2: secondo voi, quante probabilità hanno di finire in prigione?
1: Mamma, ragazzi.
2: Questa è la prima.
3: Dipende.
1: Ma poi non le puoi fare così proprio probabilità. Cioè,
2: perché non tutti magari lo sanno cos'è il Monopoli.
1: Ah, beh, certo, è difficile,
2: C'ho la bomba.
1: Vai con la bomba.
3: Io devo la risposta.
1: Ma quando è che esplode?
2: Scusate, ma...
1: Uno ha scritto: metti una canzone, per favore.
2: Con questa me ne vado dopo, Allora, sapete, sai Andrea come chiamano gli abitanti di Noci in Puglia? Come chiamano gli abitanti di Noci in Puglia?
1: Dai, facile, facile.
2: Questa è bellissima!
1: Gli abitanti di Noci in Puglia, come li chiamano?
3: Sì, l'ho capita, così.
1: Esatto. Ha un rumore di fare... Vabbè, andiamo avanti. Tu devi fare...
2: La noce ci schiaccia. È vero.
1: Mamma, ragazzi. Allora, quando parla Achille, accendo il compressore che fa un rumore così, no, non mi viene l'ansia. Beh, c'ha ragione, povero Achille, poveraccio, è nato così, ragazzi, c'è questa frequenza qui, c'è frequenza. Sai che siamo tutti frequenze, no? Siamo frequenze, quando parliamo emettiamo frequenze. Ma perché si sente Radio Birichina sulla A9, sulla vostra frequenza? Perché siamo birichini anche noi, siamo birichini, mamma mia, ragazzi, non lo so ragazzi, chiedo a Tozzo.
3: Ah, Andrea, ti dirò una cosa. Se potevamo chiamare una persona,
1: chi?
3: Dovremmo salutare una persona.
1: Sì.
3: C'è un ragazzo, sì, che lavora. Avevamo provato a chiamare l'altra volta. Ti ricordi che sarebbe il nipote di Orescovic, Maurizio Orescovic, la persona con cui abbiamo lavorato.
2: Okay.
3: Con cui abbiamo lavorato nei villaggi. C'è suo nipote, sì, che lavora in un villaggio a Forteventura. Uno che ci ascolta, un nostro caro radioascoltatore, è andato a Forteventura in villaggio. Sì. Si è trovato bene. Ci ha chiesto se potremmo chiamare questo Marco.
1: L'abbiamo già chiamato, non risponde, dorme. È un animatore scarso, uno che dorme alle 8:30. Prova, se dorme ancora. Non andate in quel villaggio. Non c'è l'animatore.
2: Una domanda, scusa Andrea, ma tu stasera ci sei qui nel boschetto?
1: Sì, ci sono nel boschetto. Okay. Ti hanno invitato a te?
2: Pensa di no, non gli è arrivato l'invito.
3: No, perché io devo andare a Hollywood.
1: Aia. Ma non è per tutti, credo.
2: È solo intimi.
1: Sì. Non ti hanno chiamato. Spiace,
3: Chiedo. Ma io devo andare
1: allora aspetta.
3: C'è la mostra del cinema a Venezia. C'è la mostra del cinema a Venezia, ti ricordo.
1: Tu esci con la mostra?
3: No, siamo io, Clooney, Pitt e la mostra. E Cruise.
1: Pitt e Clooney si accoppiano, lui con la mostra. Vedi che non risponde. Questo dorme. Lascia sta, basta, hai rotto i maroni. Cercasi autista automunito. Per rapine, no, perdi tempo. Sì. No, è mio zio, tra l'altro.
2: Vabbè,
1: tu ridi e scherzi. Catavolo. Allora, per favore, non c'è bisogno. Cioè, perdiamo solo tempo, perdiamo. Non ci fate i compiti, non ce li meritiamo neanche, come li vedi. Allora, mi hanno mandato la foto di quattro cinesi che stanno facendo un esperimento. E io pensavo che l'esperimento lo stessero facendo in Cina, o magari a Prato o a Milano, sai che è pieno di cinesi, ormai siamo in un sushi. No? Meccanica quantistica: quando il caldo assorbe calore dal freddo, la scoperta dei fisici palermitani. E c'è la foto dei quattro cinesi. C'è qualcosa che non va. Cioè, com'è possibile? Carre Pechino, cioè non capisco, la battuta è di Parmiani, lo salutiamo, è Stefano Parmiani, è uno forte o no, vabbè, comunque non sono quattro cinesi, perché ormai i cinesi hanno invaso i nostri territori, ce li abbiamo anche almeno un parente, fra 10 anni avremo tutti un parente cinese, quasi tutti, lo zio cinese ci sarà, è così, siamo, però a Palermo, ragazzi, non te l'aspetti, quattro cinesi tutti insieme che fai, capito? Palermitani, proprio minchia, una roba brutta esce fuori. Andiamo avanti. Basta. Studio più. Uno ha scritto abbozzate Achille, è già abbozzato, cioè non è finito lui, cioè non è... Sai quando i pittori fanno i quadri, no, poi la parte intima la abbozzano così, non è... Lui è abbozzato, è abbozzato, nelle mutande è abbozzato.
3: Ma io sono come la Venere del Botticelli.
1: Attenzione. Come la Venere, però non come Venero. Venere.
3: Come la Venere, la così, che c'ha il tiro, la così.
1: Sì, Venere non c'ha le braccia e tu non c'hai...

0: bicicletta.
1: La canzone è bella, ma non sarà più bella questa, ragazzi. Cioè, adesso bella questa, perché ci mancherebbe. Ma questa non sarà più. Bello Vispo!
2: Sei bello Vispo! Sei bello Vispo! Sei bello Vispo!
1: Ehi!
2: Hey! Hey! La maglietta colorata!
1: Sei tu, Ugo!

0: paura, ma non puoi entrare così. Ma fatti vedere prima, fatti vedere, ma da uno bravo. Ma è entrato così, è entrato.
1: Uno.
0: Anche lui potrebbe essere bello visto.
2: Lui è bello visto. Oh, raccontali com'è andato, chiedili com'è andato a Monza a vedere il Gran Premio.
0: Con l'elicottero, l'ho visto.
2: Il miliardario.
0: Come
2: è andato a vedere
0: vestito con tutta la divisa Ferrari, tutto.
2: Hai capito?
0: Mamma, ragazzi. Vabbè, quando uno c'ha i soldi fa bene a buttarli, cioè non... Quanto ti è costato il giro con l'elicottero fino a Monza?
3: Era offerto dallo sponsor.
0: Ah, lo sponsor. Non ho capito. Parla vicino al microfono.
3: Hanno pagato loro lo sponsor.
0: 70 anni che viene qua, non ho ancora capito.
3: È stato offerto da Audi Italia, possiamo dire.
0: Audi Italia, che cos'è? L'Audi. Ti ha offerto il giro
3: tutto
0: con l'elicottero tutto, fino a Monza.
3: Offerto,
0: ma veramente?
3: Stamattina sganciamo una bomba, adesso litigano tutti.
0: Ma anche i vestiti, è rivestito?
3: No.
0: L'abbigliamento
3: da cinese fuori dal...
2: Sì, ma quale cinese?
0: Quell'originale Ferrari, tutto vestito figo, col figlio, bravo.
3: Dentro abbiamo preso lì al
0: Però volo. Hai fatto bene che hai portato il figlio e non hai portato una gnocca. Hai fatto bene. Sei proprio bello visto.
3: Sottolineiamo questi grandi sacrifici.
0: Bello vispo. Allora, non mi ricordo più cosa devo dire, qualcosa, ma non mi ricordo. Cos'è che devi dire? Monza, com'è stato bello il Gran Premio?
3: Molto bello.
0: Ma cioè, tu l'hai visto dall'elicottero tutto il Gran Premio? No,
3: no, no.
0: Poi sei sceso.
3: Ero in tribuna a Ascari.
0: Ah, tu, allora, con l'elicottero fino a Monza.
3: Sì.
0: Poi sei atterrato.
3: Atterrato in parabolica.
0: Parabolica.
3: Direttamente in circuito. Poi
0: sì.
3: Arrivi in tribuna e ti guardi il Gran Premio.
0: Cappaletta, ragazzi. Quanti soldi? Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Pronto?
4: Ciao Andrea. Le ragazze della Non Solo Clima le monto a tetto.
0: Mamma. Sei un animale, sei.
3: C'è lo staffaggio a tetto.
0: C'è lo staffaggio a tetto. A proposito, i miei pannelli solari,
3: sì,
0: no?
3: Sì,
0: stanno
3: sì.
0: Bene, tu c'è il drone, non li puoi dare un'occhiata?
3: Verremo a fare un... se ne sono rotti qualcuno in giro, ma i tuoi no, non preoccuparti.
0: Mortacci tu.
3: I tuoi ti avevo detto che erano antigrandi, ti ricordi?
0: Antigrandi.
3: Era
0: sì.
3: Una cazzata.
0: Ah, bastardo. È un bastardo, vero?
3: Franciacorta, insomma, nel Bresciano, basso
0: sì,
3: Bresciano.
0: Si sono spaccati.
3: Di qualcosa si è rotto. Ma adesso stiamo studiando come la Carglass, cioè facciamo una riparazione sul posto.
0: Ah, ok.
3: Una specie di resina.
0: Resina, sì.
3: Andiamo a iniettare.
0: Ah, sì, nel vetro, quindi sì.
3: Sì. E lo ripariamo.
0: E lo ripariamo. Bravo. Vedi che sei intelligente.
2: Sì.
0: A parte il patrone...
3: Improbabile.
0: No, è bello, è un arancione smunto. Un arancione smunto. Smunto.
3: L'ho trovato.
0: L'hai trovato. Costerà 400-500 euro.
2: Sì, sicuro.
0: Forse, a gamba però, a gamba.
3: Esagerato.
0: A ricco!
3: A bello.
0: Ah,
3: allora, figo, ma di bianco stai da Dio.
0: Lascia dai, sei un animale. Allora, non mi ricordo più che stavo dicendo. I pannelli fotovoltaici, così dai un'informazione.
3: Sì.
0: Incazzaro, ma è bravo. I pannelli fotovoltaici, ho visto che c'è una cosa, si devono pulire ogni tanto.
3: Certo, la pulizia è importante, almeno una volta all'anno. Dai,
0: una volta all'anno?
3: Così. Se abitate in campagna dove ci sono le aziende agricole, lo facciamo anche due volte all'anno. Se è una zona dove si sporcano meno, un anno sì, un anno no, dipende molto dalla località, mettiamola così.
0: Ok, ecco. Ha detto tutto, ha detto niente, cioè
3: sì,
0: non è...
3: vanno puliti.
0: Vanno puliti.
3: Possono perdere
0: chi
3: anche
0: che
3: il vento.
0: Aspetta, un altro fan. Pronto?
4: Ugo,
2: dimmi.
4: Sei bello visto?
2: Sempre bello visto.
0: Questa chiamata lo fai dire.
2: Ha detto anche male.
0: Cioè, sembrava rapito. Cioè, è dentro un baule. Sì. Andiamo a salvarlo. Sono stata, ma vai a salvarlo. Allora, basta. Se no, veramente aspetta un altro fan. Poi dopo basta. Pronto.
4: Andrea, ma Ugo nel camper. Dove lo metto?
0: Non ho capito.
3: Ugo nel camper.
0: Ah, Ugo nel camper, dove lo metto?
2: È
0: riferito sempre a lui.
3: Lo monto a tetto.
0: Lo leghiamo sul tetto. Allora, basta.
3: Dobbiamo rifare uno spot un po' da matti.
0: Tu non so se hai capito. Allora, io con Achille faremo un giro, un tour con il camper.
3: Oh,
0: adesso.
3: Bello.
0: Aspetta, adesso la parola bello vedrai che verrà modificata. Allora, mi servono gli sponsor però.
3: È sempre
0: bella questa cosa.
3: Certo che è bella.
0: Quindi verrò a bussare cassa.
3: Volentieri, ci organizziamo.
0: Allora, o mi dai un furgone tuo.
3: Si può fare.
0: Lo camperizziamo. Troppa roba.
3: Compriamo un camper.
0: Ma io gli voglio bene. Io gli voglio troppo bene.
3: Non
0: c'ho i capelli lunghi, se no me li legavo.
3: No. Se li prende il noleggio, no?
0: No!
3: Noleggio, no.
0: No, noleggio, no.
3: Sono pieni di passi un luminum dentro, si illumina l'immenso.
0: Ah, hai ragione.
3: Non prendere il noleggio.
0: Noleggio, no. Compriamo! No,
3: ce l'hai contaminato tanto.
0: Ah, ok, allora compro, vai. Andata.
3: Non so se tu hai il luminum in tasca. Per
0: no, hai ragione. Allora, lo compriamo. Io ci metto anch'io dei soldi. Sì, lo compriamo insieme e ce lo dividiamo. Ma, sì, ma chi se ne frega?
3: Tu hai visto il servizio delle Iene quando facevano vedere negli hotel che passavano il luminum sulle lenzuola in giro, sulla testata del letto lì,
0: così. Ok, no,
3: si illuminava di immenso.
0: Non l'ho visto, ma tu sei veramente, guardi quelle cose là. vabbè, ma adesso sei...
1: esiste questo rilevatore,
2: non ci va più nessuno negli hotel, cioè, nessuno
1: in grado di avere tracce di
0: ma le camere, i modelli quelli buoni le cambiano le lenzuola,
1: sì,
0: dai.
1: Ma comunque la roba vola dappertutto,
0: ma sì, ma che sei coso, ma chi sei, Rocco Siffredi,
1: dai, si fa per scherzare. Buongiorno, stanno andando a lavorare.
0: Allora, i pannelli fotovoltaici,
1: sì,
0: ok,
1: c'è da fare un bel impianto,
0: bisogna pulirli,
3: certo, manutenzione, pulizia, certo.
0: Ma tu la fai?
3: Certo che la facciamo. Ci abbiamo un impiantino che ci permette di demineralizzare l'acqua con l'osmosi inversa,
0: sì,
3: cioè non è che prendo la canna del giardino e
0: infatti
3: se non resta tutto l'alone
0: sì, la schifezza,
3: la cacca di piccione,
0: cioè, bravo
3: noi prendiamo la macchinetta,
0: sì,
3: con delle spazzole antigraffio, certo, sì, facciamo, sì, tipo un massaggino
0: al pannello fotovoltaico,
3: una ruota da una parte
0: e la spazzola dall'altra.
3: L'ho provata anche sulla schiena, ti dico che
0: l'hai provata?
3: Godi come un riccio, perché ti fa la doppia rotazione.
0: E quando me le mandi a casa?
3: E anche una specie di sottovibrazione per togliere lo sporco incrostato,
0: bello,
3: l'ho testata sulla mia schiena.
0: Allora vieni a casa mia e facciamo sta cosa,
3: facciamo il lavaggio, perché sono su da 2 anni, sì, effettivamente, sì, saranno comunque da efficientare, lo faremo.
0: Ma tu da remoto riesci a capire se l'impianto per lo sporco,
3: certo, posso andare, sì, a vedere questo periodo dell'anno quanto rendeva, certo,
0: e fallo, porca, certo, miseria, con me
3: viene fatto, noi
0: viene fatto.
3: Abbiamo una sala di monitoraggio,
0: sì,
3: dove costantemente,
0: ma sembra un cazzone, ma sono bravi, cioè,
1: tengono,
0: quanti capannoni c'hai adesso? 7, 8, 10 capannoni, mannaggia.
3: No, Andrea, ma a parte gli scherzi, se un impianto non va, noi abbiamo il monitoraggio attivo, ci arriva, sì, una segnalazione dall'impianto, sì, per, sì, cui siamo noi ad avvisare il cliente.
0: Ok,
3: abbiamo notato che l'impianto è fermo e passiamo a vedere quello che c'è.
0: Ok.
3: A volte, sai, con i fenomeni, diciamo, temporaleschi,
0: sì,
3: abbiamo avuto quest'anno il problema degli sbalzi, dei blackout, le cabine che sono andate in sofferenza, sai, le,
0: sì,
3: cabine della luce, no?
0: Sì,
3: e,
0: sì,
3: hanno generato delle sovratensioni.
0: Ok.
3: E quindi magari l'impianto va in protezione.
0: Ok.
3: Niente, non è che sta sempre attaccato all'app. Può
0: infatti,
3: accorgersi.
0: Non se ne accorge.
3: Ce ne accorgiamo noi.
0: Ah, ve ne accorgete voi.
1: Gli costerà carissimo, però ce ne accorgiamo noi.
0: Che bravo. Questo è come lo Stato, cioè te lo mette con la vasellina proprio alla grandissima, manco te ne accorgi, capito? Te sfila i soldi, te li succhia proprio alla grande. No, a parte gli scherzi. Allora, se volete affidarvi alla Non Solo Clima, fatelo, altrimenti sono un sacco di aziende che non conosco, ma loro perlomeno li conosco e sono onesti e sono bravi. Io ho fatto tutto da loro, impianto fotovoltaico, le stufa pellet, camino con l'inserto, i climatizzatori, le pompe di calore, ho fatto tutto, ho comprato tutto, ho speso un sacco di soldi.
1: La wall box per ricaricare l'auto elettrica.
0: Me lo vedo il camper.
1: Camperone o camperino?
0: Camperino, lo esageriamo.
1: Patente B.
0: No, cioè,
2: approfitta, Andrea, approfitta.
0: No, lo mette pure io i soldi, cioè, non hai capito? Allora, se volete affidarvi alla Non Solo Clima, loro, facciamo un elenco di cose che fate. Allora,
1: sì, climatizzazione e riscaldamento.
0: Climatizzazione e riscaldamento.
3: Adesso è periodo, sai?
0: Vai.
3: Anche le caldaie con

0: Vada,
1: ah, okay.
0: Prendi la gasolio, e vai a pellet. Allora sei qualcuno.
1: Allora sei qualcuno. Conta
0: okay, se volete risparmiare, signori, la domenica.
1: C'ho la macchina diesel, a bello.
0: Ti ricordi qualche mese fa facevo gli appelli? Domenica tutti a fare la legna.
1: Sì.
0: Sarà un anno, diciamo, dove la legna sarà protagonista. Perché la legna tra vai a
1: costa
0: fare.
1: Meno.
0: Ma sì, prendi un furgoncino, te lo fai prestare.
1: Ma che vai in giro nei boschi a fare la legna? Ma che sei con la scetta?
0: Ma sono tutti in giro. Scusami,
1: ma che
0: sono,
1: stai a dire? Sono
0: tutti in giro al lago la domenica. A fare che cosa?
1: È andata a fare legna, andate.
0: Fatela. Legna, ma andate, a casa andate,
1: ma io vado la fresca legna, non vado.
0: Va bene, farai anche la. Ma quando sei nel bosco fai un po' di tutto. Poi intanto comincia a far su un po' di legna.
1: Fate legna,
0: dobbiamo
1: ragazzi.
0: Dobbiamo tenere puliti.
1: Facciamo
0: i boschi,
1: la legna.
0: Fate la legna,
1: sì,
0: fatela
1: fresca.
0: Asciugare.
1: Sì, la fate
0: caricata, arrivate a casa, mangiate, siete affamati, una fame da lupi, una bellissima domenica come quella di
1: bello,
0: volta.
1: Bello,
0: campagna,
1: bello.
0: Tu lavori molto.
1: Stai rimando contro di te, lo sai.
0: Ma non è vero.
1: Ah no, perché no. Tu gli vendi il camino voi.
0: Certo. La cucinetta a legna. Risparmiamo, ragazzi, ridiamo.
1: Allora, se volete, loro vengono a casa. Non lui, è uno serio, viene a casa vostra. È un tecnico serio, vi fa un sopralluogo gratuito. Esatto. su quello che volete fare: riscaldamento, raffrescamento della vostra abitazione. E con progettino, tutto quanto. Che non
0: siamo
1: pagate
0: fortissimi.
1: Non pagate nulla, sono forti soprattutto sugli incentivi. Vi fanno recuperare un sacco dei soldi.
0: Bravo. Sconto in fattura, regna sovrano.
1: Legna regna sovrano. Lo sconto in fattura regna sovrano. Sì.
0: Col
1: sì.
0: Conto termico 3.0 fino a 8.000 euro scontati in fattura per gli impianti in pompa di calore. Questo è veramente
1: tanta roba, tanta roba.
0: È l'anno delle pompe, fidatevi.
1: È l'anno delle pompe, ragazzi.
0: Se dovete cambiare la
1: chiamate la Non Solo Clima, vi fanno il sopralluogo gratuito a casa vostra in qualsiasi ora, no? A qualsiasi
0: facciamo
1: ora.
0: Anche una simulazione per la nuova pompa, in maniera tale da fargli capire.
1: C'è anche
0: quanto
1: la simulazione.
0: Vanno... Sì, simuliamo i consumi che potranno avere nei prossimi anni. Se montano,
1: pompa.
0: Andrea, sì.
1: Attenzione.
0: Se gli monti il fotovoltaico alla pompa di calore, hai fatto una combo.
1: Ah. Pompa di calore e fotovoltaico. Ok.
0: Ti regalo pure un tubetto di gelino magico.
1: Dai, andiamo avanti.
0: Viene fuori una combinazione.
1: No, una combinazione esagerata.
0: Esagerata.
1: Andiamo avanti. È un animale, ragazzi, come noi. Allora, domenica in spiaggia a fare la legna. Va bene, ok.
0: Sì,
1: allora,
0: sta.
1: Se voi prendete i cosi, i manici degli ombrelloni, adesso che è fine stagione, non vi dicono manco niente perché li devono cambiare.
0: Andate
1: il prossimo anno,
0: a
1: capito?
0: Pulire le rive del fiume.
1: Bravo, rive del fiume, piede legna.
0: Alberi, tronchi.
1: Ok, voi non state bene, lo sappiamo. Allora, Andrea, sicuro che Vincenzo sia Vaccaro? A me mi sembra Cazzaro.
0: Ci può stare.
1: Ci può stare, è un po' Cazzaro come
0: stare.
1: Noi. Numero di telefono
2: 030 91 31 117. Ve lo ripeto, 030 91 31 117. Ricordiamo anche che c'è un bellissimo store a Bussolengo.
1: Un bellissimo store.
0: Bravo, in via Virgilio al numero 4 c'è la Jessica e la Melissa che vi aspettano.
2: Ciao Melissa,
1: volate lì a Verona.
0: Amici di Verona, vi aspettiamo in via Virgilio, siamo vicino
1: a Bussolengo. A Bussolengo.
2: E poi attenzione, dai. Andrea, non so se hai visto
1: ho visto il video che lui esce dal furgone e dice siamo sbarcati a Bergamo.
0: Lì siamo a Bergamo, a fine mese ci siamo.
1: Mamma, quanti soldi sta a fare sto ragazzo? No, cioè, si era presentata a casa mia con una macchina sgarubbata 30 anni fa, un sacco di anni fa.
0: Andrea, molto importante, molto molto importante.
1: Però perché io non sono geloso di te, perché tu sei sveglio, è sveglio sto ragazzo. Io dicevo, questo è sveglio. Poi ha puntato sulla radio giusta, insomma.
0: Qualcuno propone di fare il test del Luminom sull'RS6 o sulla Urus. Pessima idea,
1: lascia stare.
0: No, dicevo, per Bergamo stiamo selezionando un'impiegata commerciale.
1: Sì, sì.
0: Apriamo a breve il cast, il curriculum, mandate.
1: Il casting,
0: quindi faremo i primi colloqui nei prossimi giorni.
1: Sì.
0: Vi aspettiamo numerosissime alla mail della nostra responsabile risorse umane, che è risorseumane@nonsoloclima.com. Candidatevi per questa posizione.
1: Pronto? Forse c'è una candidata. Pronto? Pronto?
0: Mi sembra.
3: Vincenzo. Ascolta, ma fra i tuoi tecnici.
0: Sì.
3: C'è mica uno in grado di fare un lavoro per Andrea?
0: Certamente.
1: Che lavoro?
0: Cosa vuoi fargli?
3: Perché lui, ho visto la storia ieri, l'altro ieri, c'ha i capezzoli strabici.
0: Gli diamo una rasatina.
1: Grande. Ciao fratello.
2: È la prima volta che lo sento.
1: Ciao, i capezzoli strabici.
0: E quindi vi aspettiamo numerosissimi per le candidature per il nuovo showroom. Siamo ad Osio di Sopra, in provincia di Bergamo. Olè!
1: Siamo sbarcati!
0: Nuovi posti di lavoro, sì!
1: Mamma ragazzi,
2: è Silvio.
1: È Rinato. Vabbè, però un pantalone così non se lo sarebbe mai messo.

0: Allora, Andrea, per quanto riguarda il tuo tour, per quanto riguarda il tuo giro in Spagna con Achille,
1: sì?
0: Mi ha appena scritto una ragazza, leggo.
1: Sì. Attenzione, attenzione.
0: Ciao, sono Rita di Gavardo.
1: Sì.
0: Ho sentito che Andrea e Achille vogliono fare un viaggio in camper in Spagna.
1: Sì.
0: Io mi propongo come cuoca.
1: Ah.
0: Mi piacerebbe tantissimo tornare in quei luoghi. Aspetto una vostra risposta via radio, vi sto ascoltando, grazie Rita.
1: Rita, allora...
0: Io ho il numero di Rita, poi
1: allora,
0: te lo
1: giro. Rita, purtroppo non ti possiamo portare a bordo perché Achille, insomma, è in astinenza da 9 anni. insomma, l'arte della culinaria è molto importante perché in un camper è fondamentale, insomma, se non riusciamo a mangiare poi a sopravvivere così quella moriamo di stenti. Però, ecco, rischi, a tuo rischio e pericolo, insomma, non gli puoi mai dare spalle e... Insomma, come fai in un camper? Cioè, o cucini le spalle, diventa difficile. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. A proposito di queste situazioni così, diciamo, emblematiche, sapete che hanno... No, cioè, sapete che c'è una ragazza che si presenta ai primi appuntamenti vestita con l'armatura dell'Ottocento. Sai le armature, quelle de latta, come si chiamavano? Quelle dell'Ancillotto, come si chiamavano?
0: Medievali.
2: Sì, quelli che avevano, quelli che sotto l'armatura mettevano questo vestito,
1: sì.
2: Tipo in filo di come che era, no, tipo maglia, il ferro,
0: maglia di gotta,
2: la maglia di gotta,
1: ma è fil de ferro, è tipo
0: sì, è più,
1: filo intrecciato,
0: sì.
1: Però anche l'armatura è de latta, no, come l'uomo
0: che
1: de latta,
0: latta de ferro,
1: che
0: de latta.
1: È ferro. Massa, sì. pesa un botto. Vabbè, quindi lei si presenta ai primi appuntamenti così, dice mi presento così, quindi ti viene a prendere con la macchina tutta imbarcata a destra a sinistra dove c'è il passeggino. Dove mi seguite? A sinistra, praticamente su due ruote arriva la macchina che pesa l'armatura e lei ti viene a prendere e lo sportello ti devi lanciare dentro perché tipo Boy Duke, perché insomma è su due ruote e si presenta così al primo appuntamento, capito? Perché ha paura, forse magari vabbè, gli capita uno come Achille, insomma, da 9 anni, quello come che gli dice a una che si presenta così te? Cioè che gli diresti? Come te presenteresti tu?
2: Io come mi presenterei?
1: Allora una te viene a prendere così, vestita così, te che gli dici? Che gli dici?
2: È arrivato Achille. Vabbè, aspetta. Allora,
1: È troppo difficile la domanda.
0: Chiedilo a me un attimo, Andrea.
1: Allora, che gli dici tu? Che gli dici?
0: Sormago de Oz.
2: No, se no altrimenti va bene.
0: Sei l'uomo di latta.
1: Dai, che gliela fai. Dai.
2: Stasera quindi... Non si giura,
0: Mamma, che
1: stasera bello. Non si giura. Vabbè, niente di nuovo per te, insomma. Non,
2: No, cioè, ma tu ti intendi, cos'hai dire come battuta? No, cioè, la cosa mi sorprende.
0: È facile la domanda.
2: Entro in macchina, vedo una così e dico, dove che andiamo? Ma scusami, non ho capito. Ma andiamo a Camelot.
1: Ma no, bella, ti sei presentata così. Sai come mi chiamano a me? La spada nella roccia, capito? Cioè, per dire, no. Oppure scendi giù con un'apriscatole, cioè, in mano. Non ti preoccupare, c'ho l'apriscatole. Ma un po' di fantasia, ma sei primo di fantasia. C'hai solo i calzini e basta. Cioè,
2: cioè io no, penso se cioè,
1: vedi un altro, io mi presento con l'apriscatole, vedi, e vai Nicola maiale che non si altro. Ciao ragazzi, buongiorno Andrea, Ugo, io come autista, ciao dal camionaro ballerino, un camionaro ballerino che vuole farci da autista per il camper. Ragazzi, sul camper siamo io e Achille, non c'è spazio perché prendiamo un camper piccolino, poi se dobbiamo anche comprarlo figuriamoci, sarà veramente una bike cross, poi gli mettiamo un po' da una tenda sopra, insomma, in qualche modo faremo, insomma, vabbè. Va bene, però se volete sovvenzionare, volete sponsorizzare il nostro tour, fatevi sotto, insomma, noi siamo a disposizione per assorbire, come si dice, la moneta, come si dice...
2: Liquidi.
1: Io no.
2: No,
1: lui c'ha un'affinità con i liquidi. Andiamo avanti. Cadavolo, io voglio venirti a vedere, ma perché non venite a Brescia? In che senso?
0: In teatro, Andrea.
1: Ma veniamo a Brescia, o a novembre o a dicembre, adesso vediamo, poi si finisce.
2: Intanto le date sono quelle di ottobre.
1: E Lotti Maroni, Everest, dopo le ricordiamo, mi hanno mandato sta cosa che è bellissima. L'urina degli alpinisti ha fatto sciogliere 154 4 tonnellate di ghiaccio, cioè non è poco, eh? Cioè tutti che vanno sull'Everest, no, dice, c'è il surriscaldamento del pianeta, no, c'è la cosa, la Zuckerberg lì, come si chiama, quella vestita col calzino in testa, come si chiama,
0: Greta
1: Puffol
0: Thunberg,
1: dice se sta riscaldando il pianeta è colpa degli alpinisti. Ma dannate, ma andate nei boschi a far legna, come dice Vincenzo, ma andate sull'Everest e poi fanno la pipì, perché è normale, hanno sciolto 154 tonnellate di ghiaccio, te rendi conto?
2: Sono tante,
1: sì, è normale che se scioglie, dici, stanno sciogliendo i ghiacciai, pisciate contro vento, fate qualcosa, cioè fatela nella sacchetta, non lo so, ma ve la bevete, poi sai che si può bere l'urina, eh beh certo, non ve la riportate a casa, insomma, non con la tanica, capito? Dove sei stato? Sull'Everest, e quella è l'urina che ho fatto, non potevi lasciare, no, se sciogliono i ghiacci è un casino. Comunque, vedi a saperlo prima, vedi se sarebbero salvati tutti, cioè a saperlo prima se sarebbero salvati tutti. Tu chiedetemi chi?
0: Se non mi chiedi chi?
2: Appunto, te lo stavo dicendo,
1: si sarebbero salvati tutti. Chi? Quelli del Titanic. Sai che c'era l'iceberg? C'era l'iceberg. Il capitano, tutti fuori a pisciare, forza! Tutti a destra a pisciare, no a sinistra, capito? Si sarebbero salvati tutti.
3: Andrea, show su Studio Più.

0: canzone è molto bella, lui è Joe Flanagan.
1: Chi è?
0: Insieme a Rita Plouffe. Rita Plouffe, Joe Flanagan. Andiamo avanti. Quando venite a Verona a teatro, cretini, io vi aspetto. Te lo diremo. Adesso vediamo, quest'anno sarà un tour ristretto, insomma, ristrettezze economiche, insomma, poi dobbiamo partire in tour col camper, quindi insomma tante cose, insomma, non si ammucchiano un sacco di cose. C'è gente che vende il camper e ce lo vuole vendere a noi. Ce lo devi regalare, ce lo devi.
1: Certo.
0: Ce lo dai a un prezzo basso, basic. Vabbè, se c'è un camper, ce lo vendete, poi lo sistemiamo in qualche modo, lo ripuliamo tutto, disinfettiamo. Perché ho sentito, insomma, che cose strane, ho sentito voci strane, via dicendo. Pensavo di avere solo io dei problemi, ma qui vedo che siamo in tanti con gli stessi problemi. Se riferisce a noi, se riferisce a noi. Dopo svariate sedute dello psicologo, oggi ho capito che c'è qualcuno messo peggio di me, e siamo noi, siamo sempre noi. Allora, c'è uno che ha fatto, tu che sei un grande fumatore, c'è uno che ha fatto, cioè, le figlie hanno fatto la torta di compleanno al padre, che si chiama Carmelo, con la torta a forma di pacchetto di sigarette Marlboro. Okay. Cioè, buon compleanno Carmelo, più 49. Poi è scritto: il fumo nuoce gravemente, ma Carmelo migliora ogni anno. È bello. Le figlie, Nico e Tina. Andiamo avanti. No, Carmelo io lo conosco, ragazzi. No. Se li porta bene gli anni, poi è senza filtri, Cioè non. Andiamo avanti. Le battute sono di Luigi e Fabio. Fabio Sinesi e Luigi Casella. Li salutiamo. Ma chi sono? I battutisti, sono battutisti. Va bene. Perché mi guardi?
1: No, scusate, ragazzi, ma lo sapete che ad Acqualagna non ci vanno più le mamme coi bambini? No, sbagliato, cancella. Ho sbagliato tutto.
0: E rifalla. Mica sta palla sia BC.
1: Scusa,
0: siamo non siamo mica RTL che si preparano le cose. Ragazzi, qua non ci prepariamo niente, sì, capisci che ci prepariamo niente. Certo. Insomma, io poi leggo le battute degli altri, insomma, non è che devo fare lo sforzo anche di pensarle, ragazzi. È tanto che vengo la mattina, cioè non prende troppo. Ma una maggiolina sulla Mustang, che vuol dire? Ma una maggiolina sulla Mustang, non ho capito. Vabbè, andiamo avanti.
2: Maggiolino, io allora so che c'è.
0: Ah, mettiamo un maggiolino sulla Mustang e facciamo il camper, capito? Ciao, buonasera. Pronto?
3: Buongiorno popolo del Morning Fever, volevo dedicare una canzone.
0: Tu sei un animale. Ciao bestia, ciao. Andiamo avanti. Dai, non fate così che poi la gente ci rimane male.
1: Comunque,
0: dimmi.
1: No, stavo dicendo io. Ragazzi, non andate ad Acqualagna.
0: Sei rosso in faccia, che è un infarto magari?
2: Dove rosso? In che zona della faccia?
0: No, tutta la faccia, sei rosso.
1: Mi prende male.
2: Impossibile.
0: No, sto scherzando.
2: Ecco.
0: Dai, andiamo avanti.
1: Ragazzi, però per favore, non andate ad Acqualagna, per favore, perché è pieno di bambini che piange. Che piangono, che sbagliato verbo. Non dovevo farla questa.
0: Sei partito male, sei finito peggio.
2: Se i bambini piangono, c'è il rimedio per poterli fare stare meglio, per poter portare una risata che fa sempre bene. Tour dell'André Catavolo Show in tour a ottobre. Le date sono 3, quindi si ritorna in teatro. Andiamo a ricordare le date, che sabato 10
0: aspetta,
2: ottobre.
0: La maggiolina non è un maggiolone, è una tenda che si monta sulla macchina. Quindi sulla Mustang che montiamo la maggiolina. Ma io adesso sto a fare la Mustang nel 74, gli metto la maggiolina sopra, cioè, con tutto rispetto per la maggiolina, però voglio dire, cioè, dai, andiamo avanti.
2: Comunque, allora, le date alle
0: lo sappiamo che c'hai, allora, c'hai la fresca legna lì.
2: Ottobre è il mese delle castagne, il mese che cambiano i colori, le foglie cadono
0: e... i maroni anche. Quando ci vedranno a teatro gli cadranno i maroni. Ecco, lo spettacolo che facciamo a teatro, ragazzi, è uno spettacolo stranissimo. Non vi aspettate qualcosa di fatto bene, confezionato, cioè che la gente aspetta le battute tutte scritte come tutti quanti quelli bravi. No, è una mucchiata di pazzia. Quindi se venite preparati, cioè non venite con l'idea di dire: ah, vedo uno spettacolo con un inizio e una fine. No, non si capisce quando inizia, non si capisce manco quando finisce. Quindi è uno spettacolo stranissimo, perché è l'ultimo che facciamo e quindi finiamo in stranezza. Allora, il 10 ottobre siamo a Guizzolo in provincia di Mantova, il 16 ottobre siamo a Rovereto in provincia di Trento, il 24 ottobre saremo a Bellaria in provincia di Rimini. Per avere maggiori informazioni chiamate la Seppia
1: 389 83 34 8252. Il numero lo trovate postato ogni giorno con la locandina sui nostri social. 389 83 34 825.
0: Va bene, allora io devo andare perché io e Achille ci abbiamo un sacco di cose da fare. Di fressatore devi solo ritirare il cane. Noi, lui ritira il cane come in tintoria, capito? Ci sentiamo domani come sempre dalle 6 alle 9. Grazie per averci sopportato e vi voglio bene. Ciao, ciao. Io vi voglio bene, loro vi odiano.
1: Sono
0: cattivi, sono cattivi. Ciao a tutti, ciao. Ciao da Caseria, ciao.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino, la conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque, per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walterone!
4: Bella balla.
5: Radio Studio Più, è sempre tanta roba.
6: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il morning fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Eh sì signori, l'ultimo chiudo la porta, ma che chiudiamo la porta, è martedì 8 settembre e già sento la voce di Mirko Tontini, TM, la TM c'è, lui è carico, è già carico. Allora gli ho mandato un messaggio se venerdì 18 andiamo a mangiare, non mi ha ancora risposto, continua a mandarmi messaggi e non mi risponde ai miei messaggi, vabbè. Mirko, rispondimi almeno, rispondimi. Te sei il numero uno, ti aspetto il 3 ottobre con l'app Proto, te e Michael. Porta anche il figlio, quello che dà il gas lì, quello è matto come un cavallo. Bene signori, adesso parliamo di musica. Siete voi a scegliere la musica in questo programma al 338-141-1001 con un messaggio vocale. Dateci dentro, la musica è tanta, la musica è bella, la musica è dance, la musica è qui su Radio Studio Più, signori. Sì. Se volete un salutino basta scrivermi, sempre allo stesso numero. Se volete non fare niente va bene, vi ricordo però che alla mezz'ora di ogni ora c'è il party time. Il party time sono 17 minuti di musica mixata senza interruzioni con i vostri saluti. Il saluto che faccio io per primo è al mio socio, il DJ Dami. Bene, partiamo con Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, 9 e 6 minuti esatti su Radio Studio Più. Io sono il capitano Walter Massa, buongiorno, buongiorno, eccomi, ci sono, capitano, ero in giro per la cascina, la Lori. Olagnari, buona giornata a tutti, Angela Nazionale presente, 21 gradi, fresco e nuvoloso, sta cambiando il tempo, vabbè, immagino, vabbè. E l'estate sta finendo, vabbè, adesso ci starebbe la canzone. Magari qualcuno la vuol chiedere, visto che adesso siamo. Franco da Marina di Montemarciano c'è, poi buongiorno, un saluto da Paolo del Team Pacchera, detto il trapanatore. Gianluca da Teramo, grazie, buongiorno Massa, ultimo giorno di mare, domani Val di Sole. Va bene, va bene, va bene, vabbè, è così. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao, sono la Lori da Lodi, Galgagnano. Mi fate ascoltare Big in Japan? Ciao, vi adoro.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat, Take It Slow, Bullet.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.

0: Sitiria, Madonna, Madonna, ce l'abbiamo. Baci, abbracci, l'autista del pesce parlante di Ortona. C'è chi porta il pesce, c'è chi porta la salsiccia, perché io c'è anche il re della salsiccia. Salutiamo il mio socio Enrico Pazzaglia. Lui adesso quando non organizzi gli eventi con me, la massa di strapazzi è in giro con il suo lavoro. Insomma, il suo lavoro è la salumeria più buona. Cioè, lui ci fa della. Già quando entri da lui c'è quel saporino che se te entri con una fetta di pane mentre se la mangi mentre fai il giro delle celle frigorifere, hai mangiato il panino con i salumi, proprio l'odore è denso, è una roba mostruosa. Bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, oggi per non dimenticare Found Love, double D, ti ringrazio.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Balorda nostalgia, Olli. Balorda nostalgia, bomber il camionista di Cattolica. Buongiorno capitano, un saluto da Montanari di Montecchio, grazie per la compagnia, Montecchio Emilia. Poi Rosana da Gussago, ciao Walter, un saluto al Canarino 87 di Pavia, sei un grande, grazie. Ciao Massa, ho visto che hai fatto firmare la moto a Valentino, e adesso cosa farai? Niente, non faccio niente, quella è la mia moto e giustamente me la aspetto, adesso aspetto che Kimi Antonelli vada in Ferrari, così mi compro una Ferrari e me la faccio firmare da Kimi Antonelli, cioè, è giusto così, cioè. Villa, vai. Va bene, va bene. Fatemi salutare Mauri del Barba, il biondo, Adesso quando va a Tavuglia a sistemare la pista al Vale, ti vengo a dare una mano. Dai, ho visto un po' dei lavoretti che bisogna farli lì con l'escavatorino, te le sistemo io. Andiamo a sentire al volo chi c'è.
1: Buongiorno, sono Fabio da Milano. Potreste mettere beat di Gloria Stefan? Grazie. Buongiorno a tutti.

0: It, Gloria Stefan, mamma mia che bella. Adesso è arrivato il messaggio di Luca Casadei che mi dice altrimenti potresti già comprare una classe A dei fine anni 90, visto che è Mercedes, e comprare e fartela firmare. Cioè, però Luca, scusa, è come mettere la cravatta al maiale, cioè nel senso la macchina la ivobona, cioè voglio dire, dico, allora prendi M-Gay di quelle potenti, anche quella che gli hanno regalato lui, che poi l'ha anche demolita a San Marino, una di quelle, o se no, insomma, non ha senso, dai. Cioè, è vero che però, come dici te, costa poco. Va bene signori, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, siete pronti a ballare la musica di un tempo? Intanto però prima, con questo party time, dobbiamo andare a Predazzo, il Faro e il Simo oggi compie 38 anni e quindi gli dedichiamo questo party time. Happy happy happy birthday. Andiamo.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
1: Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno Walter, il pastaiolo de Macerata, Massimiliano Nardi c'è, buongiorno Walterone, un abbraccio, Anna e Valerio dai Colli al Metauro. Buongiorno, saluti da Carola e Giorgio da Porto Recanati.

Giuseppe da Canosa Sannita, un saluto Walter, buongiorno Massa da Marcelle, un abbraccio a tutti, c'è anche la Mari, buongiorno capitano.

via una sull'altra, una più bella dell'altra. Un saluto capitano dal team Costa, Paola, Liana, Davide, Michele, Andrea, sempre a vendemmiare. Buongiorno Walter, un saluto a Ivano da Fano, al pastaiolo di Macerata e Cristian di Marotta.

Tanta bella musica, Andrea da Sesto. Ciao Ale da Villafranca, Carlo da Gubbio, direzione Milano. Buongiorno, il tornio gira. Ciao da Valterone, dalla Katia.

Buongiorno Massa, Valentino, Caminaro di Frontino. Ciao grande Walter dal Papo, Gallina Rivoltella presente. E saluto Maria, Chloe, Poldo il trattorista pazzo.

È un po' che non saluto il Giulio Zenegaglia, chissà se è ancora all'ascolto, il Posaman, posatore ballerino. Ciao Giulio.

Un saluto a Kenny, il parrucchiere, Arielli, grande. Un saluto anche da Giovanni, ciao capitano, ciao, ciao mondo di Studio Più, siete i numeri uno, Osimo si balla.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronnie Milani.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi una decina i feriti, inclusi 3 bambini per droni ucraini su Saratov, in Russia a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Anna, e lei la cantante Anna, 10 e 2 minuti su Radio Studio Più. Signori, è arrivato il messaggio di Paolo Diana. Sentiamo cosa dice, perché ha delle novità, sentiamo.
1: Ciao Valterino, è un po' che non ci sentiamo, ti voglio dare degli aggiornamenti riguardo Parola. E dopo che ha fatto il doppiatore negli ultimi film come Odissea, è stato chiamato anche per un sequel di Ben Hur, adesso l'hanno contattato dalla Disney per girare praticamente delle scene di Biancaneve e Sette Nani. E altra novità grandissima, questo inverno uscirà la sua linea di abbigliamento che si chiama TQ Top Quality. Ciao Valterino, un saluto a tutti.
0: Io dico che cioè, no, non ci siamo qui. Il caldo fa queste cose qui. Andiamo avanti, tocca a te, vai.
2: Ciao Walter, Beppe di Gela, Savona, vuoi metti King of Rock?

0: people. We got a time. Okay.
1: All right.

Massa, buongiorno a tutto il popolo di Il Morning Fever. Volevo fare una richiesta, se era possibile, quella di ascoltare Michael Jackson, Bad It. Grazie mille, un abbraccio.

0: Michael Jackson, ce l'abbiamo. Buongiorno Alessandro e Vittorio, antincendio di Milano. Poi chi c'è? Ciao Francesco Peschiera del Garda, un saluto ai fratelli Imperiale, Sergio da Siria in trasferta a Cesenatico. Chi è qua? Un saluto Giovanni, ciao capitano, ciao mondo, e numeri uno, grazie. Andiamo in pubblicità? Sì, dai. Station. This is
1: Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bowser, Lose Myself.

0: Ultranate, mamma mia che bella questa canzone. Buongiorno Macho Man, il canarino presente. Dai che andiamo, musica dance studio più. Buongiorno Valterone, mi mandi un saluto per favore all'amore mio Alessia e al mio che è al mio fianco e ti stiamo ascoltando bene, che bello, insomma, è al tuo fianco, al tuo fianco. Fianco destro o sinistro? Perché è importante, eh? Perché il sinistro è quello del cuore, il fianco destro è un po' meno importante, non lo so, non lo so. Cioè. Andiamo a sentire chi ha richiesto Molella.
1: Buongiorno popolo del Morning Fever, vorrei ascoltare se è possibile Molella con Paradise.

0: Aiko Aiko, Justin Wellington, 10:22-23 minuti, dai, per la precisione, su Radio Studio Più. Sono il capitano Massa, Walter Massa il capitano. In tanti hanno ricevuto la maglietta del capitano e in tanti la vogliono. Adesso tireremo fuori le felpe, perché arriva l'inverno. Facciamo anche la felpa con Walter Massa il capitano. Sì, perché la felpa ho deciso di farla quelle senza cappuccio, perché poi dopo metti la felpa e magari metti il giubbottino sopra, già che ha il cappuccio. La felpa al cappuccio viene la gobba di Notre Dame. Vedete il gobbo di Notre Dame? Allora ho detto, facciamo delle felpe senza il cappuccio, delle felpe girocollo bellissime, e Walter Massa il capitano. Quindi quando sarà il momento ve la faremo vedere. Tutti avranno la maglietta del capitano, quelli del Morning Fever, giustamente. Buongiorno, chi è qua? Buongiorno a tutti, Roby da Bergamo, Max il lattoniere di Valeggio, Alessandro Cassanodata sempre in prima fila, e vabbè, insomma, andiamo avanti, tocca a te, vai.
1: Ciao, mi puoi mettere Relation di Erika, grazie Beppe, dal lago di Sio.

0: Relation, Erika Relation, insomma, la relazione è questa, signori. Siamo arrivati al momento del secondo party time. Sto parlando del free selection, chiamato così perché è una selezione libera. In questo party time c'è un po' di tutta la musica, di tutti i tempi, rifatta, mashup, rework, insomma, però tutta musica da ballare di tutti i tempi.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Spot. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

buongiorno, l'importante è diffondere positività e carica, buona energia, buona giornata, vi auguro quello che desiderate sia veri. Che bel messaggio. Buongiorno da Federico da Ragusa, potrei ascoltare? No, non potete mandare messaggi così, dovete fare dei messaggi vocali, anche se ti dico che oggi è un po' tardi.

E torniamo in Sicilia perché Andrea da Trapani c'è sempre. C'è anche il Poppy che dice: con questa dance ho l'estate nel cuore, ritmo nelle vene e sorrido al mondo. Mi invento pure il ballo da seduto. Bravo Poppy!

Buongiorno Capitan Massa, un saluto da Giuseppe di Casalbordino, fatemi salutare gli amici della Feltresca, Mercatale, Antonello, Sassà, il Cobra, il Giaguaro, il Ruslan, il Damiano, l'Ale, Lauri, insomma sono tutti lì, tutti. C'è anche Johnny Kebab, quello...

Giorgio dice: con questi video mi sale la pressione. Non solo con i video, ma anche con la musica. La musica è quella bella.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Radio Studio Pew è sempre con te.
4: A Tione di Trento sui 90.2. A Comano 92.4.
5: Spot.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
1: Studio Più.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato ancora dalla presenza dell'anticiclone sul nostro territorio, anche se correnti atlantiche tenderanno ad avvicinarsi causando poi un peggioramento da mercoledì. Ma intanto ci attende un martedì nel complesso assolato al nord, con qualche fenomeno sulle Alpi nel pomeriggio che sconfinerà in serata sulle alte pianure del nord-ovest. Al centro Italia non mancheranno spazi assolati, con solo qualche rovescio da segnalare in Appennino, e poi al sud tempo nel complesso assolato, eccetto qualche rovescio sui rilievi appenninici. Temperature massime ancora oltre la media, con punte di 35-36 gradi nelle zone interne delle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: DNA, Gabri Ponte, Giovanotti, ce l'abbiamo. Ciao Valteroni, Turbo Magazzinieri, Tecno Air è sempre presente. Salutiamo anche la Fabiola da Faenza e andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao, sono Patrick e la canzone che vorrei ascoltare è Life is Life. Grazie.

0: J-Lo, bene, Jennifer Lopez insieme a Pitbull. Signori, salutiamo Riccardo da Milano, buongiorno, c'è anche Francesco da Torino, c'è chi è qua? Vittorio passeggiando in spiaggia a Senigallia, bravo. Allora, non so perché a Senigallia tutti passeggiano, è bello, no? Perché è bello passeggiare. Io guarda, vado più al mare in inverno che in estate, nel senso in inverno quando c'è la spiaggia desolata, proprio così. A me piace il mare d'inverno, mi piace camminare in riva al mare, lì mi faccio delle belle camminate. Sì, proprio così. Adesso andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely, Don't Believe It.

0: Whisper, mamma mia, che bella, che bella, che bella. Buongiorno, super meraviglia, bacioni dalla Grazia. Buongiorno, buon martedì, Anna da Ravenna. Salutiamo anche il Polidori, tornio subito. Lui quando va via mette il suo cartello, tornio subito, però torna, cioè nel senso che lavora, Polidori lavora. Va bene, signori, ci siamo? Andiamo a sentire chi c'è. Intanto sono già le 11:16 minuti, ci stiamo avvicinando al terzo ed ultimo party time, quindi stay with us, rimanete con noi, perché noi
1: dobbiamo stare uniti, mi raccomando.
0: Sì, lo so.
2: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti. Andro di Lendinara, mi faresti sentire questa mattina il brano di Taio Cruz, Break Your Heart?

0: E andiamo, andiamo, andiamo, dai, dai, che ce la facciamo. Ciao grande capitano, un saluto a Fabione del Castellucchio. Stamattina volevo fare un saluto a Gianluca Artegiani, detto Mangia la Foglia, grande capitano. Sì, sì, lui è il numero uno. Buongiorno dagli Svalvolati Torino di Sangro, Domenico Alfredo ci sono, il Pagliarolo Pentito da Imola c'è. Poi chi c'è ancora qua? Ciao, sono Simone da Pian Comune, vorrei salutare tutto il team Cello 5555, in particolare vabbè, insomma, Gloria, Sofia, non possiamo mettere la canzone però perché non funziona così. Quindi andiamo a sentire questo, dovete imparare dagli altri. Senti come si fa per richiedere una canzone.
1: Animali, mi è venuto un colpo di libidine. Quindi Love You More di Roller Girl. Hai capito? Siulette.

0: Signori, ridendo e scherzando, 11:26, siamo puntuali come orologi svizzeri. Questo grazie al mio socio DJ Dami che mi cura, sta attento. Poi quando sforo mi tira le orecchie, vabbè, normale. Noi siamo il Massa e il Dami.
1: I figoni della radio italiana.
0: No, noi figoni della radio italiana. Noi siamo DJ e non speaker e basta. E siamo qua a fare il Morning Fever. Bene, mi fa piacere. Arriva Alex Castellini dopo la pubblicità che presenta il Party Time DTM. Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bowser, Lose Myself.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Martedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, seconda puntata della settimana del Party Time di TM90 della mattina. Noi la sera poi ripartiamo dalle 20 alle 22 con altri due Party Time, quindi sempre pronti e carichi per ballare con voi la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. Oggi il protagonista è Christian Di Lodi, che vuole ascoltare Eric Pritz, si dice Pritz o Pritz, per me è Pritz, però non vorrei sbagliare, Eric Pritz, dai, Call on Me, Gigi D'Agostino, Gin Lemon, Erika, I Don't Know, ma partiamo immediatamente con Coro, Because the Night.

Un saluto allo sceriffo dei foraggi. Buongiorno Walter il Coda Verona. C'è anche Perroni Faenza. Quando a Misano? Allora, a Misano è il 3 ottobre. 3 ottobre c'è il Misano Driving Show al pista kart Riviera Verde.

Fatemi salutare Sport and Safe Driving School, Diego e Gianluca Di Fabio, vabbè, saranno loro gli sponsor della diretta del Rally Legend che si terrà il venerdì alla partenza ufficiale del Rally Legend. Quindi grazie Gianlu,

ma Castellini da piccolo in spiaggia facevi i castellini di sabbia. Vabbè, insomma, ha fatto la battuta. Sì, facevi i castellini di sabbia, poi ha smesso perché da quando hanno messo l'IMU fa le case popolari invece adesso, così paga meno. Dillo, vai.

Massa Cina Forza, sei una forza, Cina Forza in dialetto romagnolo. E Rudy lo scarabilista da Bologna, vespista presente, buongiorno Massa. Stiamo arrivando a Riccione, un saluto da Ilaria e Simone, fa anche rima.

Anche oggi presente Stefano Reggio Emilia, un saluto da Alberto e Diego, sempre al top, un saluto al genio delle tartarughe, Jeffrey, un saluto Alberto e Diego, sempre al top, andiamo!

Ciao Walter, sei pronto per i Rally Legend? Francesco da Bergamo. Sì, dai, sono. Dovrebbe essere tutto ok. L'ultima occhiatina all'assetto e poi ci proviamo, anche quest'anno ci andiamo a divertire, dai. Ciao Studio Più, un saluto da Victor, un reggiano, e dei suoi colleghi ticinesi, Filippo e Tom.

Saluti i colleghi trattoristi, ciao Studio Più in diretta da dentro la frana, saluti da Thomas Castelnuovo nei Monti e buongiorno a 186, un saluto a Picca Picca da Mondavio, dal Bicio di Terre Roveresche.

party time, che party time, dice Gabriele camionista da Perugia. Saluti Bibi, oggi si va con la botte a spandere liquame. È un lavoro anche quello, è un lavoro di ok. Questo è l'ultimo disco, signori, stop ai messaggi.

0: Rednecks, questo che chiude il Party Time. Grazie Alex, bravo, bravo come sempre. E grazie al DJ Dami, il mio socio. E qualora lo vogliate, domani mattina ci ritrovate qua, signori. Domani è già giro di boa, mercoledì 9 settembre. Vola. Poi questo weekend di fuoco qua in Riviera, perché c'è la MotoGP. Io non vedo l'ora, insomma. Già venerdì e sabato sera sarò all'Arena 58 col BMW. Venitemi a salutare, ci divertiamo un po'. Questi sono gli eventi legati, diciamo, alla MotoGP. Arena 58 e a Misano. Quindi di giorno magari andate a vedere le prove, andate a vedere la sprint e poi venite a trovarci a noi a Misano. E sono lì con Sauro Bannetta, saluto Oscar Cappiello, insomma quelli dell'Axe. Detto questo, signori, adesso salutiamo tutti e passiamo la linea a lei, alla Silvi.k. Ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Viva. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102. Spot.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: Arrivo, un secondo. Arrivo.
1: Con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con...
0: Un secondo, arrivo. Eccomi, sono arrivata. Buongiorno cari miei guest for lancini. Benvenuti. Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Ma perché sono... Ma che brutta questa immagine. Sono frizzata nelle immagini dell'app piuttosto che... Vediamo se i nostri tecnici riescono a mettermi a posto. Buongiorno, ben arrivati. Io direi che ho già parlato anche troppo. Direi di andare con la musica di Radio Studio Più. Per due ore staremo insieme, conditi da due party time e da momenti di chiacchiericcio tra di noi.

il loco. Borraccio il loco è. Eccomi qua. Ho sulla stessa maglietta oggi di questa foto bellissima. Ma lì ero più bella. Oggi c'ho una faccia. Abbiamo iniziato Guest for Lunch, ospiti a pranzo, 338-141-1001 per i vostri messaggi e tra pochissimo anche l'argomento di oggi. Ieri è andato benissimo l'argomento delle macchine, delle autovetture, di come... Anzi, potremmo fare una cosa del genere, perché parlando con un amico, oggi dicevamo che effettivamente guardando fuori dalla finestra ci sono due o tre cose che il comune dovrebbe fare, no? Che, o per nomi, i vigili, insomma, da segnalare ai vigili... E anche cose proprio a livello stradale, ma tra poco vi spiego. Magari possiamo dare un'idea.

0: 3:3:841-1001. Diamo un consiglio ai vostri comuni di residenza. Ovviamente bonario, costruttivo, non lamentoso. Diamo un consiglio a livello stradale, che ne so, ci sono le strisce da fare. Castiglione ha fatto una cosa carinissima, non so se anche da voi. Abbiamo le strisce con i brillantini, perché brillano con il sole, si vedono probabilmente anche di notte. A tra poco con i vostri consigli. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

guai, guai, guai, guai, guai, guai, guai, guai, guai, guai, guai. Ah, erano finiti? Ah, ok. Sbagliato. Non mi si apriva una finestra. E allora, guest for lunch, ospiti a pranzo. La testa gira, na na na na. Va bene, va bene. Guest for lunch, ospiti a pranzo. Io sono Alessi.che. Quello che vi chiedo oggi, ieri abbiamo parlato di automobilismo, quindi di regole della strada, cosa che vi dà più fastidio quando andate in giro e che vi dà fastidio degli altri autisti che non rispettano. Oggi invece proviamo a dare dei consigli, magari c'è qualche stavo dicendo comunale, qualche, non lo so, lavoratore del comune che potrebbe, o della polizia locale che sta ascoltando e potrebbe prendere questo consiglio come un'idea per migliorare il proprio comune di residenza. E allora proprio questo vi ho chiesto, di dare un consiglio ovviamente costruttivo, non siate cattivissimi o cose di questo tipo, perché vogliamo fare una cosa bella, no? Vogliamo far arrivare questo messaggio, se magari può arrivare, dare un consiglio al vostro comune di una miglioria, ecco, che può essere di strada, sì, insomma, come ad esempio parlavo questa mattina con un mio amico e dicevamo che nella via dove siamo in questo momento passano velocissimo, sfrecciano velocissime le auto. Se per caso c'è un gatto, un bambino, una persona che attraversa la strada con le strisce che non si vedono tanto, auguri in bocca al lupo, ecco. O magari uno si ferma e dietro tamponano, o alla peggio, come leggevo ieri sera proprio qui nel mio paese, Castiglione, di questa persona che si è fermata a strada larga, si è fermata alle strisce per far passare una signora, quello dietro l'ha sorpassato e sono stati tutti fortunati che non è scappato l'incidente, o perlomeno la signora investita, ecco. Quindi cosa potrebbe cambiare di bello nel vostro paese? Vorrei suggerire al comune di Ferrara di tagliare l'erba nelle rotatorie, perché non è possibile vedere chi arriva. Caspita, è proprio altissima, diventa uno stop obbligatorio con metà auto oltre la linea. Ah, perché non si vede, giustamente. Mazza, sono proprio altissimissime le tue rotatorie, dovrebbero snellire il traffico, non il contrario. Quindi al comune di Ferrara diciamo, fate tagliare le aiuole all'interno delle rotatorie. Ma generalmente non è chi fa pubblicità sulla rotatoria che fa smaltire, cioè fa abbassare l'erba, fa insomma il giardiniere, ecco, che paga il giardiniere, evidentemente no, lì no.

0: anche vero, stiamo parlando di dare dei consigli ai comuni, un po' così anche pur parlene, no? Solamente il chiacchiericcio, un po' perché magari arriva questa cosa a delle persone che lavorano in comune piuttosto che i vigili del paese di vostra residenza con i vostri consigli. Però è anche vero che esistono le mail, le PEC per poter informare il comune di queste cose, ma è altrettanto vero che una voce solamente forse fa poco, una decina, una ventina di persone, però o ti metti d'accordo tutte o altrimenti una mail solamente magari non basta per far sì che poi la cosa venga fatta. Allora proviamoci anche così. Aspettate che torno indietro perché avevo Feo da mettere in onda, eccolo qua.
1: Ciao, sì, il mio è un consiglio per, non solo per il mio comune di residenza, ma per tutti i comuni italiani, non solo. Essendo motociclista è una cosa alla quale ci tengo in particolar maniera. Vedo sempre più rotonde, rotatorie, abbellite da cartelli pubblicitari, sorretti da pali di ferro di una certa dimensione, alberi, pietre, monumenti, peggio ancora addirittura rotonde con dei fossati all'interno della rotonda. Se uno in moto, ma anche in auto, arriva a lungo una frenata per qualsiasi motivo, per distrazione, per velocità, tutto quello che vuoi, finisce su una rotonda del genere, si ammazza, quando invece se la rotonda fosse pulita e semplice, magari solo con un po' di ghiaia, cadrebbe, magari si rompe anche una gamba, un braccio, ma di sicuro non rischia di ammazzarsi. Centrare un palo di quelle dimensioni, peggio ancora un albero o ancora peggio un fossato profondo più di un metro, è veramente una cosa pericolosa. Non lo so, vedono loro, già ci sono i guardrai che ammazzano una valanga di motociclisti, ma quello è un altro discorso. Un bacione, sì. Allora Feo.
0: Beh, insomma, direi che è un bel messaggio, no? Questo, ho fatto bene ad ascoltarlo perché è veramente un bel messaggio. A volte non sempre si pensa, però effettivamente anch'io ho fatto, non io personalmente, ho assistito a un incidente in moto, sono caduti nel fossato vuoto, quindi nel campo con l'erba, e ha attutito tantissimo. È vero, bisogna pensare davvero a tutto. Anche se bisogna pensare un po' anche agli altri, anche se andiamo piano sia con le moto che con le macchine, ma bisogna, a volte ci capiti dentro senza saperlo. A Lonato invece tagliano strade, fanno uscire tombini e poi le gomme, le macchine che passano di lì si rovinano, e quindi forse sarebbe meglio aggiustare le strade. E questo potrebbe essere, parliamo di Lonato del Garda, potrebbe essere un altro bel consiglio. Comune di San Paolo Brescia, le ciclabili sono impercorribili, piene di buchi, fanno pietà, ecco. Quindi aggiustiamo a San Paolo Brescia le pedonali, già che ci sono le ciclabili, già che ci sono paesi che non le hanno, già che ci sono teniamole bene. Io ho una richiesta per i trattoristi, so che che state lavorando, ma in sto periodo, un attimo che lo apro qua, di vendemmia che siete tutti in giro, se alle 8 del mattino vi trovate delle file di almeno 10 macchine dietro che devono andare al lavoro o devono andare, insomma, potreste accostare 30 secondi per far scorrere la colonna, grazie, che effettivamente anche lo insegnano, no? Anche a scuola guida potrebbe essere carino anche questo. A Verona e provincia l'erba delle rotatorie e le buche sarebbero da aggiustare, ecco, perché i dossi li installano per chiudere le buche, ok? Però i dossi li installano per non chiudere le buche, quindi mettono i dossi, però a volte spaccano anche i dossi e sotto riemerge la buca, quindi aggiustate le buche a Verona e provincia, grazie. Insomma, questa cosa di aggiustare le strade ci accomuna un po' tutti i paesi. Mi sono dimenticato. Cos'è che ti sei dimenticato? Mi sono dimenticato il mezzo autista. Vabbè, insomma, quello non ho capito. Buongiorno, mio consiglio ai vigili urbani di Starezzo: meno multe e più. Aspetta, e più cos'è? Chiupilù? Che è Chiupilù? dove sono meno multe a Starezzo e in provincia, Gebran, i vigili urbani, grazie.

0: E sarà ritardissimo, andiamo con il meteo, gli spot e il primo party time. Iniziamo con la Maddie.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato ancora dalla presenza dell'anticiclone sul nostro territorio, anche se correnti atlantiche tenderanno ad avvicinarsi causando poi un peggioramento da mercoledì. Ma intanto ci attende un martedì nel complesso assolato al nord, con qualche fenomeno sulle Alpi nel pomeriggio che sconfinerà in serata sulle alte pianure del nord-ovest. Al centro Italia non mancheranno spazi assolati, con solo qualche rovescio da segnalare in Appennino, e poi al sud tempo nel complesso assolato, eccetto qualche rovescio sui rilievi appenninici. Temperature massime ancora oltre la media, con punte di 35-36 gradi nelle zone interne delle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Robin Schulz and Watermat, Take It Slow, Bullet.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Inizia così il nostro primo party time, quello di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. E allora abbiamo parlato di dare dei consigli, così insomma, senza tra virgolette troppe pretese, nella speranza che qualcuno ci sentisse le nostre voci attraverso Guest for Lunch. E io però devo spezzare una lancia a favore del comune di Castiglione, meraviglioso, che io adoro tantissimo e ho scelto di venire a vivere qui perché mi piace veramente tantissimo. E hanno, noi abbiamo le strisce pedonali con i brillantini che servono per massimizzare la sicurezza stradale attraverso l'effetto della retroriflessione, cioè col sole brillano, con le luci brillano e quindi tu le vedi, in teoria non stiri il pedone, a parte che basta andare piano,

pare, ve lo dico, anche qualcuna da mettere nuova. Stamattina ho visto passare una signora in questo incrocio che io chiamo il triangolo delle Bermuda, perché è un incrocio necessario, questa specie di rotonda che non c'è, ma probabilmente non ci sono le misure per la rotonda, quindi sembra un po' il triangolo delle Bermuda.

0: insomma, bisogna dirlo cosa ha ispirato Runway di Lady Gaga? Direi proprio di no, facciamo a meno, lo sappiamo, no? Il Diavolo Veste Prada 2, dove anche lei ha recitato, tra l'altro era, tra virgolette, una che stava sulle scatole a Miranda Presley. Insomma. Come fa Lady Gaga a stare sulle scatole? Cioè, è impossibile. Ma Miranda, Miranda. Che calor.
1: Para la muñeca, por favor.
0: Por favor.

0: Oh mio Dio. Siamo arrivati alla fine di questo primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Ci ritroviamo tra pochissimo dopo gli spot. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. On Studio Q. Your dance station. Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
1: Ronnie Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Silpu.

Ed eccoci qui ad iniziare la nostra seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Benvenuti, ben arrivati, ben ritrovati, buon pomeriggio. E allora, lo sapete che domani iniziano delle scuole? Oggi non ancora, ma domani. Invece qualcuno ha iniziato anche oggi, ma poca roba, Ma domani poi iniziano, ad esempio, anche gli stage iniziano, alcuni stage domani, per poi iniziare la scuola effettiva la settimana prossima. E allora noi salutiamo chi già ha iniziato e domani finalmente, quasi a metà, saluteremo, non ancora in pompa magna, coloro che inizieranno la scuola, eh? Ma non sono ancora tutti, perché la maggior parte è lunedì prossimo, quindi in pompa magna la settimana prossima.

0: Spot.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

Gastor Lancio, ospiti a pranzo, eccoci qua, eccoci per il nostro momento di chiacchiericcio tra di noi. Allora, intanto, Justin, puoi salutare il capo officino Pumba che oggi è malmostoso. Ciao Pumba, su di morale, guarda il bicchiere mezzo pieno, che magari ti tira su un attimo. E allora, ho trovato una notizia strana dall'Italia e dal mondo. Questo è successo in provincia di Reggio Emilia. È stata rubata una cosa, non vi dico che cosa, vi lascio un po' con la curiosità di sapere cos'è stato rubato, per tra l'altro un motivo abbastanza futile, diciamo così, per me, magari per questa persona no.

Africa. Andiamo a vedere che cosa hanno rubato in quel di Reggio Emilia. Gas for lunch, ossidi a pranzo. Io ho trovato questa notizia strana dall'Italia e dal mondo. Ruba il cartello, un cartello di benvenuti a Villa Minozzo e lo usa per... andiamo a vedere che cosa dice l'articolo. Vabbè. Per arredare l'interno del suo garage aveva scelto un pezzo dir poco unico, il cartello stradale con la scritta Benvenuti a Villa Minozzo, che segnala appunto l'ingresso del territorio del comune in provincia di Reggio Emilia, cioè questo comune qua. Il furto insolito che ha portato ad una denuncia nei confronti di un ragazzo di 19 anni individuato dai carabinieri della stazione di San Polo Denza, insomma, il giovane residente a Canossa, sempre nel Reggiano, è accusato di furto aggravato di oggetto esposto alla pubblica fede e destinato pubblico servizio. La vicenda, come riportano i quotidiani locali, risale allo scorso 14 agosto, quando lungo la strada provinciale 108 in località Monte Cagno, nel comune di Villa Minozzo, era stata notata la misteriosa sparizione del segnale stradale che accoglieva automobilisti e turisti all'ingresso del territorio comunale. Welcome to Villa Minozzo. Una sportazione non da poco, considerato che il cartello, oltre ad avere un valore simbolico per la comunità locale, costituisce un bene appartenente alla pubblica amministrazione destinato ad un pubblico, insomma, per un servizio. Dopo il furto, i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al responsabile, stringendo il cerchio intorno al 19enne di Canossa. Ma a parte il fatto che io mi domando come abbiano fatto a scoprire che era lui che ce l'aveva in garage, quindi non lo so. Vabbè, nel garage della sua abitazione, nel garage della sua abitazione, i militari hanno rinvenuto il cartello stradale che era sparito alcune settimane fa a Villa Minozzo. Il ragazzo lo teneva come una sorta di souvenir, ma neanche fosse andato, cioè era di lì praticamente, vabbè. Un pezzo di arredamento nella stanza. Sapete che una volta andavano le targhe, New York, Miami, questo c'è Villa Minozzo. Il segnale è stato recuperato e restituito all'ente proprietario per la sua tempestiva ricollocazione sulla strada. Il 19enne non ha saputo giustificare la presenza del cartello nel suo garage, è stato quindi denunciato. Oh, quella là, non lo so, era lì. L'ho trovato lì, non c'era. Vabbè, dai, ne abbiamo fatti anche noi di stupidaggine a 19-18 anni. Questa sì è una stupidaggine, grazie al cielo. Purtroppo sentiamo anche di peggio. Questa è veramente una stupidaggine a confronto di quello che si sente. Però ragazzi, questo non significa che dovete andare in giro a prendere i cartelli nelle strade, perché insomma sono segnaletti che servono, ecco. Se le mettono, un motivo ci sarà. C'era un posto in garage, c'era lì proprio un metro per 50 da coprire, avevo un buco lì, ci stava bene, e vabbè,

0: E allora noi ci ritroviamo tra pochissimo per il secondo party time di Guest for Lunch. Aspetti a pranzo.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il nostro secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Che dici, Penny? Penny, per chi non la conoscesse, è la mia cagnolina. La mia cagnolina, la mia maltesina, tanto bella. Vero? Guarda che bello col suo ciuffettino. Vuoi dire qualcosa anche tu? Vuoi dire qualcosa? Quanto amore che ci danno questi cucciolini. Poi lei è veramente un peluscino. E noi continuiamo con i Pink Floyd.

Ciao Sil, Max da Fiume Trebbia e poi ancora ciao ragazzi di Desenzano in direzione Milano, ciao Michael e poi ancora ciao da Milano Andrea. Ma questo messaggio invece non lo leggo.

0: Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: fine anche oggi di Gastor Lancio, ospiti a pranzo. Io vi do l'appuntamento domani, stesso posto, stessa ora. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia e vi lascio con Michi Garzilli, certo, col Super Garzilli che sta per arrivare con I Feel Good. Una buona giornata a tutti, ciao.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023, solo menzogne la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
1: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabéu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Il Bernabéu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
4: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
3: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
5: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
3: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
6: Oila, fissi con gli occhiali, eh.
7: Siamo pronti?
6: Vai, vai.
7: Via.
6: Chuck si gira. Chuck si inizia, signore e signori. I Feel Good.
7: Anche se siamo stati traditi da degli attori.
6: No, no, non aiutiamo più nessuno, no, basta.
8: No, no, no. I Feel Good.
6: Basta, vedi l'amicizia, tu aiuti, ma appena giri l'angolo, tagger.
7: Male.
6: Parleremo anche di questi comportamenti. Quanti sono i veri amici?
7: Zero.
6: Quanti ne
7: zero.
6: Conti?
7: Oh, qua calma. Dentro zero. Tra,
6: no, dammi
7: uno e due.
6: Basta. Va bene, Lorenz Paro è qui, anche il Garzo. Iniziamo.
8: I Feel Good.
6: Chuck.

0: che DNA hai? Che DNA hai? Hai,
1: quelli giusti.
0: Che giornata mondiale è oggi?
1: Giornata mondiale
0: dell'alfabetizzazione.
1: Sì, servirebbe anche a noi.
0: Infatti. Chi c'è? Pronto?
2: Chi è? Siamo pronti per un'altra puntata di I Feel Good con Michi Garzilli.
0: Che bello, grazie, grazie.
1: Carica.
0: È bello quando inizi il programma, tu l'hai detto che senti le donne, le ragazze.
1: Questo tesoro
0: ci piace,
1: il mio Chuck che dà il via.
0: Allora ascoltami, io non
1: voglio andare a toccare l'argomento su di questa persona.
0: Perché? Che argomento è? Dimmi.
1: L'ho appena sentita su un'altra radio, non mi sembra giusto.
0: Come?
1: Farla sentire anche di qua.
0: Chi è che hai sentito?
1: Ma il tuo amico.
0: Aspetta, amico, calma, sai che di amici io ne ho pochissimi.
1: Quello che gli hai promesso le serate, che gli hai promesso, Mediaset.
0: Vocalist di Lodi?
1: No. Quello che gli hai promesso le serate, che lo chiami.
0: Antonio!
1: Sì!
0: Antonio, cosa ha fatto Antonio? Dimmi!
1: Era su un'altra emittente.
0: Che sono, tra parentesi, amici nostri,
1: amici
0: anche se
1: nostri,
0: concorrenza.
1: Vabbè, insomma,
0: vabbè,
1: tutti
0: dai.
1: Amici per la pelle. Un quarto d'ora fa!
0: No! Su un'altra emittente concorrente a noi. No.
1: Mi ha chiamato e mi ha detto: ma conoscete questo?
0: Ah, ti ha chiamato loro dalla radio? No, non ci credo, dai. Ma perché noi li mettiamo sul palco?
1: Tu li hai messo sul trono.
0: Ma io cazzo.
1: Sul piedistallo.
0: Vabbè, ma perché volevo farli anche guadagnare dei business? Ma non è che devi fare così la chiavica ad andare altri.
1: No.
0: E che cosa? Abbiamo qualche registrazione?
1: Sì,
0: pure.
1: Documentano tutto, ovviamente.
0: Oddio mio.
1: Dai,
0: Antonio, è l'ultima volta che ti mando
1: gli amici.
3: Chuck, si dà inizio alla nuova puntata di mitico grande insuperabile.
0: Non va bene. No, perché così dice anche dalle altre parti.
1: Certo, è tutto documentato, mi hanno mandato la replica.
0: Ma perché? Cioè, come? Non si può.
1: Garzilli,
0: non si può, perché
1: così.
0: Voglio dire, capito? Vabbè, comunque, perché?
1: Mi dispiace per te.
0: Io
1: tuo
0: ci
1: amico,
0: rimango
1: legato,
0: male,
1: legato.
0: È legato a noi. Noi gli abbiamo dato degli input, come diamo degli input a tante persone, però è così, che ti devo dire? Appena c'è un po' di notorietà.
1: Hai visto?
0: Vabbè, il comportamento, quello che dicevo prima, gli amici, la chiavica.
1: Dopo te lo mettono lì, finisce lì, sempre lì, Garzilli.
0: Va bene, fatemi sapere quanti amici reali hanno gli ascoltatori, così. Io continuo ad averne. Sì.
1: Di una mano,
0: sì, siamo un piccolo gruppo, veramente piccolo. Vabbè, di che parliamo?
1: Allora, oggi parleremo, dopo la pubblicità, di un piccolo insetto che, attenzione, non fa una cosa da più di 800 milioni di anni.
0: Come non fa 800 milioni?
1: No, scusami.
0: No, cazzo, adesso
1: da circa un milione di anni.
0: Da circa un milione di anni.
1: Pensa a te.
0: Cioè, questo non
1: fa una cosa
0: da circa un milione di anni. Ne parliamo dopo.
1: Come te.
0: No, io come uno te. E mezzo.

0: feel good. I feel good. You tune to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Dai, dai, no, dobbiamo stare in anticipo perché poi dobbiamo andare dall'altra parte del mondo.
1: Madonna, che numero è? 0066.
0: Sì.
1: Il numero è?
0: Ti porto in un posto dove una persona, un italiano, veramente ha creato del benessere, ma per le persone. Ne parliamo
1: bello,
0: dopo.
1: Allora, però bello, mi fa piacere.
0: Che c'è? Mi hai detto ma che è arrivato un messaggio?
1: Sta piangendo.
0: Non so, mandalo per io non cioè, voglio. Chi è che sta piangendo?
1: Per l'ultima volta?
0: Vai, mandalo
1: per l'ultima volta.
0: Dai, sentiamo
2: sono
0: chi è.
2: Pronto a rimediare, a ripagare con qualsiasi cosa, ok?
0: Che
2: vengo
0: c'è?
2: Da voi, vi lavo i piatti, faccio le pulizie. Non cacciatemi, non mandatemi via. Vi prego, vi scongiuro.
0: Allora, cioè,
2: vi voglio bene, vi amo.
0: Vi amo.
2: Non abbandonatemi. Cioè, dai. Ciao da Antonio Di Palma, Antonio Nazionale. Ciao.
0: Ma no, no! Cioè, scusami! Cioè, se io è come se vai a Mediaset e poi vai in Rai o viceversa. Ma no, ma oh! Cioè, non puoi! È come se io finisco il programma qui e vado in un'altra emittente a fare il programma.
1: Ma
0: non esiste! Non esiste!
1: Va bene,
0: dai,
1: sentiamo
0: i messaggi,
1: dai.
0: Chi è? Pronto? Ehi, chi è?
3: Ma è possibile che ti devo portare sino in Francia a te?
0: E perciò bello la Francia.
4: Ciao Gazzo.
0: Ciao.
4: Sono tornato.
0: Meno male.
4: È bello.
0: È bello quando tornate, la famiglia si ritrova. Allora, attenzione, perché Lorenz The Voice ha questo comunicato. Ci dà questa informazione dove c'è un animale. Cos'è un animale?
1: Un insetto.
0: Un insetto che
1: un nome
0: non pratica.
1: Dal nome
0: qual è il nome?
1: Sembrerebbe che pratichi.
0: Qual è
1: ma
0: il nome?
1: Non pratica.
0: Qual è il nome?
1: Insetto stecco.
0: Willa.
1: Bello.
0: Parliamo
1: attenzione
0: dell'insetto stecco.
1: Facciamo un in tre.
0: Certo.
1: Circa 800 milioni di anni fa, la natura inventava la riproduzione sessuata. Ma qualcuno ha deciso di farne a meno.
0: Caspita.
1: È il caso dei timema.
0: Timema.
1: Piccoli insetti stecco della costa ovest degli Stati Uniti.
0: È in America.
1: Protagonisti di vari studi internazionali.
0: Credo, cosa stanno studiando?
1: Alcune specie di questo genere si riproducono per partenogenesi da quasi 2 milioni di anni.
0: Ah, caspita!
1: 2 milioni di anni.
0: Ecco.
1: Registrando così il periodo di astinenza dal sesso più lungo mai documentato tra gli insetti.
0: Mamma mia! Quanto tempo che non lo fa la
1: 2 milioni di anni.
0: Ma io appena lo tocchi... Che bello, scusa, come si riproduce?
1: Adesso.
0: Da solo.
1: Adesso ti dico.
0: Dai.
1: Mantieni la voce giusta.
0: Ok, vai.
1: Senza bisogno dell'input maschile per fertilizzare le uova.
0: Sì.
1: Queste femmine di timema.
0: Sì.
1: Mandano avanti la specie da sole.
0: Caspita.
1: La cosa più incredibile? Fammi la domanda.
0: Qual è la cosa più incredibile?
1: I maschi continuano a esistere.
0: Mamma mia.
1: E dimostrano che l'evoluzione non elimina i generi maschili.
0: Cioè si riproduce da sola, ma nonostante si riproduce
1: i
0: da sola
1: i maschi esistono.
0: Nascono i maschi, naturalmente.
1: Pensa fanno
0: te. E i maschi e a stecco. I maschi stecco proprio.
1: Stecchi.
0: Cioè, 2 milioni. Ma sai che cosa vuol dire?
1: Inizia il cinema.
0: Ragazzi miei, c'è gente che
1: hai
0: non lo
1: visto?
0: Fa da 2 milioni di anni.
1: Hai visto Cocco questi
0: bello.
1: Qua?
0: Marca, e lei si riproduce.
1: Lei si riproduce da sola, ma il maschio c'è, ma non fa niente.
0: Ma il maschio è lì, che devo fare? Sfregati! Vai vicino a quel fiore
1: e
0: sfregati.
1: È l'unico maschio sul
0: mamma
1: mondo,
0: mia,
1: al mondo che può fare quello che ne ha voglia.
0: Bravo. Ti ringrazio per queste informazioni che ci dai, per questa cultura.
1: Portare
0: veramente
1: questo genere.
0: Grazie.
1: Il
0: nostro show, tutta la famiglia. Alziamo l'asta in questi casi.
1: Tesoro.

0: Scusa, la canzone diceva sto accelerando, tu hai fatto con la mano.
1: Tu mi fai, mi faccio
0: come
1: vedere
0: se tu fossi. No, ma io capisco, capisco anche il periodo che stiamo passando. Cioè, voglio dire,
1: anche agli amici.
0: Ma è solo colpa degli amici, è tutta colpa degli
1: chi
0: amici.
1: C'è?
0: Dimmi, cos'è, vuoi mandare in onda?
1: Aspetta,
0: che è successo?
1: No, no, continuiamo, so, un attimo la tua figlia.
0: Beh, chi è la tua figlia?
2: Ma sapete, io voglio, insomma, diventare famoso. Cioè,
0: ancora? No.
2: Sì, sì, avete ragione su tutto.
0: No,
2: okay, non
0: no,
2: fare
0: basta,
2: quella cosa
0: no,
2: lì, insomma.
0: Ecco, bravo.
2: Però
0: bravo,
2: io, insomma, voglio essere notato da tutti, da tutti.
0: Non l'abbiamo notato, non l'abbiamo capito. Ma dai,
1: sono
0: dai,
1: arrivati dei pareri.
0: Certo,
1: sono
0: opinione, vai,
1: dei pareri.
0: Dai, sentiamo, vai.
3: Antonio traditore. Antonio traditore.
0: Antonio, vabbè, ma noi scherziamo. No, da una parte no. Cioè, da una parte no, dall'altra, vabbè, poi ognuno la vita fa quello. Però ci mancherebbe, ma siamo la famiglia, noi vi vogliamo bene, dai.
1: Dove
0: anche
1: mi porti?
0: Ti porto in Thailandia. Adesso dovremmo collegarci. Sì, guarda, dovremmo averlo adesso in linea. Se non erro, abbiamo al telefono. Vediamo un attimino se riusciamo a beccarlo. Enzo Di Staso, buon pomeriggio!
4: Ciao Michi,
0: ciao, ciao,
4: buon pomeriggio.
0: Buon fratello, come stai? Bene, tu, io, noi ti seguiamo. Che bello, come si sta in Thailandia? Diciamo dove
4: mamma
0: siamo
4: mia
0: esattamente, dove siamo?
4: Allora, io sono a Pattaya, a 10 km da Pattaya, a 6 km dal mare.
0: Mamma mia, bellissimo. Allora, io riassumo velocemente perché poi c'è un'evoluzione nella tua storia. Italiano, un italiano all'estero cosa realizza? Allora, Enzo, nei tempi passati aveva un'attività comunque proficua, lavorava, andava tutto bene, alla fine si è rotto le balle di questo stress, di questa situazione.
4: Brava.
0: È vero, no? Di questa situazione lavorativa, ha preso e andavi in vacanza tu all'inizio in Thailandia, vero?
4: Sì, sì, andavo in vacanza, venivo qui e imparavo la Muay Thai, praticavo la Muay Thai qui in Thailandia da tanti anni.
0: Esatto, a un certo punto ricordiamo che hai vissuto anche a Ibiza, dunque l'Ibizenco,
4: sì,
0: vero e proprio,
4: 20 anni,
0: dunque a un certo punto vai in Thailandia e di tua iniziativa inizi ad aiutare i ragazzini, i bambini che trovavi per la strada, perché c'è tanta prostituzione, no? Che poi vengono incanalati in,
4: certo,
0: in questi giri strani. Da lì hai aiutato tante persone. Io mi auguro che Radio Studio Più ti abbia dato una mano anche nel,
4: certo,
0: ricevere del materiale, ecco perché noi quello che possiamo facciamo. Però da lì nasce tutta un'evoluzione. Adesso che cosa sta succedendo, fratello? Dimmi.
4: Adesso sta succedendo che il mio resort è finito, sto costruendo un'altra piscina, perché io ho una piscina mia privata, ma
0: sì,
4: sto facendo una piscina in modo che tutti i ragazzi della mia palestra la possono usare, quindi avranno una piscina loro che possono imparare a nuotare, stare. Ma adesso la cosa bella è che tutti i ragazzini che venivano, ti ricordi, da 10 anni fa nella mia palestra, che avevano 6-7 anni, adesso hanno 17 anni, sono tornati tutti nella mia palestra nuova.
0: Bello, caspita, dunque si sono anche incanalati, no? In un tenore di vita normale, usiamo sto termine, cerchiamo che tu li
4: porti. Ma anche perché adesso, sai cos'è, nella mia palestra non è solamente Muay Thai Fitness e questo, ma è diventato un posto di ritrovo per i ragazzi. Arrivano qua alle 5, dopo la scuola stanno fino alle 9 di sera, adesso sono ancora lì con mia moglie a parlare, a chiedere consigli, noi comunque hanno un posto dove stare, piuttosto che stare in strada è meglio che stanno da me, che parlano l'educazione, il rispetto e tutto quello che noi gli insegniamo.
0: Ecco, diciamo questa cosa, che non c'è scopo di lucro e non si paga, diciamo,
4: no,
0: perché sai com'è qua in Italia, appena sentono però lui là una mazza, voglio dire, gli investimenti che sono stati fatti.
4: Ma poi adesso Michi, un'altra cosa importante, sì, che sto facendo qua in Thailandia, non so se hai visto,
0: sì,
4: ogni domenica sto facendo dei Muay Thai aerobica al lago, a 1 chilometro da casa mia, che tutte le persone vengono gratuitamente a fare un'ora di ginnastica, ma persone di 70 anni, 60 anni, di tutte le età, vengono tutti al lago a fare questi corsi che il governo, il comune mi ha detto: Enzo, fallo tranquillamente e ti diamo il posto, un palco, e io lo faccio lì tutte le domeniche gratuitamente al tramonto.
0: Che bello, ragazzi miei, questo è veramente tanto di cappello. Ascolta, poi hai realizzato dei veri campionati, perché tu sei addentrato nel mondo del Muay Thai e addirittura, ragazzi miei, sei diventato un esponente, no, della federazione. Dimmi, com'è la situazione?
4: Sì, ormai sono il rappresentante di questa federazione, Federazione Muay Thai Mondiale Thailandese, mm-hmm. rappresento loro e faccio corsi per gli istruttori di Muay Thai che vogliono diventare istruttori, vogliono aprire una palestra. Sono venute anche ragazze dall'Italia, sì. che hanno fatto corsi e adesso hanno aperto una palestra in Italia, perché con la certificazione che gli do io, gli esami che gli do io, possono aprire palestre in Italia.
0: Ah, bello questo, veramente molto bello. Ascolta,
4: ma
0: quanti...
4: poi dici un'altra cosa importante, dimmi. Vorrei dirti che adesso siamo a settembre, ma così almeno i tuoi ascoltatori parliamo di questa mia palestra, di queste cose che faccio, ma adesso ci sono due eventi importanti che Radio Studio Più secondo me dovrebbe venire qui a visionare, tu specialmente. Ci sarà dal 3 al 7 dicembre Wonder Fruit, che è un festival, 99 ore di musica non stop.
0: Quella, caspita, che bello, complimenti, 99
4: è
0: ore.
4: È il Burning Man asiatico.
0: Beh, bravo. No, vai avanti pure, dimmi.
4: Ci sono DJ internazionali da tutte le parti del mondo, le persone vengono qui, ci sono, montano le tende, stanno 99 ore e fanno... sono tutte attività di wellness, massaggi, musica, bello. 99 ore non stop, e le persone vengono qua, infatti dicembre sarà un mese strapieno qua a Pattaya, perché poi dall'11 al 13 dicembre mm-hmm. c'è... Tomorrowland qui a Pattaya.
0: Ah, beh, è vero, anche a Pattaya c'è Tomorrowland. Tra parentesi, ricordiamo che Burning Man è una grande manifestazione che si tiene nel deserto in America, se non ero nella zona del Texas, dove comunque nasce proprio come un ritrovo di tutti, diciamo, nel senso buono, scappati di casa, ma di alto livello, anche perché sono veramente 100 ore di musica. Adesso si organizza anche Thailandia. Guarda, Enzo, questo è per far capire anche qua a casa nostra che noi italiani abbiamo una marcia in più, e quando vogliamo fare del bene lo facciamo veramente. Tu sei uno di quelli, io ti faccio un applauso, perché altre persone nel tuo posto, al tuo posto e nella tua situazione, non l'avrebbero fatto. Questo lo sai meglio di me.
4: Ma sai, nella vita, come ti ho sempre detto, Michi, nella vita quando hai avuto tanto, dopo devi dare, e questo ti rende felice.
0: E questo ti fa fare la differenza, ricordati, amico mio. Io mi auguro, guarda, di venirti a trovare prima o poi, perché mi piacerebbe anche vedere ciò che hai realizzato e portare una documentazione anche in Italia, così anche altre persone si danno una smossa. Ti vogliamo
4: io
0: bene,
4: ti
0: noi ti seguiamo qualsiasi cosa.
4: Bene.
0: Qualsiasi cosa, noi ci siamo, Enzo, va bene?
4: Grazie, Michi.
0: Figurati.
4: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più e I feel good. Ciao,
0: Michi. Caro, ciao, alla prossima.
4: Ciao.
5: Radio Studio Più, the best sound from the past.

0: Nato Gibson Brother, chissà dove eri quando c'era questo disco.
1: Il
0: eri
1: 78.
0: Tra le nuvole, cioè, eri là. E il tuo babbo stava pensando, boh, forse tra qualche anno mi do da fare, capito?
1: Avevano 18, 20, 20 anni, sì, avevano 20 anni.
0: 20 anni già andava lui, Il tuo babbo è nativo di
1: Mantova,
0: Mantova in provincia di Mantova,
1: certo.
0: Già lui è 20 anni, tagata, che bello.
1: Garzì.
0: Come si chiama? Vabbè, ma com'è, mica normale.
1: Non si può dire.
0: Come si chiama tu?
1: No, non si può dire.
0: Come si chiama il babbo?
1: Si può dire.
0: Vabbè, come si chiama?
1: Si può dire.
0: Dai, dai.
1: Dopo mi stalkerizzano i tuoi ascoltatori, lascia stare.
0: Ah, ragazzi, bisogna stare attenti.
1: No, non vedi.
0: Va bene, di che se vuoi, dimmi. Che dobbiamo dire?
1: Burning Man, ok.
0: Che è successo? Vuoi sentire un po' di messaggi? Perché cosa? Guarda che poi ce l'hanno tutti con lui. Ce l'hanno tutti con lui. Manda, ormai
1: sei
0: è aperto.
1: Sicuro?
0: Ma sì, manda,
1: sei
0: io non
1: sicuro?
0: So. Io non ho ascoltato niente, fai sentire cosa dice.
1: Io vado a sentimento.
0: Vai,
1: eh?
0: Dai, a sentimento.
2: Antonio, ti meriti 100 frustrate in piazza Desenzano, capa!
0: Ma no, dai, 100 frustrate andiamo anche a Milano.
1: Solo
0: ma guarda che poi lui sente tutti questi messaggi. Lì.
1: Magari mette la testa a posto.
0: No.
1: È arrivato il momento.
0: Vabbè, sentiamo da chi è. Pronto?
3: Scusa Garza la frase, ma lui...
1: No, è vero.
3: Garzo, mi raccomando, quell'infamone d'Antonio,
0: no!
3: Eliminalo.
0: Dai,
3: mi dispiace.
0: Dai, no, no,
3: ha perso tutti i punti.
0: Ma no, lo so. Cos'è che diceva l'altro? Vai, dai, dai. Dai.
3: Scusa Garza la frase,
0: dai,
3: ma lui fa il finocchio col culo suo.
0: Vabbè,
3: no?
0: Cioè, ognuno lo fa col proprio lato B, che ti devo dire.
1: No,
0: Antonio, non prendere perché stiamo scherzando, voglio dire. Non andrai più in onda, ma stiamo scherzando.
4: Antonio è traditore.
0: No, dai, che dopo, ragazzi. Sai, una persona può andare anche in paranoia con queste cose.
1: Beh, magari è la volta giusta che sceglie noi.
0: Ecco, vedi, bravo, grazie Federico. Burning Man è nello stato del Nevada, nel deserto del Nevada. Grande manifestazione. Lo segui Burning Man?
1: No, Garzini.
0: Bellissimo, da seguire questa roba qua.
1: Seguirò tutto.
0: Grazie
1: adesso.
0: Fede.
1: Adesso che cominci la Formula 1 e il Burning Man e quell'altro.
0: No, Burning Man l'ho sempre seguito.
1: Lo seguirò, li seguirò anch'io.
0: Là ci sono tutti i top di
1: diventare pirla come te, no, dovrei seguirli tutti anch'io.
0: Acculturarsi.
1: Va bene.
0: Perché devi cercare di essere un livello leggermente
1: secondo
0: superiore.
1: Me.
0: Perché tanto abbassare le mutande lo puoi far sempre, voglio dire. Va bene, dai, non c'è che arriva il...
1: Ma cosa arriva? Arriva il party!
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Quando dai, che negli anni hai Feel Good ha costruito delle cose, dai. C'è rapporti con persone comunque che realizzano, vedi il caso di Enzo Di Staso all'estero, ma tante altre persone che fanno beneficenza o che comunque costruiscono qualcosa di bello, positivo, perché I Feel Good parla solo di cose belle e positive. E se parliamo di cose sbagliate, brutte, raga, e perché succedono? Ma noi cerchiamo sempre di vedere, come si dice, il bicchiere è sempre mezzo pieno, no mezzo vuoto, se no voglio, dai. Party time 2.35, il meglio degli anni 90 e primi anni 2000.

0: dai! Ci facciamo il giro? Poi c'è uno che mi ha dato del patacca. Che vuol dire patacca poi realmente? Ma è birra, cos'è? Vuol dire patacca cos'è? Aspetta, è perché ognuno poi gli dà un significato, no? Vabbè, non ci risponde. Cioè, mi ha dato, non allora non c'entra niente, però mi ha dato del patac. Pronto? Pronto?
1: Dimmi, Garzo.
0: Il patacca, che cosa vuol dire patacca?
1: Sei un patacca, sei.
0: E che cosa vuol dire sei un patacca? Sei un pirla? Cosa vuol dire?
1: Diciamo un pirla, dai.
0: Grazie!
1: In romagnolo sei un patacca.
0: Bene, bello questa cosa, grazie per il complimento.
1: Prego.
0: Ti voglio bene, un bacione, ciao, buona giornata, ciao. Hai capito? Cioè, è così. C'è niente da fare. Even lovers need a holiday. Ah, gente strana, è strana.

0: ci hanno dato che ce la tiriamo. Che non siamo, ragazzi miei, cioè, noi siamo pieni di difetti, ma le persone che hanno i difetti fanno la differenza. Dov'è qua? Ci spostiamo? Volevo andare nella provincia di Bologna, rimanevamo in zona, perché vedi, lei, Francesca, ho appena finito il mio allenamento, Hyrox, e ora continuate a darmi la carica mentre ritorno al lavoro. Siete il top, grazie, grazie, grazie. Vedi, da patacca siamo il top. C'è la Giselle, mi dicono che è arrivata anche l'assistente di volo, vai!
1: Signore e signori, bentornati sulla Gazillion Gather Lines. I comandanti Mickey Gazzilli, Frankie Gather, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi divertire. 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, i nostri party time. 338-141-1001, numero magico di WhatsApp. E scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento.
0: Grazie Giselle! Yeah!

0: una community ormai. Chi c'è? Pronto? Pronto? Dove siamo? Chi sei? Chi sei?
1: Sono un toro da Cattolica.
0: Chi sei? Il toro da Cattolica? Chi sei, toro?
1: Antonio.
0: Antonio! Antonio da Cattolica, sì. Dimmi Antonio! Dimmi.
1: No, ti volevo dire, ascolti, in Romagna, Patacca, si dà le persone simpatiche, tu sei simpaticone, Non è un'offesa, è un aggettivo così.
0: No, beh, lo so, perché poi ognuno scrive la sua, vedi? Patacca significa spesso descrivere uno sbruffone, uno sbogone. No, ma non è il nostro.
1: Qui in Patacca, cioè in carro in Romagna si usa un pochettino così, dai.
0: Va bene, no, grazie, noi ci acculturiamo anche queste cose, giusto, eh?
1: Sì,
0: va bene.
1: Chiudiamo molto qui in Romagna, eh?
0: Bene, vai, va bene. Ti saluto Antonio, grazie, un abbraccio, ti vogliamo bene. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Sapevamo, però è bello perché noi siamo con voi e voi siete con noi. Che vuol dire non lo so, però ci stava.

0: Scusa Lorenz, continua a squillare il telefono. Pronto? Televendita, pronto? Pronto?
1: Sì, ciao.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Mattia di Milano, volevo farvi un saluto su Radio Studio Più.
0: Certo, mazza, sei carico oggi, sei allegro,
1: Sì, carichissimo, ascolto sempre il programma numero uno.
0: Grazie, un po' di allegria però, ce l'hai, come ti chiami? Qual è il nome? Ripeti il nome, qual è?
1: Mattia di Milano.
0: Matteo, noi ti vogliamo bene, mi raccomando, vai avanti così.

0: Però è bello, dai, a quest'ora noi riuniamo varie persone di varie località, poi nord, sud, ovest, est, come diciamo sempre, anche all'estero. E ogni giorno vediamo, almeno speriamo, di crescere. Oggi siamo a più uno, un ascoltatore in più. Coco!
1: Papo, alla fine, cose noi diciamo Fregno.
0: Fregno, certo.
1: A Pescara. Bello. Dopo ognuno ha avuto pensa.
0: È figo, Fregno, ragazzi, termine bello, anche va. No, grazie, ma noi scherziamo, ci mancherebbe altro. Ma è bello perché vogliamo farvi diventare partecipi, anzi, protagonisti assoluti! Vai!

sempre. Allora, quest'altro, io sono di Terracina, bellissima Terracina, ragazzi, un bel paese di mare, vi dico che voi vivete in paradiso. Dalle nostre parti ci manca. Ci manca un problema al centro. Vabbè, non so, ogni tanto arrivano, voglio dire.

Il nostro 3:38:41.001 di gente soddisfatta, gente che a martedì, ragazzi miei, c'ha una carica e siamo appena iniziati con la settimana, voglio dire, no? Come se avessero riposato dei mesi, gente che non ha rughe, non è occhiaia, borse sotto gli occhi, anche se c'è parecchia gente strana, anche in base ai messaggi che arrivano, volevo contattare questo, però se mi risponde leggo il suo messaggio, sì, no, se mi risponde mica lo leggo, no. Beh, siamo mica qui, che cazzo, veramente Radio Scandolara poi dobbiamo fare, che cazzo, già. Niente, perché rendeva nota la sua relazione, però volevo parlare con lui. A me piace parlare con la gente strana, eh! A voglia!

0: risposto? Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto, buongiorno, qui il comune vuole render nota una notizia, lei vuole che mettiamo la fissione su questo messaggio comunicato?
1: Ma come vuole, nessun problema.
0: Bene, allora, il suo nome com'è?
1: Domenico.
0: Domenico, dove siamo Domenico? In che zona d'Italia?
1: Verona città.
0: Ma Domenico, hai mandato un messaggio, queste cose puoi mandare a Maria De Filippi. Dimmi, cos'è che vuoi rendere nota? Che cos'è questa
1: cosa? Siccome lei ascolta anche Radio Studio Più ed è in macchina, ritorno dalle terme.
0: Ah, tu ritorni dalle terme o lei dalle terme?
1: No, lei, io sto a lavoro.
0: Ah, ecco, si chiama Terme di cognome. Vabbè, però ci può stare, dimmi, torna dalle terme e...
1: Oh. No, ormai l'ha perso perché è quasi a lavoro, a tavola le 2:30.
0: Cosa quindi... Dimmi, cosa volevi dire?
1: No, niente, solo un messaggio che ogni tanto glielo mando, un messaggio con di voi.
0: Sì, no, notato che ne mandi messaggi, che c'è scritto vorrei rendere pubblico i miei 3 mesi con Rita. Sei fantastica, soprattutto con la tua sopportazione. Domenico.
1: Esatto.
0: Se ne vai, farcinghietelo, furbo. sì, fai parte del club, te, quello che dici, la sopportazione. 3 mesi di relazione. Proprio i primi 3 sono
1: 3 mesi.
0: Vabbè, se inizia così chissà dopo come va a finire, però noi ti vogliamo bene, non ti preoccupare, d'accordo, ciao, benvenuto in famiglia, ciao, ragazzi, è così, è furbo.

0: Italia, anche dall'estero gli do un'occhiata quando è rivolta alle donne. Oh, sono furbi, c'è gente che veramente...
1: C'è gente che ha l'attore dentro di sé! Sai quanti Vittorio Gassman hanno dentro loro? Ella!

0: Dawson. Primi anni 90, Free's Family. Va bene, diamoci una calmata adesso, avete dato il meglio. Andiamo a bere un caffè e torniamo.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato ancora dalla presenza dell'anticiclone sul nostro territorio, anche se correnti atlantiche tenderanno ad avvicinarsi causando poi un peggioramento da mercoledì. Ma intanto ci attende un martedì nel complesso assolato al nord, con qualche fenomeno sulle Alpi nel pomeriggio che sconfinerà in serata sulle alte pianure del nord-ovest. Al centro Italia non mancheranno spazi assolati, con solo qualche rovescio da segnalare in Appennino, e poi al sud tempo nel complesso assolato, eccetto qualche rovescio sui rilievi appenninici. Temperature massime ancora oltre la media, con punte di 35-36 gradi nelle zone interne delle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Nicky Garzilli e I Feel Good.

0: Sa raga, che bello però il viaggio, è proprio da volo. Swedish House Mafia. Vabbè. Allora, siamo nella seconda ora di I Feel Good. Come ogni martedì, insieme a Garzilli, starete insieme fino alle 4 del pomeriggio, tutti insieme, e facciamo festa a Baldoria. Poi alle 4 del pomeriggio ci colleghiamo con Frankie Gada, che è in questa località bellissima, poi con sto sole, ragazzi miei, immagino che bella cartolina c'è lì da lui. Va bene, detto questo, stavamo dando un'occhiata a studi scientifici. Ragazzi, perché anche noi ogni tanto entriamo in certi mondi. È perché ci dobbiamo acculturare e noi vogliamo sapere, vogliamo avere le risposte. Le risposte. Allora, c'è una media ormai, dopo anni e anni di studio, dove la donna, in generale, come minimo, vive 4 anni più di un uomo. Cioè, la vita longeva della donna già lo si sapeva, no? Perché l'uomo è un po' più sfigato, insomma. Però io voglio capire come mai. Cioè, stanno studiando lo stress dell'uomo, le paranoie psicologiche del... Ma no, ma le paranoie, le psiche ce l'ha anche la donna, voglio dire. La stanchezza fisica, voglio dire. Perché? Perché? Non so, io vorrei sapere l'opinione, sapere, avere delle risposte. E proprio a tal proposito chiamo colei, donna, che può magari darci delle risposte. Adesso è presa al lavoro, spero che stacchi un secondo. Alessandra! La nostra Alessandra! Perché lei tutto sa, tutto guarda, tutto percepisce. La sera prima di andare a letto lei legge enciclopedie su enciclopedie, si informa nel mondo scientifico e non solo nel mondo finanziario, perché ragazzi miei, i business che fa lei non li fa nessuno. Buon pomeriggio!
1: Buongiorno!
0: Vieni, prendi quel microfono, dai, vieni di qui che ti vogliono vedere in televisione. Devi solo sollevare un micro, appoggialo, perché sennò viene fuori. Ammazza, meno male ho detto appoggialo, che se gli dicevo dargli una botta che faccio.
1: Tira giù
0: il pipicchio, non ho questo.
1: Buongiorno. Va bene, ecco, va bene così.
0: Adesso vediamo, chiudi qua.
1: Oggi che bella notizia hai, sensata.
0: No, io voglio sapere. No, sensata, ragazzi, qua è scienza, perché so. Una donna,
1: sì,
0: è proprio confermato, vive minimo 4 anni più di un uomo.
1: Ma io me lo auguro.
0: No, confermato.
1: Non le ho ancora lette.
0: Voglio dire, cioè, è confermato, dai. Quante vedove vedi in giro? E quanti vedovi?
1: Dici che siano di più le vedove? Non lo so.
0: Se tu vai al cimitero, quando vado a trovare i miei genitori, okay, io là vedo un sacco di vedove, donne, guarda, tante donne, e sono vedove. Vedo pochi uomini io al cimitero che mettono
1: in più. E noi abbiamo una forza in più. Abbiamo qualcosa in più.
0: Cosa può avere? Cosa puoi avere tu, donna, che ti fa vivere di più? Perché allora, lo stress, così come nell'uomo e nella donna.
1: Esatto. Sono d'accordo.
0: Lavori, dai, bene o male, si equivale.
1: Esatto.
0: Poi, diciamo. Però l'uomo,
1: sai che non saprei proprio.
0: L'uomo è più stroncato da infarti, altro dato alla mano. Vuol dire che soffre
1: in età giovane, tra l'altro.
0: Purtroppo. Allora capisci, inizio a pensare che c'è un'elite di donne che vuole capito, proprio comandare il mondo.
1: Sai cosa ti consiglio? Cambia sesso.
0: Però dacci
1: caso. E vivi più a lungo.
0: Dacci caso, però.
1: È vero.
0: Ecco, allora.
1: Uomini, gli infarti.
0: Gli infarti vanno sugli uomini.
1: Esatto.
0: Crepano gli uomini prima, per varie situazioni, malattie un po' dappertutto in generale. E poi vedi questi gruppi di donne che si ritrovano da sole.
1: Che vanno a trovare il povero caro.
0: Che fanno. Tu sei là. Tu che sei nel mondo della ragione, perché poi io le sento dire queste cose.
1: No, dai, io non voglio credere a questa cosa.
0: Cosa non vuoi? Che vivono di più le donne, vero?
1: Mi sembra anche un po' strano. Dove l'hai vista sul tuo telefono?
0: No.
1: Fammela vedere sul
0: anche nel web, c'è anche nel web. Dai,
1: c'è anche nel web. Adesso me la vado a leggere.
0: Vado a vedere. Comunque,
1: qualcosa ci sarà, ma non sono in grado.
0: Non sei in grado.
1: Va bene.
0: Magari per il potere, può anche essere che voi, sai.
1: Il potere, la testa.
0: Il potere del mondo. Voi vorrete un mondo tutto femminile, che
1: dici?
0: Ne sa, può
1: sì,
0: darsi.
1: Sì. Non lo so. Vado a leggermi la notizia,
0: ecco,
1: vediamo
0: comunque
1: cosa
0: lo sai.
1: Dicono.
0: Va bene, grazie, mi raccomando, la ringrazio.
1: Buon programma.
0: Se poi vuoi avere delle conferme, vai al cimitero
1: e vado a leggere
0: i nomi. Vediti una, vai,
1: che
0: vedi
1: bello.
0: Vedi là un attimo.
1: Che bello, ciao.

0: vedi, vedi che ci sono le risposte. Messo gli occhiali da prof, no, perché così almeno non sbagliamo. In media, vedi, le donne vivono 4 o 5 anni in più rispetto agli uomini a causa di una combinazione di fattori biologici, genetici e stile di vita. Pure, doppio cromosoma X, le donne hanno due cromosomi, XXX, mentre gli uomini, vedi, abbiamo solo un cromosoma, XY. E se un gene sul cromosoma Y presenta una mutazione o un difetto, le donne hanno una seconda coppia di riserva che può compensare il danno. Hai capito? Il danno, un vantaggio di cui gli uomini invece sono sprovvisti. Sistema immunitario, immunitario. Sistema immunitario, le difese immunitarie femminili risultano generalmente più reattive e più efficienti contro un virus o batteri, offrendo una maggior resistenza alle infezioni nel corso della vita. Pure gli ormoni sessuali, vedi? Gli estrogeni svolgono un'azione protettiva sul sistema cardiovascolare. E la madonna, le hanno tutte, le hanno, noi no!
1: I feel good. Ronnie Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita. Si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione. Da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

Enrico Diesel Euro 5, cosa sapere in vista della messa al bando del 1 ottobre? Ma questi ci vogliono proprio, ragazzi miei. No, la norma nazionale impone la stretta nel bacino padano, ma permette ad altre regioni, alle regioni, di sostituirla con misure antismog equivalenti. Vabbè, il Piemonte a Giare. Cioè, cosa voglio? Il blocco diesel Euro 5 anche? Ehi! Ehi! Bicicletta! Che poi anche là, adesso due biciclette e tu sull'elettrico. E anche se io sono convinto che il futuro non è elettrico, ma è una mia opinione, però voglio dire, ognuno, ma dai, ma che cosa vogliono? Cosa vogliono? Prima ci fanno fare di tutto e di più, poi arrivano delle normative che ti stancano, no? Baum! Ma in tutti i settori, in tutti i settori, che ti devo dire? Poi dicono, ma sai, ormai facciamo parte dell'Unione Europea, allora dobbiamo avere le stesse regole, ma di che stai a raccontare? Ma dai, ma un po' di criterio, ragazzi miei. Poi più guardo la televisione quando li vedo tutti là seduti, di vari partiti, cioè destra, io non entro in merito, per l'amor di Dio, non voglio toccare. Ce ne fosse uno che dice no, hai ragione, quello che dice, guarda, perché per il bene è niente. Quello dice una cosa, quell'altro dice un'altra, incazzato, poi non si va mai a una soluzione. Per arrivare a una soluzione qua, ma è anni. Vabbè, dai, parliamo di cose belle, perché la gente non vede la televisione, almeno dice questo nelle varie interviste, nel web, no? Ci sono gli acculturati, gli intellettuali, quelli della filosofia, del mondo della lettura, no? La sera leggo, guardo internet, poi vai a vedere che guardo su internet, poi vengono fuori i dati d'ascolto e vedi che Temptation Island e poi ha quasi raggiunto il 30%, cioè 3 milioni e passa, ti rendi conto? Poi alla fine gira che ti rigira! Altro che filosofia, intellettualità, altro che...

0: Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

un'altra festa, ragazzi, qui è sempre festa, sei sulla Dance Station d'Italia, Coco, ciao, voglio dire. Punti di contatto per quelli nuovi, 338-141-1001, lo dico, lo ripeto, perché molte volte dicono, ripetilo spesso perché c'è gente nuova che ascolta la radio e magari ha voglia di mandare una sua emozione, perché noi diamo emozioni e riceviamo emozioni, in maniera particolare poi quando c'è il party time, perché la testa gira,

Volevo salutare lo psichiatra, beh è vero, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, che in un'intervista di 24 ore fa ha rilasciato una cosa che, beh, quello con la barba, comunque cercatelo, che la vera felicità l'essere umano lo trova quando il suo conto corrente è in rosso, cioè quando

Sai che stavo analizzando quella cosa che forse è vero? È vero quello che dice lo psichiatra, che magari toccando il fondo, cioè non avendo più risorse economiche, inizi a dare valore alle piccole cose, invece poi quando ti gira tutto forse dai per scontato e non dai valore, sai. Ma non so, sono dei punti di vista, pensieri ben diversi. Vabbè, vabbè, ma non entriamo in questo mondo, perché ragazzi miei, se tocchiamo la situazione economica non viene più fuori. Il meglio della musica nel Party Time.

Party Time su Radio Studio Più. Voglio ringraziare tutti gli amici e tutte le amiche che mandano foto da quel di Venezia, già per questa grande manifestazione. Voglio dire, il festival, poi già Venezia, che ti devo dire, a parte che è bellissima, a parte che è la città più romantica del pianeta, però voglio dire, ha questo suo fascino, poi tanti personaggi in giro, ma Venezia è proprio bella, proprio bella. Salutiamo gli amici di Venezia presenti!

0: tu pensa cosa gli è venuto in mente a Steve Hawking, sai, capito? Aria, aria, cioè, se vuole, bravi, bravi, bravi!
1: Tu scavallo,
0: no, ho detto Lore, per favore, lo mettiamo un attimino in castigo per un periodo, per un

0: rischio. Ehi, Frankie, perché chiamiamo Frankie col fischio? Lo chiamiamo col fischio.
1: Cosa vuoi?
0: Stiamo venendo a rompere le balle. Tu sei lì, sembra che sei, guarda, arrivano i video, che bello. Ma dove sei? A Miami? Porca miseria.
1: Sono a Miami, sì, sono alla Fenice di Miami.
0: Bellissimo.
1: Ormai è una catena worldwide, siamo in tutto il mondo.
0: Ma che bello.
1: E questa è Miami di Sirmione.
0: Che bello, ragazzi miei. Io vi do un consiglio a quelli che ascoltano la radio: se hanno la possibilità di guardare sull'app o seguire il digitale, in poche parole, guardare le immagini che ci arrivano dalla location dove si trova Frankie Gada. Ragazzi miei, tanta roba, fammelo dire la milanese. Come stai, Frankie? Allora, com'è?
1: Ancora non sei passato a trovarmi comunque.
0: Lo so, però verrò prima o poi, perché ci facciamo un aperitivo che inizia alle 6 e finiamo domani mattina. Dille a quelli, cioè, che quando arriviamo noi tutti e due dobbiamo far festa là. Telecamera su di te, ti vedo.
1: È appena stato qua Igino di Cadei Frati, nonostante la vendemmia, appena passato a bere un caffè. Guarda,
0: vedi,
1: anche
0: vedi.
1: Offerto, ha detto questo è per Michi Garzilli.
0: Grazie. Ecco. Sì, ma noi vogliamo la bottiglia da dire.
1: Ma Garzilli beve il cappuccino.
0: Dile, l'hai detto anche allora, quello. Sì. Allora, diciamo dove sei. Per quelli nuovi, diciamo dove sei, dove ti trovi, che
1: sono
0: cosa succede là?
1: Sirmione, presso la caffetteria Bistrò Pasticceria La Fenice, da dove siamo praticamente da martedì di giugno. Siccome l'estate è stata prorogata col Niño fino al 2028,
0: bravo, lo sai.
1: Andremo avanti a oltranza finché la temperatura permette di poter essere così maniche corte.
0: Ma no, ma è giusto, perché così almeno allunghiamo quest'estate, no? Guarda, uno vede l'immagine,
1: ma l'estate è già lunga, va allungata di
0: ma
1: più.
0: Ancora di più. La allunghiamo ancora di più, vedi, uno guarda.
1: Stanno già decongelando Mariah Carey.
0: Farai video in costume quest'anno, in costume da bagno. Va bene, ricordiamo dunque la seconda parte dei Feel Good fino alle 6 del pomeriggio in diretta dalla Fenice, bistrò, locale bellissimo, si mangia, si beve, poi c'è Frankie, ottima compagnia e uno spettacolo della natura. Che dire di più? Goditela, fratello, noi ci becchiamo domani.
1: Va bene, ci becchiamo domani negli studi di Desenzano, fai il bravo e porta naturalmente un po' di frescura domani.
0: Sì, va bene. Ciao Frankie, buona continuazione.
1: Ciao.
0: Allora noi vi salutiamo, ci becchiamo domani alle 2, vi lascio con il Gada fino alle 18 dalla Fenice.
2: At 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: Radio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia fredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria, il ministro degli affari esteri della Bosnia-Herzegovina, Konarkevic, ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso, Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

se lo dice lui che si muove, se lo dice lui che si muove, sarà vero, si muove tutto quanto. Buon pomeriggio e benvenuti su Struppio, la Destrice d'Italia, a parte di Frankie Gada. Siamo qua alla Fenice Bistrò, caffetteria, pasticceria Lugana di Sirmione anche per questa settimana. Tra l'altro un'altra giornata meravigliosa, colpo d'occhio fantastico, sembra di essere in pieno luglio. In questo momento alle mie spalle ci sono dei colori del cielo e del lago veramente fantastici. Comunque sia, non c'è problema, salutiamo tutte le persone che invece stanno lavorando in posti difficili, ok? Al 338 141 1001, I Feel Good dura altre due ore, quindi comunque potete scrivermi tranquillamente. Nel corso di questo spazio avremo due party time, ma anche la possibilità di fare Ti Sblocco un Ricordo. Nella prossima ora parleremo di cose del passato che magari non esistono più. Stavo anche dando un'occhiata che oggi ci sono delle ricorrenze particolari, e fra queste magari vi dico anche tra poco qualcosa di interessante, perché oggi l'8 di settembre del 1930, quindi diversi anni fa, circa 96, per la precisione sono 96, nasceva lo scotch, che è qualcosa di rivoluzionario nel mondo appunto dell'adesivo, per cui insomma immaginate la vita negli anni 30, non è che c'erano molte possibilità, quindi lo scotch è nato lì, è nato in un'azienda del Minnesota e poi da lì è stato esportato in tutto il mondo. E poi è andato in onda nel 1966 invece la prima puntata di Star Trek, quindi il primo episodio di Star Trek della storia, ok, con il capitano Kirk e con Spock e tutti quanti, è andato in onda proprio l'8 settembre del 1966 e anche questo potrebbe essere Ti Sblocco un Ricordo. Detto ciò signori, quello che conta è ascoltare la musica e lo facciamo subito con le Sister Sledge.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

I'm moving to the sun. Allora, visto che in teoria, ma sempre una cosa molto teorica, l'estate dovrebbe finire nel giro di un paio di settimane, vi chiedo che cosa vi mancherà di più di quest'estate 2026. Credo non vi mancherà il caldo. Credo non mancherà nessuno il gran caldo che ha fatto quest'anno. Però, insomma, a ognuno di noi, quando passa, diciamo, la giro di boa, quello verso l'autunno, manca sempre qualcosa dell'estate. Allora ve lo chiedo, rispondetemi al 338-141-1001. Vi mancherà di più il mare, le vacanze, le serate fuori fino a tardi, oppure magari la sensazione di libertà che c'è solamente, si prova in estate, le vacanze, gli amici, non lo so, la birra fresca, qualsiasi cosa vi potrebbe mancare, le serate di piazza, piuttosto che in qualche modo una cosa che rimpiace. Piangete in particolar modo dell'estate, magari può essere anche una persona, può essere un luogo, un'abitudine, le notti d'estate, oppure non avere la sveglia durante le vacanze. Insomma, potrebbero essercene tante di cose che potrebbero mancarvi da qui, insomma, all'arrivo proprio dell'inverno. Quindi provate a dirmele al 338-141-1001. Potrebbe mancare anche il gelato, secondo me, quando poi arriva il grande freddo e tu dici: ti ricordi quelle volte che andavamo a prenderci un bel gelato? Insomma, mi rispondete e noi poi commenteremo insieme senza problemi.

0: Alessandra mi scrive: a me mancheranno i tramonti, vedi, tramonti ragazzi, tanta roba, ma sono bellissimi anche d'inverno i tramonti, non è che mancano solamente d'estate. Però insomma, qualcuno mi ha scritto: a me mancherà il caldo. Possiamo sopprimere? Possiamo sopprimere. Come fa a mancare il caldo? Vabbè, comunque, l'aperitivo all'aperto, l'aperitivo all'aperto, ragazzi, è tanta roba, però si può fare ancora per un bel po', secondo me, fino a ottobre tranquillamente, anche perché ci hanno promesso che fino a febbraio farà caldo, quindi girare in infradito. Una di quelle cose che io non riesco assolutamente a fare è proprio usare l'infradito. Non so come voi riusciate ad usare l'infradito. Per me avere quella cosa lì in mezzo al ditone del piede è un fastidio, ma un fastidio che non so nemmeno io spiegare. Comunque, vabbè, piuttosto scalzo, dai. Dormire fino a tardi, sono poche le persone che se lo possono permettere, però c'è anche chi dice, insomma, la notte delle stelle cadenti, le feste, i concerti, certo, ci può stare, come del resto anche le cene all'aperto, senza alcun problema. A qualcuno mancheranno le vacanze, non c'è dubbio, i viaggi e le gite fuori porta, che però secondo me si possono fare anche nei mesi invernali, anzi è molto bello. Io ogni tanto prendo il gruppo d'amici, facciamo la macchinata, andiamo in giro ed è molto bello. Comunque sia, non dover indossare le giacche e i vestiti pesanti potrebbe essere, le serate in giardino potrebbe essere, le grigliate da fare all'aperto potrebbe essere, staccare un po' dal lavoro e dalla routine, e anche quindi insomma farsi una bella passeggiata a piedi potrebbe assolutamente essere. Ci sono veramente un elenco infinite di cose. A me, fra le cose che mancheranno di più quando finisce l'estate, c'è l'anguria e il melone. Sono due cose che effettivamente, per quanto ormai la globalizzazione ci permette di trovare qualsiasi cosa, ma quando queste cose sono maturate al sole, cioè non ce n'è, ragazzi, dai. L'anguria di laboratorio anche no, ma l'anguria quando quel sapore lì, cioè, fresca e fa caldo, è eccezionale.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Devi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Devi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Devi provare, Devi fidarti, perché se non Devi, non ci credi.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Bam Bam Jamaica, sostudi più. Allora, stanno arrivando dei messaggi al 338-141-1001, per cui grazie alle persone che ci stanno mandando. In questo momento è iniziato il party time, il primo dei due party time che abbiamo da affrontare in questo pomeriggio, sempre naturalmente in diretta dalla Fenice Bistrò, Lucana di Sirmione, insieme a Frankie Gada, ancora per tutto il mese di settembre, ogni martedì.

Quando arrivano dischi come questo è veramente tanta cosa, tanta roba. Qualcuno mi scrive che è stato in Romania, dalle parti insomma della Romania, dalle sue parti vicino al confine con l'Ucraina. Mi mancherà molto la temperatura durante il giorno, 22 gradi e la sera 10. Dormivo con le finestre aperte. Che bello è dormire con le finestre aperte quando entra quel freschino, è una cosa pazzesca.

Se avete qualcuno da salutare adesso, cosa dovete fare? Mandando un messaggio al 338-141-1001. Quindi, in this moment, right now. Un abbraccione a Giovanni di Milano, anche la luce è importante, in effetti Giovanni hai ragione, e anche Luca di Brescia, perché non lo dobbiamo salutare, salutiamo anche Luca di Brescia, grazie di aver scelto Studio Più come vostra radio preferita, è importante anche questo, assolutamente. Tra poco alle ore 17 faremo la sezione Ti sblocco un ricordo, quindi se avete dei ricordi da sbloccare alle persone provate a pensarci, che sia un telefilm, che sia una canzone, che sia un personaggio televisivo, un giornale, una caramella o qualsiasi cosa, me lo scrivete al 338 141 1001, così poi andiamo a cercare la storia di quell'oggetto.

tutta l'Italia che è collegata con Studio Più, la Dance Station d'Italia. Tra poco faremo Ti sblocco un ricordo, quindi lo ricordo ancora. Se avete dei ricordi del passato e non sapete l'origine, beh, voi scrivetelo, lo zio Frankie ci pensa lui a trovare tutte le notizie, ad avere tutte le informazioni. Già comunque abbiamo qualcosa, già abbiamo del materiale prima di arrivare alla conclusione di questo Party Time. Un abbraccione anche a Paola che ci sta ascoltando per la prima volta e dice: che radio bella movimentata. Ma noi siamo assolutamente la Dance Station d'Italia. Paola, benvenuta.

0: È arrivato in ritardo, ma è arrivato anche lui, Giuseppe. Buona serata.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato ancora dalla presenza dell'anticiclone sul nostro territorio, anche se correnti atlantiche tenderanno ad avvicinarsi causando poi un peggioramento da mercoledì. Ma intanto ci attende un martedì nel complesso assolato al nord, con qualche fenomeno sulle Alpi nel pomeriggio che sconfinerà in serata sulle alte pianure del nord-ovest. Al centro Italia non mancheranno spazi assolati, con solo qualche rovescio da segnalare in Appennino, e poi al sud tempo nel complesso assolato, eccetto qualche rovescio sui rilievi appenninici. Temperature massime ancora oltre la media, con punte di 35-36 gradi nelle zone interne delle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

Ed eccoci qua nell'ultima parte di programma, quella che ci porta fino alle ore 18. Pronti a sbloccare i ricordi delle persone? Allora sì, lo facciamo subito, partendo da quei gelati che non esistono più, perché comunque c'è un elenco abbastanza interessante. Allora, tra i gelati che non esistono più, ma che sicuramente sbloccano il ricordo di qualcuno, c'è Piedone, uno dei più assurdi e memorabili gelati. Il periodo di vita è dai 70 agli 80. Poi la Pantera Rosa, gelato tipico degli anni 80. Il Dalek, gelato tipico degli anni 80, anche in questo caso ispirato al Doctor Who. Ghiacciolo al mirtillo e fragola con un cuore morbido e cremoso. Qualcuno di voi magari se lo ricorda. C'era il gelato Gulp degli anni 80, che sicuramente era uno dei più interessanti per i collezionisti, di quelli che insomma c'erano dei personaggi della Disney. Poi c'era il gelato Blob, che andava tantissimo nel 70-80. Il Camilino in diverse versioni, non c'è stato uno solo, ce ne sono state almeno un paio di versioni. Una era fatta con il biscotto, con il gelato alla panna. Negli anni 90 arrivò poi la versione diversa con la barretta di panna e i cereali. Il Winner Taco, magari qualcuno di voi se lo ricorda, fino al 1997 è anche tornato nei primi anni 2000, anche nel 2014 poi è di nuovo sparito. La pipa gelato, questa io non me la ricordo, però evidentemente ero piccolo. E poi c'era un mini ball Eldorado, che comunque sia, se lo ricordiamo forse in pochi. Il tricolore era un ghiacciolo fatto di tre strati, se qualcuno di voi l'ha mai preso, comunque sia era della Toseroni. E basta, quindi intanto sblocchiamo i ricordi delle persone con questi gelati confezionati che non esistono più. Questi proprio non ci sono più, potremmo elencarne ancora, perché tra Zio Tom, Pepito, Zoom, Banana Eldorado, il Tico, il Granata, il Razzo, ce ne sono veramente, veramente, veramente tanti.

Vedi, qualcuno mi scrive: il Solero è il mio gelato preferito. È un gelato vecchio, comunque. Il Solero è uscito nel 94, nel Regno Unito la prima volta, diciamo, e poi nel 95 arriva anche in Italia. Va bene, era interessante scoprire anche questa cosa. Così saluto chi mi ha scritto al 338 141 1001. Andiamo avanti perché ci sono altre cose interessanti. Parliamo delle felpe con il cappuccio, che vanno molto di moda. La felpa con il cappuccio, hoodie, ok, non appartengono a un solo periodo, esistevano già nei decenni, insomma, in Italia sono diventate un capo d'abbigliamento di massa, soprattutto alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000. Sono nate negli anni 80, ma erano presenti solamente per lo sport e nella cultura dell'hip hop. Poi negli anni 90 iniziano a diventare molto popolari nel concetto streetwear. Negli anni 2000 c'è il boom vero e proprio: felpa con cappuccio, jeans larghi, sneakers, che è un look molto riconoscibile, tra l'altro ancora presente 26 anni dopo, quindi comunque sia. Infatti nel 2000, dal 2000 in poi, la felpa con il cappuccio è diventato un must, ormai consueto, ecco, non è più una cosa prettamente legata a un periodo o stagionale. Poi c'è Alessandra che mi dice: ma Dawson Creek è andato in onda per la prima volta nel 1998, è una serie TV, si è conclusa nel 2003 per l'Italia, ok? Quindi 1999 in Italia, era inizialmente su Italia 1, è diventato uno dei telefilm della fine anni 90 più visto tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Chi se lo ricorda Dawson Creek? Sicuramente qualche fanciulla all'ascolto. E amavate di più Joe e Jen o Dawson e PC? Anche qui ci sono i personaggi. Comunque sia, potremmo sbloccare tanti altri ricordi. Se volete farlo, potete farlo al 338 141 1001. Mi scrivete: ti ricordi, vi ricordate di questa cosa? Io ve la cerco e vi trovo tutto quello che c'è da sapere.

è così, stiamo sbloccando alcuni dei ricordi che magari avete, altri no, comunque sì, alcuni sono semplici, abbastanza commerciali, altri magari un pochino più ricercati. Vi ricordate, avete un'idea di quando in Italia non si poteva più usare la cintura di sicurezza, cioè era diventato obbligatorio usare la cintura? Ve lo ricordo io, fino al 1988 si poteva andare in giro senza l'obbligo della cintura di sicurezza, poi nel 1989, il primo gennaio, si è avuto l'obbligo di mettere la cintura. Quando gli italiani hanno deciso di metterla, tutti, ci sono voluti 8 anni per educare tutta la popolazione a usare la cintura di sicurezza, senza contare che poi dal 1990 è obbligatoria anche per chi si siede dietro. Adesso io non so quanti di voi fanno mettere obbligatoriamente la cintura a quelli che si siedono dietro, però in teoria dovrebbe essere assolutamente così. Per sbloccare un ricordo in più legato a questa cosa, in alcune zone d'Italia era nata la mania di una maglia bianca con una striscia nera che simboleggiava la cintura di sicurezza per quelli che non volevano assolutamente metterla. Lì ci sono varie scuole di pensiero nel quale adesso non andiamo. In ogni caso, le cinture di sicurezza esistono sulle macchine dagli anni 60 e quindi comunque sia ci sono sempre state. Quando non c'erano, allora si partiva per le vacanze. Addirittura alcuni bambini amavano stare sull'1-8, altri amavano stare tra i due sedili in piedi, e c'era anche chi metteva, come mio padre, l'amaca per farci dormire insomma all'interno dell'autovettura. Poi qualcuno mi ricorda di ricordare qualcosa su Messenger. 1999 nasce l'MSN, diciamo il Messenger, la prima possibilità di chattare. I primi anni 2000 diventa popolarissimo anche in Italia. 2005-2010, diciamo un periodo di massimo ricordo per molti, contatti online, nickname, trilli, emoticon e tutte queste cose qua. Poi si è passati a Skype fino al 2013. Dal 2013 in poi MSN è diventato praticamente obsoleto e non si è più utilizzato. Io credo di avere a casa ancora un computer dove su ho l'icona. Qualcuno mi chiede di parlare di Kit, la trasmissione televisiva, il telefilm che riguarda Supercar. Supercar è un telefilm cult degli anni 80. La voce originale di Kit era quella di William Daniels, che tra l'altro faceva anche un personaggio nella serie. Poi vabbè, Michael Knight, David Hasselhoff, che grazie a questa serie diventa popolare in tutto il mondo. Il rosso del, diciamo, bumetrico di Kit era ispirato, almeno visivamente, alla luce di Klyon di Battlestar Galactica. Ok, per le riprese sono state utilizzate diverse Transam, e fra l'altro mi spiace darvi una triste notizia: la famosa modalità Turbo Boost non era reale, cioè nel senso che l'auto non saltava veramente, ma qui penso che voi lo sappiate, dai, non c'è bisogno che ve lo sottolinei io. Poi qualcuno mi chiede anche: ti ricordi Il pranzo è servito? Il pranzo è servito, una trasmissione che andava in onda nel 1982, ambientata attorno a un enorme tabellone a forma di tavola imbandita. Il conduttore era Corrado, uno dei grandi volti della televisione italiana, e i concorrenti dovevano acquistare le varie portate del pranzo, il primo, il secondo, la frutta e il dolce. Uno dei dettagli più riconoscibili era la ruota utilizzata per determinare il punteggio, ma sicuramente era anche la canzoncina che accompagnava questa trasmissione che veniva messa in onda all'ora di pranzo.

0: Allora, poco prima di andare in pubblicità, io devo ringraziare una famiglia di Bologna che è venuta fino qui sul lago di Garda per festeggiare un compleanno, ed è Penelope che si è fatta accompagnare logicamente dalla famiglia. Quindi Penelope e Masha, io ci tenevo a salutarvi, ok? Ma salutiamo anche chi è rimasto a casa e che dice: mamma, ma dove sei? In un posto meraviglioso, la prossima volta vieni anche tu, non ti preoccupare. Andiamo avanti a sbloccare i ricordi e parliamo di Pac-Man. Pac-Man nasce negli anni 80, ma non si chiamava così, si chiamava Puck-Man. Poi negli Stati Uniti hanno deciso di cambiare il nome in Pac-Man. Nelle sale italiane è arrivato agli inizi, insomma, degli anni 80. Vi ricordate come si chiamavano i quattro fantasmini che doveva evitare la palla gialla che mangiava i pallini? Si chiamano Blinky, Pinky, Inky e Clyde. Era un gioco di quelli forse più amati, qualcuno magari ci gioca ancora, insomma sono bellissimi ricordi. Poi qualcun altro mi scrive: ti ricordi la trasmissione Ultimo Minuto? La trasmissione Ultimo Minuto è andata in onda dal 93 al 97 su Rai 3 ed era una trasmissione che parlava di salvataggi, di cose pericolose, cose che si risolvevano all'ultimo minuto, ecco perché aveva questo nome. E quindi siamo lì all'inizio degli anni 90, qualcuno di voi magari se lo ricorda. E infine Stranamore. Stranamore, insomma, c'è una bella storia. Nel 94 arriva in Italia questo format condotto da Alberto Castagna. Il famoso camper di Stranamore girava l'Italia per mettere per fare in modo di riconciliare le persone. Adesso si chiama Temptation Island al posto di Stranamore, c'è quest'altra roba. Però una volta invece Castagna, in maniera molto più romantica, insomma, c'era anche una frase che è diventata un cult in quel periodo e che era: ho un messaggio per te, che infatti insieme a altre frasi iconiche di quegli anni lì ricordiamo piacevolmente. Allora, ricordi da sbloccare per oggi non ne abbiamo più perché abbiamo finito, sta per arrivare il party time, lo faremo tra un attimo, intanto godetevi un disco del passato e poi ce la balliamo fino alle 18.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È il tuo DNA, il mio DNA, è vero, c'è anche il programma C'è Posta per Te, ma è molto più un drammi familiari lì. Quello è proprio dramma familiare, però vabbè, ci sta assolutamente, hai ragione, ci mancherebbe altro. Allora, ciao grandissimo, sono Angelo di Tortona, ti ricordi il formaggio? Certo, il bel gioioso, certo, ma abbiamo però finito quella rubrichetta lì, quella di Ti sblocco un ricordo, ne parliamo martedì prossimo, segnatevelo sul vostro piccolo, sulla vostra piccola agenda, mettetelo in agenda, il martedì parliamo a quest'ora, tra le 17 e le 17.30 parliamo di ricordi, li sblocchiamo andando a scoprire anche l'origine delle cose. Adesso invece c'è il party time, e nel party time si fanno i saluti. Ti fanno i saluti, si racconta dove si sta ballando, si sta rientrando a casa dal lavoro, quindi bei saluti al 338 141 1001, chi vuole cominciare lo faccia subito.

I don't wanna go home tonight, non voglio andare a casa questa notte, lasciami ballare fino all'alba. Ok, ciao Frankie, saluta il mio collega Franco che sarà sintonizzato sicuramente, saluta Giorgio, il ruspista che all'ascolto. E niente, buona serata a voi, buona serata anche al Vespista che è sempre presente. Altro bel ricordo, la Vespa.

A mi me gusta. Ogni volta che sento questo accento mi si accende l'accento veneto in qualche maniera. Va bene, allora buon pomeriggio dal Buggi. Ho finito di lavorare, adesso vado a prendere il mio tato a calcio e quindi insomma il tatino che è impegnato calcisticamente parlando. Va bene così, Davide da Varese ci saluta tutti, per cui un abbraccione anche a quella zona. Peraltro mi piacerebbe visitarla bene, perché sono stato più volte ma sempre di sfuggita, e quindi la zona del Varesotto mi manca un pochino. Se hai dei consigli su cosa andare a vedere, scrivimelo al 338 141 1001 e intanto noi continuiamo con il nostro bel party time.

Shiny Disco Ball, super discone questo, veramente. Allora, ciao Mr. Gada, ti ascolto mentre sorseggio un noto liquore all'anice, alla salute di tutti, quindi ok. Sicuramente non è il Varnelli perché non sei in nelle Marche, ma sei in Trentino, quindi Alessandro deduco sia l'altro, quel liquore lì. Va bene, ciao capitano Franky, fine turno, si ascolta la radio, si molleggia e si gode la giornata anche in quel di Pescara, per cui buona serata anche a te, caro amico vigilante.

0: Vedi che da Varese arrivano degli aiuti, ma già me lo immaginavo. Comunque Varese è chiamata anche la città giardino perché ci sono molti parchi e le sue ville molto famose, quindi tra Como, Varese, insomma ci sono anche lì cose molto belle da visitare, e sono un appassionato fra l'altro di giardini e di ville, quindi indubbiamente passerò da quelle parti, sono sicuro. Giornata lavorativa finita anche per Christian, per cui buona serata Christian, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci risentiamo domani. C'è anche Dreamland dagli studi di Desenzano, ringraziamento agli amici della Fenice Bistrò Caffetteria, e noi vi ringraziamo, ciao da parte mia, buona serata. Vi lascio con Eleonora Salvi, si salvi chi può.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Q.
2: Studio Q. News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Come una finale invece è il battesimo nel lungo cammino della Champions League. Ore 21, Real Madrid contro Inter, il Santiago Bernabéu. Stelle a confronto Mbappé e Lautaro, Bellingham e Çalhanoğlu, solo per citarne qualcuna. Ma più di tutto, José Mourinho, l'uomo del triplete 2010 contro Christian Kivu, su Alfiere in campo e oggi sulla panchina nerazzurra. Linea Madrid.
4: Passano le ore, aumenta la adrenalina per questa sfida che nobilita la prima giornata del maxi girone di Champions League. Real Madrid Inter, il grande ex José Mourinho contro il suo vecchio scudiero ai tempi del triplete Christian Kivu. Location da sogno, il rimodernato Santiago Bernabéu, dove 16 anni fa i nerazzurri alzarono la Champions League, ma lo Special One non cede ai facili sentimentalismi.
5: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
4: Kivu intanto elogia così il guru portoghese.
6: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
4: Inter priva dell'infortunato Di Marco, in attacco iniziano Lautaro e Thuram. Assenze anche nel Reale, ma scalpita Mbappé. Numerosi i tifosi interisti al seguito, temperature intorno ai 30 gradi, arbitra l'inglese Oliver. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: Domani l'esordio nella coppa più bella, altrettanto di gran blasone, chiama in casa il Napoli di Allegri, 2 KO su 3 in campionato in attesa al Maradona dell'Arsenal. Giovedì Fenerbahce Roma Como Lipsia. Insieme al Real Inter queste le altre gare di oggi della prima giornata di Champions, alle 18.45 è KTN LASK, Bruges Aston Villa, alle 21 Porto Manchester City, Dortmund Villarreal, Lille Betis. La prossima settimana avranno inizio l'Europa League con Juventus e Milan, la Conference con l'Atalanta ai nastri di partenza. E a proposito di Juventus, non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, già privo tra gli altri di Yıldız e Thuram. Dopo il consulto di stamattina a Lione, Manuel Locatelli, infortunatosi domenica contro il Milan, sarà operato in giornata al ginocchio per la rottura del menisco esterno. Il capitano bianconero rischia uno stop da 3 a 6 mesi. Tennis, anche l'ultimo italiano deve dire addio agli US Open, esce di scena negli ottavi seppur a testa alta. Luciano Darderi battuto 6-2, 6-2, 7-6 dal tedesco Sascha Zverev, che nei quarti se la vedrà contro l'olandese Van den Zandschulp. Stasera scatta nei quarti con il derby americano TFO Mikkelsen, stanotte in copertina Shelton Alcaraz, tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Pallavolo consegnata agli archivi l'argento delle azzurre, mancano due giorni all'inizio degli europei maschili. 14 convocati di Fefe De Giorgi, CT della nazionale che giovedì, nella splendida cornice di piazza del plebiscito a Napoli, debutterà contro la Svezia. Torna in gruppo Alessandro Micheletto, reduce da 8 mesi di stop per l'infortunio alla schiena. Sabato a Modena, Italia-Grecia, nel girone anche Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia. Infine il basket, spero di poter portare a vedere la massima sia i tifosi della Roma che quelli della Lazio, lo ha detto Francesco Totti, che oggi si è presentato nel ruolo di senior advisor del club capitolino della Serie A di pallacanestro, che fa capo a Paul Matiasic, già proprietario di Trieste. L'ex capitano giallorosso, di cui i tifosi auspicavano l'ingresso nella società dei Friedkin, ha precisato: io non abbandonerò mai la Roma, quella è la mia prima pelle, avrò modo e tempo di festeggiare il centenario. Ed è tutto, buona serata.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: State calmi. Iniziamo il nostro appuntamento. Che è? Ma che è? Basta con sta sirena. Oh, sono tutti impazziti, ragazzi miei, eh. Siamo martedì, meno male. Quanti scappati di casa abbiamo questa sera? Quanti ne abbiamo? Siamo all'8 settembre 2026. Buonasera a tutti.
1: Carmelo.
0: Buonasera Carmelo, buonasera. Sì, va bene. Allora, che è sta storia che sono già belli carichi, siamo solo a martedì. Che è?
2: Radio studio. Si salvi chi può.

beautiful come questa giornata, insomma, grande, grande caldo. Tra l'altro dicono che, insomma, rimangano appunto questo clima, no, molto estivo, d'altra parte fino al 21 di settembre, che io mi ricordo, insomma, è estate. Comunque oggi è la giornata mondiale della fisioterapia, quindi salutiamo tutti i fisioterapisti all'ascolto. Oggi è la vostra giornata, no? Avete mai pensato a quanto sia importante avere un corpo che funziona bene? Ecco, oggi appunto celebriamo proprio chi ci aiuta a rimetterci in movimento, no? Il fisioterapista non è solo quello che vediamo quando abbiamo mal di schiena, ci accompagna nel recupero dopo un infortunio, un'operazione, una malattia, aiutandoci, insomma, a ritrovare forza, movimento e autonomia. E quest'anno l'attenzione è rivolta soprattutto alla salute cardiovascolare e alla riabilitazione dopo l'ictus. Quindi, insomma, oggi facciamo un grande applauso a tutti i fisioterapisti all'ascolto. Inoltre, come sempre, balliamo e cantiamo con la musica di Radio Studio Più. Vi ricordo che ogni mezz'ora dell'ora, 18.30 e 19.30, per conto mio, per conto del programma Si Salvi Chi Può, ci saranno due party time. Il primo con il nostro DJ Sandy direttamente da Pescara, come sempre il suo DJ set ci farà ballare. E concluderemo il programma alle 19.30 con il party time da Milano, dal nostro Christian Boselli. Andiamo con una canzone bella carica, Bloody Mary di Lady Gaga.

0: Certo che fatemi dire che i nostri amici di Andria sono belli folli, mandano dei messaggi vocali, vanno in distorsione, io non so, con ste urla, ma vabbè, sentiamo, vai.
1: Leonora, ci sei?
0: Ci sono.
1: Ciao, Vincenzo da Napoli.
0: Ciao Vincenzo, un grande abbraccio. Sì, ci sono, guarda, anche se hai presente le giornate, no? Quando ti cade tutto, avevo dentro una borsa, che questa borsa si è rotta tutta, no? In mezzo alla ghiaia, alla polvere, avevo un vestito bianco, ora è diventato marrone, insomma, guarda, giornate no. Comunque, ad ogni modo, a brevissimo parleremo di una notizia, parleremo di questo fanciullo che, insomma, si è divorziato e ha ben pensato di fare una bella festa, no? Forse sta andando di moda questa cosa, ne parliamo tra pochissimo. Prima arrivano loro.

American Cremont, The Colors e Serena Brancale qui sulle frequenze di Radio Studio Più. E come detto poco fa, parliamo di una notizia alquanto scioccante, ma in modo positivo. Mi spiego meglio: la moglie lo lascia, lui fa una festa da 150 invitati e ha chiamato anche la sua ex. Insomma, Francesco si chiama, questo ragazzo ha celebrato la fine del suo matrimonio con uno spettacolare festa di divorzio da 150 invitati. Quindi l'evento, cioè, è curato anche nei minimi dettagli, con menù, torta, open bar, è diventato praticamente virale, no? Sui social. E l'ospite è stato anche partecipe, insomma, di un programma TV, ha spiegato, insomma, quello che era successo, no? E di aver ideato il party per esorcizzare, diciamo, la sofferenza vissuta dopo la separazione del 2023, un modo, diciamo, per trasformare il dolore nell'inizio di una nuova felicità. Allora, questo ragazzo in realtà non fa nulla di nuovo, perché poco fa avevo sempre parlato qui nel programma, insomma, avevo raccontato l'episodio di questa ragazza che una settimana prima, una cosa un po' simile, no? Una settimana prima di sposarsi, il suo futuro sposo, insomma, l'ha lasciata. E lei cosa ha fatto? Lei ad ogni modo ha voluto comunque celebrare il giorno e era andata anche, insomma, in luna di miele con sua madre e lei aveva spiegato che non voleva buttarsi giù, giustamente, e soprattutto tutto l'aveva fatto anche perché aveva pagato tutto quanto, quindi lei ha detto: che faccio, non partecipo a questa cosa. Io voglio chiedere a voi cosa ne pensate di questa cosa. Secondo voi è giusto, è una nuova moda, ci sta a fare queste cose, insomma, ditecelo.

comunque qua ci scrivono: io oltre ai catering tradizionali organizzo anche i divorce party. Beh, allora diciamo che siamo in un mondo in cui si festeggia davvero qualsiasi cosa, ce lo scrive Alex da Reggio Emilia. Insomma, io sono dell'idea che, appunto, come dicevo poco fa, si festeggia davvero qualsiasi cosa, no? Comunque, voglio chiedere a voi, ora cambiamo discorso, avete mai conosciuto una persona che si lamenta sempre? Cioè, quella persona che succede qualcosa e la prima cosa che fa è lamentarsi. Beh, sappiate che stare con persone di questo tipo, beh, non fa affatto bene. Ne parleremo tra poco delle conseguenze, perché non fa mai bene frequentare quel tipo di persone.

Allora dovremmo estinguerci, ormai è patologia la cosa, è fuori controllo, ce lo scrive Roberta. Allora, si parlava di quest'uomo, Francesco, un ragazzo italiano, che a distanza di 2 anni, insomma, dal divorzio, ha ben pensato di fare una festa di 150 invitati, con tanto di DJ set, vocalist, torta, ospiti, insomma, ha voluto festeggiare, no? E mi ha fatto un po' ridere questo messaggio, però magari è veritiero, no? Giuseppe scrive: praticamente ha festeggiato l'assegno divorziale che dovrà dare poi alla ex moglie. Ma in effetti c'era anche la sua ex alla festa, quindi a quanto pare sono rimasti in buoni rapporti e magari sì, non possiamo saperlo, ma magari sarà così, non lo so. Allora, un'altra cosa che mi ha stupito è il fatto che in molti rimangano in buoni rapporti con la ex, no? Anzi, io conosco un amico che lui, insomma, si è divorziato anni fa, sta insieme alla nuova moglie, hanno dei figli bellissimi e lui lavora con la sua ex moglie. Io devo dire, difficilissimo, però c'è chi riesce, vedi, anche Alessandro ci è riuscito, cioè Eleonora, anch'io mi sono lasciato in buoni rapporti con la mia ex, ma senza fare feste esagerate, ognuno per la propria strada. Beh, bello comunque che si rimanga in buoni rapporti. Comunque, allora, cambiando completamente discorso, questa è una cosa che è capitata a tutti, no? Avete mai pensato, magari passato, anche solo 30 minuti con una persona che si lamenta continuamente, no? E alla fine vi siete sentiti completamente svuotati? Ecco, la lamentela è un po' come un virus, no? Si trasmette velocemente e soprattutto rischia di farci entrare nella mentalità del non posso farci niente. Il problema è che se ci lasciamo trascinare sempre dalla negatività degli altri, finiamo per perdere energie che potremmo utilizzare per cambiare davvero ciò che possiamo, insomma, cambiare. Quindi quando possibile proteggiamo un po' la nostra energia, impariamo a mettere dei confini, scegliamo con cura le persone di cui ci circondiamo. Io faccio sempre l'esempio della frutta marcia, no? Quando sta marcendo e ci sono, insomma, le altre frutta in parte, che succede? Beh, anche le altre frutte, insomma, fanno la stessa fine, quindi un po' la stessa cosa. E soprattutto la batteria del telefono la mettiamo in carica, ma quella mentale, beh, quella dobbiamo imparare a non scaricarla, diciamo, con chiunque, no?

Una volta dicevano vongola cia cia cia. Vabbè, comunque, buonasera, sono Mariella da Monopoli. Fortunati chi rimangono in buoni rapporti con le proprie ex e non rompono le scatole all'altra compagna, insomma, come a me, come è successo a me. Beh, sicuramente non è una cosa simpatica, ecco. Poi sai, noi donne siamo un po' particolari, c'è da dirlo.

0: Fatto Boys, Slim, The Rolling Stone. Qua scrivono al 338-141-1001 gelosia, invidia e le, beh, a quanto pare sì, però rimango della mia idea, cioè comunque tra ex è sempre difficile avere buoni rapporti, no? Perché sai, una volta avevi, diciamo, dell'amore, no? Poi rimanere amici è davvero tanto, tanto difficile, no? Però tanto de chapeau per chi lo fa, nel senso, a me è una cosa che è nuova, una cosa che non ho mai fatto, però diciamo, se si è maturi e intelligenti, beh, nulla toglie che possa nascere magari un'amicizia. Però non subito, a parer mio. Sentiamo, vai!
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Per quanto riguarda la mia esperienza, sì, le ex,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì, niente risposta. Il suo, diciamo, non pareva una bella cosa. Comunque, cambiando discorso, parliamo di sport. Ieri si parlava, insomma, sì, di sport. Abbiamo detto che dopo 60 anni finalmente l'autodromo di Monza ha vinto un italiano, finalmente. E vabbè, si è parlato anche di pallavolo. Comunque, ciao Eleonora, ieri mentre tornavo dalla Francia ti ho sentito parlare della nostra nazionale femminile, tanto di cappello. Io ero con il nostro team, il quale assieme agli altri team siamo entrati in Italia, insomma, con 8 medaglie tra oro, argento e bronzo per il campionato europeo di moto d'acqua, sia maschile che femminile. Ti mando un video, facciamo conoscere anche questo sport. Fa vedere il video e devo dire che è bellissimo con le moto d'acqua, cioè wow. Beh, è sempre bello, poi qualsiasi sport, insomma, è bello sia da vedere ma soprattutto anche da fare, perché no? Si salvi chi può.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo.
3: Ci attende un mercoledì 9 settembre con tempo in cambiamento sul nord Italia grazie ad un fronte atlantico accompagnato d'aria più fresca. Parecchia nuvolosità permette piogge, rovesci sparsi ed anche eventi temporaleschi di moderato o forte intensità associati a grandine, raffiche di vento. Avremo anche un sensibile calo delle temperature diurne. I fenomeni gradualmente interesseranno anche l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria entro sera. Più sole sul resto del territorio e con caldo che continuerà a farsi sentire. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando all'app Trebi Meteo.
4: Spot. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck.
1: Mamma mia, che inizio! Siamo a martedì 8 settembre, il nostro DJ Sandy in collegamento, lo ricordiamo, da Pescara all'appuntamento fisso con il Party Time.
0: Stay sexy, don't give a fuck.
1: Una grande magia, come sempre i vostri messaggi al 338-141-1001. Salutiamo e ringraziamo il nostro Christian. Ciao Christian.

0: Salutiamo Moreno dalla Città dell'Amore. Buonasera, benvenuto nel Party Time. Chi altro abbiamo? Vedi, un saluto a Christian, il vocalist e grande DJ Sandy. Ce lo scrive al passaiolo da Macerata. E il nostro caro Christian indossa. Eccolo qua, siete pronti?
1: Oh, metti insieme un pizzico di follia, una manciata di sorrisi e tutta la musica che riesci a immaginare. Il risultato ha un nome. Si salvi chi può, su Radio Studio Più. Eleonora Salvi

Attenzione, siamo a martedì 8 settembre. Cosa succede in questa giornata? Cosa succedeva 47 anni fa? Beh, nascerà il nostro caro amico Hiroshi da Tollo. Tanti auguri.

guarda, la coppia che scoppia, che bello, che meraviglia. I ragazzi sono venuti a trovarci domenica sera, appunto ad una serata di Radio Studio Più, e insomma, che bello, che bello. È sempre bello dare un volto, diciamo, agli ascoltatori. È bello, fa sempre molto piacere. Salutiamo

0: Cioè, Luca, fammi capire, mo la nuova gioia è il fatto che piova? Beh dai, lo capiamo, dai, ci può stare. Allora, un augurio a chi dobbiamo farlo? Sentiamo.
1: Vorrei fare un augurio a Ethan, che è appena uscito dalla sala operatoria. Buona guarigione, Ethan.
0: Ciao Ethan, buona guarigione da parte di tutti noi. Dai, è tutta, dai, alzati, alzati e balla, su!

0: anche il nostro Domenico è venuto domenica sera a trovarci. Sembra un po' non sciogli lingua, ma è così, ma è così. Ciao Domenico! Guarda che bei messaggi che arrivano con il prefisso, insomma, più 41, no? Dalla Svizzera. Le radio svizzere non possono competere con voi, siete bombastici. Un abbraccio Roberto. Grazie Roby, che bei messaggi, dai. Noi glielo diremo, non glielo diremo nessuno, dai. Dai, via. Salutiamo chi è ancora in spiaggia. Ancora settembre, sì, il nostro Filippo. Andiamo ai nostri amici da Varazze, sono loro?
1: Ciao Ele!
0: Ciao!
1: Un saluto da Ettore, Francesco e Mirko, qua la famiglia si allarga, dal Drake di Varazze, ciao!
0: Ciao cari amici, li chiamavano i tre dell'Ave Maria! Ettore, se sono come te, siamo messi bene qua, eh! Una botte di ferro proprio!

l'appuntamento fisso del martedì. Fateci sapere da quale parte del mondo state ballando, se siete insomma collegati, cosa state facendo, volete salutare un'altra persona, una persona, scusate, che si trova dall'altra parte del mondo o che magari è più vicina a voi. Beh, lo potete fare al 338 141 1001. Vedi, salutiamo Alexandra, che a sua volta vorrebbe salutare sua cognata Luana, che è un po' pazza, dice. Un po' folle. Allora è perfetta per Radio Studio Bio, della sua cognatina.

0: Ragazzi miei, attenzione con i complimenti, io lo dico sempre, non esagerate, guardate che poi il nostro caro Sandy si gonfia, poi prende il volo, chi lo prende più? Chi lo prende più, non l'ho capito io. Il nostro Joe da Milano presente, buonasera, benvenuto nel Party Time. Sì, Carmelo, ciao, ciao Carmelo, mamma mia.
1: Più 7-11, Antonio da Ravenna.
0: Ciao Antonio, grazie, grazie mille di cuore. Anche da Lodi ce li abbiamo i nostri amici. Ciao ragazzi, un grande, grande, grande abbraccio.

0: Call direttamente da Pescara. L'appuntamento fisso, come sempre, un grande, grande, grande sogno, il nostro DJ Sandy. Chissà se riusciremo ad incontrarci, insomma, è un po' che non ci vediamo io e il caro Sandy. Ma riusciremo in qualche modo, dai, ci stiamo. Allora, chi abbiamo all'ascolto? Vada.
1: Bella Sandy.
0: Ah, oh, bella sì. Andiamo con gli ultimi suoni, che dite?

0: Time.
1: Oh, yeah. One more time.
0: Wow. Quiere mix, attenzione. Ragazzi, mica pizza e fighi, eh?

0: Direi che se lo merita un grande, grande applauso. Il nostro DJ Sandy lo ringraziamo davvero tanto, tanto di cuore. E che dire, facciamo una brevissima pausa, lo ricordiamo, staremo insieme fino alle ore 20 con tanta altra buona musica. Rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Chris de Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli esteri Saar dopo che ha annunciato ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale.
0: L'economia.
1: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina: rispetto a inizio luglio sulla rete ordinaria un pieno fa spendere oltre 3,5 euro in più e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più. Sottolinea l'associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora.

24.000 baci alle 19.06, iniziamo così. Allora, il nostro caro appuntamento. Allora, regia, per favore, mi metta una base giusta. Grazie. Ah, ci siamo. Allora, come sempre, siete in compagnia di Eleonora Salvi. Questo è il programma Si Salvi Chi Può. Staremo insieme, come sempre, fino alle ore 20. L'appuntamento fisso dal lunedì al venerdì. Questa sera è toccato al nostro DJ Sandy con il suo DJ set. Lo ringraziamo come sempre di cuore. Concluderemo il programma con il DJ set da Milano, con Christian Boselli. Allora, stavo leggendo, insomma, un po' di notizie, perché sapete, fuori onda, insomma, si guarda un po' il telefono, no? Quindi niente, ho visto questa notizia ed è, diciamo, curiosa, no? Avete presente, diciamo, l'uomo più alto del mondo? Insomma, l'avrete visto sicuramente nei programmi TV con Gerry Scotti, no? E vabbè, comunque lui si chiama Sultan Yosen, spero di averlo pronunciato correttamente, ed è l'uomo più alto del mondo. Pensate che è alto 2 metri e 51 centimetri, cioè ragazzi, è una follia. E un record che detiene, pensate un po', dal 2009. Praticamente quando entra in una stanza lui non bussa, perché tocca direttamente il soffitto. Ah, vorrei avere questi problemi. No, a parte gli scherzi, forse anche un po' un disagio, no? Essere troppo alti, no? Un po' come tutte le cose, no? Quando il troppo stroppia, no? Vabbè, poi ragazzi, 2,51 è una follia, cioè altissimo. E non sono, invece, c'è quest'uomo, invece, lui si chiama Nick. Lui misura la lingua più lunga del mondo, pensate che è 10,1 centimetri, dalla punta al centro del labbro superiore, quindi per intenderci la parte che riusciamo a vedere, no? da fuori, no? E la parte che riesce a far sporgere dalla bocca è quindi più lunga del lato maggiore di una carta di credito, perché la carta di credito misura 8,56 centimetri. Una follia! Vabbè, comunque queste sono le notizie che guardo. Vabbè, sono curiosa. Tra poco parliamo anche della ragazza con i capelli più lunghi al mondo.

0: The Queen.
1: Karol G featuring Nicki Minaj. Comunque si parlava delle persone che hanno dei record davvero assurdi, no, nel mondo. E parlando di ciò, insomma, lo show dei record condotto da Jerry Scotti in realtà è dall'anno scorso. L'anno scorso a maggio è stata l'ultima puntata, devo dire che un po' manca, no? E sapevate che esiste un uomo al mondo che ha un'apertura della bocca di oltre 10 centimetri, cioè per intenderci la pallina da tennis è di 6,7 centimetri, quindi a lui diciamo che starebbe benissimo al in bocca. Poi abbiamo la donna con oltre 13 metri di unghie, Diana si chiama. Non si taglia le unghie delle mani dal 1997 e sommandole tutte 10 le dita, le unghie delle dita raggiungono la lunghezza di 13,06 metri, più di un autobus per intenderci. Poi abbiamo l'uomo con il piede più lungo del mondo, con il sinistro, no? Il piede sinistro raggiunge, diciamo, la misura di un foglio A4. E poi, come detto prima, la ragazza con i capelli più lunghi sono di 5 metri e lei, insomma, sì, 5 metri, e la donna, insomma, si lasciava crescere i capelli dal 1973, quindi un'assurdità praticamente. Vabbè, comunque notizie nel mondo ne abbiamo, ma abbiamo anche tanta buona musica da mettere in onda.

Tamo. Pensate che lei, insomma, nata nel 16 dicembre del 1954, quindi 71 anni, a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, quindi è una butella! È Verona. Vabbè, comunque, signori, bando alle ciance, si avvicina il weekend, quindi che si fa? Beh, lo sapete, l'appuntamento fisso e vanno ricordati, insomma, gli eventi di Radio Studio Più. Allora, iniziamo da questo venerdì sera. Per conto mio, ci troviamo alla vicina di Roverbella per tanta musica targata ovviamente Radio Studio Più. In console ci sarà Frankie Gada e saremo al Palace Café, quindi mi raccomando, non potete mancare, un evento unico e l'ingresso ovviamente sarà gratuito, ci saranno tante belle persone, tanti gadget, insomma, come sempre vi aspettiamo. Inoltre, parlando sempre di venerdì sera, vi aspettiamo a Cerro Maggiore con il Christian Boss Boselli a La Villa, un grande evento in discoteca, e insomma non potete mancare, ecco. Poi sabato sera ci sarà Back to School Student Party per i più piccini, diciamo piccini ma neanche troppo piccini. Vi aspettiamo a Montecchio di Reggio Emilia con DJ Dami e la Steel.K, sarà un evento in piazza. Poi ci sarà la festa dei Turtei a Cappelletta in Festa di Borgo Virgilio con Alex Castellini, Frankie Gada, i Remember the Time a San Giovanni di Teatino con DJ Albi, e a seguire martedì sera ci sarà il Custozza in Festa, appunto a Custozza. Quindi tanti eventi di Radio Studio Più. Il più vicino qual è? Beh, scarica l'app di Radio Studio Più e vai sulla sezione eventi per scoprire qual è l'evento, diciamo, più vicino da te.

Sembra una grandissima hit, devo dire. Fred De Palma lo sentiamo solo in estate, sì, vero, ma fa sempre delle grandissime hit, canzoni che si cantano, si ballano per tutta l'estate. Vabbè, che dire, andiamo con l'ultimo disco. Dopo una brevissima pausa inizieremo il Party Time da Milano.

0: Stereo Q.
1: Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Iniziamo così il secondo ultimo party time per quanto riguarda il programma Si Salvi Chi Può. In diretta nazionale con il nostro Christian Boselli, per gli amici il boss, e ci troviamo a Milano, o meglio, lui si trova a Milano, abbiamo... Insomma, facciamo questo DJ set da remoto, il nostro Cree da Milano, noi dal Lago di Garda, sempre qui dagli studi. E che dire, e come sempre i vostri messaggi al 338-141-1001. Da quale parte del mondo state ballando? Cosa state facendo? Volete salutare qualcuno che si trova dall'altra parte del mondo? Un amante, un amico, un'amica, un marito, insomma, potete fare quello che volete.

eccoci qui, il party time di Radio Sottopiola Dance Station d'Italia, il nostro grande boss. Arrivano tanti messaggi e arrivano i messaggi anche dai vigili del fuoco, i volontari di Brentonico, il rientro da un intervento. Ciao ragazzi, soprattutto grazie per quello che fate.

0: Tanti vostri messaggi al 338-141-1001. Allora sentiamo chi abbiamo. Vada.
1: E vai col party time. Giù il gettone.
0: Si gira.
1: Altro regalo. Forza, facciamo vibrare quei sederini. Giù il gettone.
0: Facciamo scuotere i sederini. Ah, ma che è? Giù il gettone, si gira.

0: C'è chi non molla mai. Da Messina, Angelica, che lavora, che lavora. Con la musica di Radio Studio Più. Grande il nostro Chris. Giorgio da Varese. Ciao Gio.
1: Ciao Ele, io saluto la pensione, quando la vedrò, ma per intanto salutamela te, dai. Ciao Katia Val di Sole.
0: Ciao cara Katia, allora se ti può consolare, beh, anche noi insomma pensiamo di non vederla la pensione, almeno tanti di noi, forse, forse no, non ce l'avranno mai, chi lo sa. Se continuano a prolungarla. Ah, vabbè, vabbè. Signori, parliamo di cose belle, come per esempio che è arrivato il nostro vigilante.
2: Attenzione, il motto del boss Boselli è: tutti in pista, sulle mani e si balla fino a domani. Felicissima sera.

0: scrivono da Palermo. Il nostro Joe, come sempre, lavora, ma in compagnia di Radio Studio Più. E noi per questo ne siamo davvero grati.
1: Senti che sound il Bosboselli, grande!

Salutiamo Mirko da Certosa, lo ringraziamo di cuore per, insomma, le sue rime. Che bravo Mirko. Salutiamo anche chi si sta allenando perché sostiene che se no non è bello. Infatti quest'estate ho passato la grande, la prova costume. Mi sono vestito da Batman, il nostro Stefano. Hai capito che bravi che si allenano e non mollano mai.

Un grande saluto anche a Daniel e sua figlia Marti, tale padre, tale figlia, come si suol dire. Da San Marino, ciao ragazzi, un grande abbraccio. Salutiamo anche Mauro dalla Val di Non, che in questo momento, insomma, sta colorando. Si colora ascoltando Studio Più.

Tommaso Gallinaro presente, buonasera, ti aspettiamo al Palace Café. E beh, certo, venerdì sera, certo, ci siamo. Sarà una grande serata targata Radio Sotopiova, ma è la vicina di Roverbella.

0: Siamo così il Party Time, il secondo e ultimo per quanto riguarda il programma Si Salvi Chi Può. Si conclude anche il programma, ringraziamo di cuore il nostro Cristian Boselli che come sempre ha fatto ballare pure la Madunina insieme a noi, ringraziamo le persone che hanno interagito al 338-141-1001, ringraziamo anche chi non l'ha fatto ma che comunque è stato all'ascolto. Che dire, allora, prima di salutarci volevo ricordare insomma chi fosse un po' più social, no? Chi fosse un po' più curioso mi trova sui social a nome Salvi Eleonora, tutto attaccato con due finali. E per invece i nostri amici radioascoltatori ci risentiamo domani sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più dalle ore 18. Come sempre fate i bravi, a domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Pew nella sezione replay.
6: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano.
9: Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax.
8: Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
11: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Pew da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì 9 settembre con tempo in cambiamento sul nord Italia grazie ad un fronte atlantico accompagnato d'aria più fresca. Parecchia nuvolosità permette piogge, rovesci sparsi ed anche eventi temporaleschi di moderato o forte intensità associati a grandine e raffiche di vento. Avremo anche un sensibile calo delle temperature diurne. I fenomeni gradualmente interesseranno anche l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria entro sera. Più sole sul resto del territorio e con caldo che continuerà a farsi sentire. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando all'app Trevi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
4: DTM 90 si balla.

Prada per il BTM 90 Live. Non mancate perché balleremo veramente alla grande proprio con questa musica. Mentre noi proseguiamo, grazie Matteo Di Concesio, ci sono i French Affair, My Heart Goes Boom Boom Boom.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

La playlist di Davide di Asola, It's My Life. Dottor Alban su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Il programma lo fate voi con le vostre playlist, si chiama DTM 90, tutte le sere dalle 20 alle 22. Prossima richiesta, sempre nella playlist di Davide di Asola, è Ramirez, Bomba!

0: Studio Più Dance Station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: La Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

L'amour toujours, Gigi D'Agostino, grazie Anna di Modena. Inizia così il primo party time di questa sera, puntata speciale fatta solo con le vostre playlist, quindi mi raccomando non mandate messaggi vocali perché non li suoniamo questa sera, torneremo a suonarli nelle prossime puntate. Nel frattempo arriva Mario Più, All I Need.

0: di questa sera. Vi ricordo che il programma è in onda tutte le sere dalle 20 alle 22 e la mattina alle 11.30 nel Morning Fever, giusto per ballare soltanto con la musica dance anni 90.
1: La pecora canta.
0: E fammi finire, perché se adesso dico anni 90-2000 cosa fai rima? Va bene, dai, proseguiamo con Raff by Picotto, Back Hello Symphony.

playlist, quindi mi raccomando, non inviate messaggi vocali perché questa sera non li mandiamo, invece torneremo a mandarli nelle prossime puntate. Proseguiamo con Einstein, Dr. DJ, Automatic Sex.

0: spot.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Gordo and Who Made Who. Energy.

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini. DTM.

James Spoon, Riding the Night, nella playlist di Luigi di Milano. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini insieme fino alle ore 22. Il programma in questa puntata è speciale, fatto solo con le vostre playlist. Arriva Mr. Ricky e Danieli con Tu Dabadam Dabadam.

21.30, questa puntata è speciale, fatta solo con la vostra playlist, quindi mi raccomando non mandate messaggi vocali, anche perché non riusciremmo a riprodurli, essendo appunto una puntata speciale senza messaggi vocali, che invece torneranno nelle prossime puntate. C'è Pops & Scar, Get It

Cappella, You Got to Know, grazie a DJ Caterina, DJ Kate di Rimini. Lei è specializzata negli anni 90 techno, io lo so, la conosco DJ Kate. Dai, proseguiamo con RTZ, Turn Me Around e Tira sul volume.

Close to You, Fun Factory. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90. Benvenuti a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale. In questo momento l'ufficiale di rotta è Caterina Di Rimini, che ha scelto la sua playlist e stiamo suonandola una dietro l'altra. Tra pochissimo, tra l'altro, c'è il secondo party time, ma nel frattempo DJ Kate, Caterina Di Rimini ha scelto Atahualpa, Ultimo Imperio.

Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Luigi Di Casale, questa è la sua playlist Hideaway di Lacy, puntata speciale fatta solo con le vostre playlist. Le prossime puntate saranno di nuovo normali. Il mio nome è Alex Castellini, staremo insieme fino alle 22 con questo secondo party time che è iniziato proprio così. Noi proseguiamo, grazie a Luigi Di Casale, con la prossima richiesta, un pezzo di quelli veramente che ti fanno venire la pelle d'oca.

0: 2000, tutte le sere siamo qua dalle 20 alle 22, anche la mattina alle 11.30 nel Morning Fever, sempre da lunedì al giovedì, per farvi ballare con questo genere musicale che a noi piace tanto, ma mi sa anche a voi, vero?
1: Caramba!

Felix, Don't You Want Me, ultimo pezzo della playlist di Bruno Di Crema. State ascoltando Dance Time Machine 90 ancora. Ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Insieme fino alle ore 22 andiamo alla Carmela di Albenga, perché c'è Aiduci, Dragostea di Inter-

0: anche con i vostri messaggi al 338-141-1001 e sul nostro sito 90.studiopiu.net. Quindi piccolo break e linea alla regia, linea linea allo studio ad Alex Castellini. È tutto, bauci bau ciao, posso rifarlo? Linea allo studio.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time
2: on Studio Pew.
3: Your dance station.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Ronnie Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita. Si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione. Da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Enjoy it.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotte.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo.
2: Ci attende un mercoledì 9 settembre con tempo in cambiamento sul nord Italia grazie ad un fronte atlantico accompagnato d'aria più fresca. Parecchia nuvolosità permette piogge, rovesci sparsi ed anche eventi temporaleschi di moderato o forte intensità associati a grandine e raffiche di vento. Avremo anche un sensibile calo delle temperature diurne. I fenomeni gradualmente interesseranno anche l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria entro sera. Più sole sul resto del territorio e con caldo che continuerà a farsi sentire. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando all'app Trebi Meteo.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più. Dance.